long.

E quindi poi, sai, ho fatto mille cadute, però mai di stile, mai di stile. Io non ho poco di niente, non ho poco di buono. Mi prendo il tuo cuore e ci gioco di nuovo. Mi prendo il tuo amore, nell'odio ci nuoto. Metterò benzina se fuoco ci trovo. Ed in fondo in sto vuoto ci godo. Tu hai sempre solo fatto chiasso, invece oggi farò un altro passo. Ed anche se poco ci provo. E

Televisione Svizzera. Rete 3. Aspettando. We are the champions.

0: Star Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Trovarsi nel profondo Ohio ad inizio anni 70 non rendeva certo facile trovare i giusti agganci per poter incidere il proprio funk strumentale. Lo sapevano bene i Soul Tornadoes, che guidati dall'organo Hammond del giovane Bobby Heller si erano dovuti accontentare di un contrattino con una scalcinata etichetta locale. I nostri si sbattevano come anguille per suonare praticamente ovunque e in qualunque situazione nel tentativo di farsi finalmente notare da qualcuno che potesse aprir loro le porte del mondo discografico, quello tosto. Incredibile totale. Durante una serata in un localaccio della periferia, mica salta fuori che tra il pubblico ci sta un talent scout della Motown. Delirio e paura, Soul Tornadoes suonano con i petardi nel chiappettato e tirano in piedi uno show che colpisce l'ambasciatore della Motown. Dall'oggi al domani, Soul Tornadoes si ritrovano dalle stalle alla porta della più importante etichetta funk soul del mondo. Ma come nei peggiori incubi, ecco palesarsi il Bau Bau, nelle vesti del proprietario della piccola etichetta Marcia, preso a cui i Soul Tornadoes erano accasati. E come nel super super peggiore dei peggiori incubi, il mostro manager imbraccia il loro scalcinato contrattino ed impedisce che i nostri firmino per la Motown, convinto di poter sfruttare lui con tanto talento. Inutile dire che la fortuna mai più bussò una seconda volta alla porta dei Soul Tornadoes.

0: Sono le 9:02. Buongiorno, buona domenica. E sarà una domenica abbastanza soleggiata. Vediamo il dettaglio. Oggi al sud delle Alpi abbastanza soleggiato, al mattino ancora un temporale non è escluso sul Mendrisiotto, poi nel pomeriggio nelle Alpi. Al nord delle Alpi generalmente soleggiato e nel pomeriggio temporali isolati in montagna. Per quanto riguarda le temperature massime, oggi saremo sui 32 gradi. Vediamo anche la giornata di lunedì, che in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiata con ancora temporali isolati soprattutto in montagna e nel pomeriggio, con minime tra i 19 e i 22 gradi, le massime invece sui 33. Abbiamo già qualche disagio a entrambi i portali della galleria autostradale del San Gottardo, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, colonna di 1 chilometro e ritardi fino a 10 minuti, e stessa situazione anche tra Vassen e Göschenen con code di 1 chilometro e anche lì ritardi fino a 10 minuti in direzione del Ticino. Questo per il momento è tutto. Se siete in viaggio e notate altre situazioni sulle nostre strade di pericolo o di rallentamento, traffico congestionato, ditecelo 079 87 38073. Buon viaggio.
1: 3 News.
0: In Ticino non ci sarà una lista congiunta tra Lega e UDC alle elezioni cantonali del prossimo aprile. L'alleanza rischia di sfumare anche per le federali di ottobre e le comunali del 2028. Roberta Soldati ieri ha confermato di accettare di subentrare a Piero Marchesi al Consiglio nazionale. Sul lago di Ginevra si è incendiata la piattaforma dei fuochi di artificio del 1° di agosto. I razzi sono partiti dalla chiatta a raffica e in modo caotico. Lo show è stato interrotto e al momento non si ha notizia di feriti o danni. A causa della siccità, anche nel Canton Vaud, come nella maggior parte degli altri, erano stati vietati gli spettacoli pirotecnici per la festa nazionale. L'unica eccezione riguardava quelli gestiti dall'acqua. Stati Uniti e Israele hanno accettato di non attaccare l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi. Trump ha appena precisato che dipenderà dalla possibilità di raggiungere un accordo rapido sull'apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare. Nella striscia di Gaza le incursioni notturne dello Stato ebraico hanno provocato 8 morti. L'hanno reso noto poco fa fonti palestinesi. I raid hanno colpito diverse abitazioni dopo l'annuncio dell'intesa sul disarmo di Hamas, giunto nel fine settimana. E infine, 2 persone sono rimaste uccise nella regione di Saratov, nella Russia sud-occidentale, a causa di un attacco con droni ucraini. Contemporaneamente, di fronte ai continui attacchi di Mosca, l'Ucraina ha intensificato le azioni contro obiettivi civili sul fronte e nei territori occupati. Sono stati presi di mira raffinerie di petrolio e depositi di carburante, magazzini del colosso dell'e-commerce Wildberries e navi da carico in mare. Sul fronte opposto, ieri, 10 persone sono rimaste uccise a Kiev a causa di raid russi con missili balistici. Buongiorno freschezze.
1: We are the champions, i grandi classici della musica.
0: Ebbene sì, come ogni domenica a partire dalle 9 fino a mezzogiorno ci concediamo una coccola incredibile che le radio mainstream solitamente non fanno, no? Perché si vuole andare a puntare alle classifiche, a quello che è attuale. E invece noi la domenica mattina, da ormai tempo immemore, ci concediamo il lusso di andare indietro nei decenni passati, dagli anni 60 fino agli ultimi 90, per andare a rispolverare quello che c'è da rispolverare, perché le pulizie per quanto riguarda la musica si devono fare in continuazione. Questo solo per non dimenticare quante cose belle hanno potuto ascoltare le nostre orecchie negli anni. Apriamo subito con i Tears for Fears in Sowing the Seeds of Love. Io sono Tiki.

0: mi sto sciogliendo. Sono solo le 9 e mi sto sciogliendo nel letto.
1: Ma no, ma Isa, ma come? Sì che la notte che è appena trascorsa a me è parsa un po' più fresca del solito, c'era un sacco di vento, forse è arrivata anche un po' di pioggia, non ne ho idea. Alle 22 già dormivo, però torneremo allo stato solido, ragazzi. Io continuo a ripeterlo, so che sembra veramente fantascienza calcolando lo stato liquido al quale siamo ridotti. Qualcuno addirittura evapora, va allo stato gassoso, però torneremo e non so se torneremo migliori. Ci lasceremo sorprendere, non proiettiamoci troppo in là. Anzi, facciamo così, invece di andare nel futuro che chissà cosa ci attende, tanto vale non pensarci. Ma ieri sera tutto a posto, reduci dai fuochi dei festeggiamenti del primo di agosto. Io appunto me li sono persa, ho già recuperato un qualche video online sui social, però se avete girato il video della vita del primo agosto 2026, quello che se ci fosse un premio meriterebbe di vincerlo, giratemelo, Sono molto molto curiosa di vedere anche le varie angolazioni, di dove siete stati. Tra l'altro per il Luganese, ma anche per il Locarnese, ma da ovunque ci siano dei fuochi in realtà, però solitamente si fanno vicino all'acqua. Se ci sono delle location, degli spottini particolarmente scenografici per guardare i fuochi il primo d'agosto, ditemelo che io mi appunto tutto quanto e non mi farò trovare impreparata. L'anno prossimo, grazie mille. Tra l'altro ricordo il numero WhatsApp di Rete 3, 079 873 8073.

Nick Kershaw con The Riddle. È il momento in cui generalmente festeggiamo. Quello di questa mattina però è un compleanno diverso. È un compleanno artistico. Torniamo al 2 agosto 1962, siamo quindi a 64 anni fa, quando nasceva ufficialmente Bob Dylan. Non sto parlando del suo compleanno, ma sto parlando della sua nuova nascita dovuta al cambio nome. All'anagrafe Robert Allen Zimmerman è diventato legalmente Bob Dylan il 2 agosto appunto 1962, quando si è quando è andato a New York per il cambio ufficiale di nome, tra l'altro nello stesso periodo in cui ha firmato il suo primo contratto discografico, e è lo stesso periodo del primo disco intitolato proprio Bob Dylan, come a volerlo rimarcare e specificare, e ha fatto pure bene. Per celebrarlo abbiamo selezionato però per voi un disco più recente, del 72, il 17° su 40, giusto per dare un po' di numeri che mi piace sempre molto. Il disco era Desire e ascoltiamo Hurricane.

Guai a voi. Guai a voi se avete ascoltato John Lennon con Stand By Me in presenza di un'altra persona e non l'avete invitata.

Siamo in periodo di compleanni discografici. Domani 3 agosto compie 57 anni Green River dei Creedence Clearwater Revival. È stata un'annata, quella del 69, in cui sono stati particolarmente prolifici. Pensate, hanno pubblicato 3 dischi solo quell'anno. Avranno avuto molto da dire, e ben venga per noi che li abbiamo ascoltati in quel momento o li abbiamo ripescati poi in futuro. E noi che facciamo in questa vigilia di compleanno? Vi regaliamo una copia in vinile del Best of Chronicle One e una copia del CD Best of, e questo per poterli assaporare a 360 gradi. Come vincere? Beh, il numero è sempre quello: 079 873 8073. Ci inviate nome, cognome e indirizzo. Se poi avete anche qualche aneddoto da raccontarci legato ai Creedence Clearwater Revival, ben venga. Oppure ci potete anche semplicemente dire l'ascolto del brano e dei brani che ascolteremo da qui a mezzogiorno, che tipo di sensazioni fisiche o emotive vi trasmette. Buona fortuna! Bad Moon Rising.

Non c'è fretta, se alle 9.34 non siete ancora riusciti a inviarci un messaggino per portarvi a casa uno dei due premi in palio oggi per celebrare i Creedence Clearwater Revival, c'è tempo fino a mezzogiorno, no, 11.30, dai, giù di lì, per vincere appunto uno dei due premi legati alla band. Quindi tenetelo a mente, avremo modo di ascoltarli in altre tre occasioni questa mattina. Se avete tra l'altro richieste di canzoni in particolare dei Creedence, ma fatelo, ben venga, se possiamo far contenti magari non i vincitori del disco ma qualcun altro in generale, ma perché non farlo? Tanto il numero è sempre quello, non cambia, le abitudini creano sicurezza, quindi 079 873 8073. Si cambia. Ivano Fossati, nei primi anni 70, scriveva Gesaelle.

E Fabio scrive: che ricordi ascoltando Yesael dei Delirium. Ma dici, Fabio, se ti va di condividere la magia e il potere, anche mi vien di dire, di We Are The Champions. È proprio questo, proprio perché va a scavare nel passato, quello anche più lontano, è inevitabile che poi risvegli o dei ricordi o delle sensazioni. È questa la parte bellissima della musica di un tempo, di quella che ha segnato parte del nostro percorso fino al giorno d'oggi. E dunque l'invito, per chi ne avesse voglia, perché poi magari uno è timidino, dice ma sì, ma vabbè, ma me lo tengo per me, al limite lo dico a quella DJ là che sta ciarlando. Però se avete voglia di condividere, facciamolo, creiamo, possiamo crearlo, non ce lo impedisce nessuno. Quel momento di piena condivisione, non solo di godimento della musica, ma di piena condivisione del momento. Un po' come succede quando si va ai concerti. Quindi siamo qui tutti con le braccia aperte, le orecchie nella vostra direzione. Non troppo vicini perché comunque fa ancora caldo, ok?

uscita l'anca. Ray Charles and Blues Brothers. Nel film Blues Brothers avete presente quando viene cantata questa canzone, quando c'è Ray Charles che la canta per dimostrare insomma tutta l'efficacia degli strumenti nel negozio di pegni. Tra l'altro, da un film all'altro, perché che cosa vedo? Vedo che arrivano i Fine Young Cannibals. E allora Jules Holland al pianoforte per sole 150 sterline, che oggi sono poco più di 160 franchi, ha registrato l'assolo di piano nel pezzo Good Thing, che originariamente era stato scritto per il film Good Thing. Tu pensa a sapere quanto successo ha avuto poi quel brano, ma quel giro di pianoforte, quella solo di pianoforte, che all'epoca aveva detto: ah sì, ma dai, 160 franchi, la chiudiamo via, veloce, facile, tanto. E invece è diventato la solo di piano probabilmente più famoso dell'era moderna.

0: proposito di cose buone, andiamo a vedere nell'oroscopo di giornata per tutti e 12 segni quali sono quelle cose buone alle quali prestare particolare attenzione e qualche altro consiglio.
1: L'oroscopo.
0: È un momento di raccoglimento, l'oroscopo quotidiano sulle frequenze di Rete 3. Amici dell'Ariete, dedicate la serata di oggi a pianificare la settimana entrante per partire con il piede giusto. Toro, la pigrizia oggi sarà una preziosa alleata. Riposatevi senza alcun senso di colpa. Lo dirò sempre, siamo latini, l'ozium dell'ozium, abbiamo fatto un'arte. Quindi bisogna onorarla, è sacro l'ozio. Gemelli, un confronto costruttivo in famiglia permetterà di pianificare i prossimi impegni comuni. Cancro, una gita fuori porta o un cambio di scenario vi restituiranno la giusta lucidità mentale. Leone, dedicate del tempo ad ascoltare le confidenze di chi vi sta accanto e fatelo con empatia. Vergine, sentirete il bisogno di fare ordine nei vostri obiettivi futuri. Scrivete una lista di priorità. Oh, quelli della Vergine, quanto amano le liste. Ditemelo, soprattutto quando si inizia a spuntare. Tac, tac, tac. Bilancia, la giornata trascorrerà all'insegna dell'armonia e della condivisione con gli affetti veri. E Scorpione, un pizzico di nostalgia potrebbe affiorare oggi, ma svanirà rapidamente grazie a una telefonata. Sagittario, ottimo momento per assecondare un hobby creativo o un'attività manuale rilassante. Capricorno, condividete le vostre riflessioni con qualcuno di cui vi fidate ciecamente. Aiuterà a fare chiarezza. Acquario, una riflessione profonda vi aiuterà a comprendere meglio una dinamica relazionale recente. E infine, Pesci, chiudete la settimana circondandovi solo di persone positive. Evitate i contesti rumorosi. Prossimi in scaletta i Simply Red con Stars, era il 1991.

i Green Day con Basket Case, che tra l'altro oggi oggi è dal 94 che la sentiamo così, suonata così. Billy Joel aveva scritto, il cantante, il frontman, il leader, l'aveva scritta per dare sfogo ai suoi attacchi di panico, però la prima versione era una ballata d'amore sdolcinata, registrata sotto l'effetto di metanfetamine. Quindi adesso mi chiedo, ci sarà da qualche parte quella versione originale che poi è stata soppiantata dal punk rock più vivace della versione che abbiamo sempre conosciuto? E a chiudere la nostra prima ora insieme troviamo Jovanotti, sempre con amore, ma serenata rap.

0: E noi ci affacciamo sulla seconda ora insieme, sono le 10 in punto.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Buongiorno, buona domenica. Sarà una domenica abbastanza soleggiata. Non cambia il bollettino d'aggiornamento che abbiamo condiviso con voi un'ora fa, quindi oggi al sud delle Alpi nel complesso sarà abbastanza soleggiato con qualche temporale isolato possibile ancora questa mattina, ma più probabile nel pomeriggio e specie nelle Alpi. Al nord delle Alpi generalmente soleggiato, nel pomeriggio anche lì temporali isolati ma in montagna, temperatura massima sui 32 gradi. Vediamo anche la giornata di domani, lunedì, in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato con ancora temporali isolati soprattutto in montagna e nel pomeriggio. Minime tra 19 e 22 gradi, le massime domani invece sui 33. Sulla A2 al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo ci sono code di 2 km tra Vassen e Göschenen con tempi d'attesa di 20 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud invece tra Quinto e Airolo code di 3 km e attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. I colleghi di Via Swiss non ci informano di altre situazioni di disagio alla circolazione o di pericolo e allora buon viaggio.
1: News.
0: Invece del tradizionale gran finale, sabato sera gli spettatori dello spettacolo pirotecnico vodese di Saint-Pré hanno assistito a una scarica spontanea e caotica di razzi. Il fenomeno è stato causato da un incendio divampato sulla chiatta situata sul lago di Ginevra, da cui venivano lanciati i fuochi d'artificio. A metà spettacolo la piattaforma di lancio ha preso fuoco, lo spettacolo è stato interrotto e le cause dell'incendio sono ancora sconosciute. Non sono state segnalate vittime o feriti, come riportano i colleghi romandi di RTS. Al contrario, a Lugano grande partecipazione di migliaia di persone in città e nei dintorni per ammirare una mezz'ora intensa e abbondante di fuochi d'artificio che dalle 6 piattaforme sul golfo hanno sparato centinaia di luci e colori. La serata ha permesso ad associazioni e società sportive di animare piazze e lungolago. Ora dall'estero, il presidente americano Donald Trump ha detto di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente. Le condizioni poste dal presidente statunitense sono che si arrivi ad un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto marittimo di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Sentiamo anche gli aggiornamenti sportivi.
1: Rete 3 Sport.
2: Bene ritrovati, torna in campo il Lugano e lo fa alle 16.30 alla Letzigrund contro il Grasshopper, alla stessa ora anche Sion Lucerne, alle 14 Vaduzza contro San Gallo. Ieri intanto lo Young Boys ha strapazzato 6-0 il Thun, campione in carica nel derby. Il Basilea ha perso in casa 1-0 con il Lausanne, mentre lo Zurigo tra le mura amiche ha superato 2-1 un Servette ancora fermo a 0 punti dopo due partite. Il Bellinzona ha esordito in Promotion League perdendo 2-0 al Comunale con il Bavuada davanti a circa 800 spettatori. Alla Montetamaro, giornata conclusiva degli europei di mountain bike con il cross country, alle 13.30 la gara femminile, alle 16.10 quella maschile. Il Tour de France femminile invece prosegue con la seconda tappa e sempre su suolo svizzero, 149 km da Aigle a Ginevra con l'olandese Vibes in maglia gialla.
0: Io sono Tiki, insieme fino a mezzogiorno in We Are the Champions.

quanto è romantica Love is in the air, John Paul Young. Sorrido perché il prossimo brano in scaletta, invece, volendo andare a citare testualmente Renato Zero, dice: è ora di buttare i sentimenti in fondo al cesso, e lo fa però con un pezzo dance tutto da ballare, pubblicato come lato B dell'indimenticabile singolo Triangolo. Sesso o S? Questa è la musica che ci accompagnerà nei prossimi 4 minuti abbondanti, ma questo per dare spazio un po' allo stato emotivo, psicologico di tutti quanti. C'è chi è nella bolla bellissima dell'amore, ha goduto di Love is in the air, e poi ci sono tutti gli altri.

Renato Zero con Sesso OS. Se vi siete appena sintonizzati sulle frequenze della Radio del Cuore, Rete 3, oggi stiamo festeggiando i Creedence Clearwater Revival, perché domani, 3 agosto, il loro terzo disco, Green River, compie 57 anni e raccontavo che quell'anno in particolare, perché ci stiamo fossilizzando lì, era il 69, è stato un anno incredibilmente ricco artisticamente parlando. 3 dischi in 12 mesi, ma neanche. Allora, gennaio, agosto, ottobre, quindi sono gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 10 mesi, vedi? Potevo anche non contarli effettivamente, ovvio, però capito, uno dietro l'altro, bam bam bam. E allora noi, per omaggiare loro, per far contenti voi, vi facciamo dei regali, come ogni domenica quando celebriamo un'occasione particolare, una band in particolare. Oggi abbiamo una copia in vinile del Best of Chronicle One e una copia del CD Best of da regalarvi, e questo per far contenti sia i fan che ritroveranno lì dentro il meglio del meglio, e sia per chi non è ancora fan ma potrebbe diventarlo e vuole fare così un riassunto significativo della carriera della band. Quindi 079-873-8073 è il numero da comporre, numero al quale inviare un messaggino con nome, cognome e indirizzo. E ancora una volta, se avete anche qualche aneddoto da raccontarci che è legato alla band o che è legato a una canzone in particolare, fatelo! Non dico che aumenta le possibilità di vincita, però si sa mai. Potrebbe, oggi potrebbe. Intanto li ascoltiamo con Have You Ever Seen

questo 2 agosto abbiamo un altro anniversario da festeggiare. Mi sa che è una data che porta bene. Appuntatevela da qualche parte. Non so se dovete prendere decisioni importanti e avete modo di scegliere il giorno in cui far accadere qualcosa di importante, fatelo 2 agosto. Lo dico perché 51 anni fa, e questo è solo l'ennesimo episodio anniversario che stiamo raccontando questa mattina, di episodi chiaramente aneddoti belli, il 2 agosto 1975 gli Eagles hanno conquistato la posizione numero 1 della classifica statunitense dei singoli con un brano in particolare, One of These Nights. Ed è stata una giornata di grande festa, questo me lo posso solo che immaginare. Immagino anche che non siano mancati un po' di eccessi qua e là, ma noi che siamo più saggi, ma soprattutto siamo meno ricchi e meno famosi, ci limitiamo ad ascoltare il singolo, immaginando come deve essere stato per loro sentirlo in radio e sapendo che stava dominando su qualsiasi altra canzone.

sempre quell'effetto lì è incredibile, dal 75 che io posso immaginarmi faccia lo stesso effetto a chiunque l'ascolti. Rimmel di Francesco De Gregori. Andiamo avanti con la musica, perché mentre De Gregori nel 75 firmava i suoi capolavori più acustici, diciamo, di cantautorato puro, nudo e via dicendo, in America stava per nascere un brano che avrebbe cambiato, azzardo dire questo, il pop. Kiss on My List di Ole Notes era nata, leggevo, solo come una sorta di registrazione demo casalinga per la cognata di Daryl Hall di Ole Notes, però è piaciuta così tanto che alla fine l'hanno pubblicata esattamente così com'era, con una batteria un po' rudimentale che anni dopo Eddie Van Halen ammise di aver copiato per creare il synth di Jump. Jump che tra l'altro ascolteremo subito dopo per tenere questo legame musicale. Intanto Ole Notes con Kiss on My List.

dal 5 al 15 agosto, la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

Van Halen con Jump. E se gli americani usavano i sintetizzatori nei primi anni 80 per fare rock, in Italia l'arlecchino del rock, Alberto Camerini, usava i primi computer importati dall'estero per creare un synth pop che per l'epoca era assolutamente futurista. Dall'82 balliamo con Danza.

0: e di occasioni per ballare oggi, soprattutto questa sera, ne avremo.
1: L'agenda.
0: Ma come l'agenda? L'agenda anche al 2 di agosto. Pensavate che il weekend si sarebbe esaurito con i festeggiamenti del primo di agosto? E invece no, ce n'è. La Svizzera italiana si muove anche oggi, è in giro anche oggi, anche questa sera. Inizio segnalandovi uno spettacolo per chiunque abbia più di 6 anni. Al Teatro Dimitri di Verscio va in scena alle 18 Wakua Teatro Very Little Circus. Che cosa succederà? Ci saranno 2 clown che porteranno sul palco la magia del circo senza aver bisogno di un tendone, di eventualmente animali. Si serviranno solo della musica, della giocoleria e faranno una qualche sorpresa, quindi l'incanto comunque è garantito. E poi alla Rotonda di Locarno la festa, la musica continua, stasera si esibiscono United Soloists Orchestra, poi Joe Dallas e alla fine DJ set di Alex Uboldi. Un altro appuntamento per la giornata: se siete un po' intimoriti dal tempo, che magari c'è un cielo grigio, io da qui non lo vedo il cielo, quindi fate una foto e inviatemela, almeno mi faccio un'idea di che cosa mi aspetterà tra 1 ora e mezza, 2 ore. Però dicevo, ci garantiscono gli amici del Nara che su al Nara è arrivato il sole. Vi diciamo che lì fa bello, quindi se volete anche trascorrere la giornata all'aperto, un po' più in quota, che fa sempre tanto bene, le opzioni ci sono. Sono aperta anche ad altre eventuali segnalazioni per la giornata e la serata di oggi, quindi 079 873 8073, ditemi tutto.

i Duran Duran con Save a Prayer, era il 1982. Noi rimaniamo nello stesso decennio, gli anni 80, il finire degli anni 80, l'89, con un brano che è diventato una hit pazzesca negli Stati Uniti grazie a un singolo studente in scambio americano che ha portato il disco svedese a una radio di Minneapolis. Cioè, questo era un americano che è stato in scambio in Svezia, è tornato a casa negli Stati Uniti e poi è stata magia. Dritta in classifica i Roxette con Look.

got it? Don't panic. I got it.

0: Salutiamo Zucchero con Overdose d'amore, ed è una sorta di overdose, ma non è anche musicale. Non è un overdose, perché in realtà non ne abbiamo mai abbastanza di We Are the Champions. Sono già le 11, però.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E questo mi segnala che stiamo per vivere insieme l'ultima ora di We Are the Champions. Io sono Tiki, vi do gli aggiornamenti meteo. Ci dicono poco, nel senso che è molto chiara la situazione, non c'è bisogno di girarci troppo intorno o girarci troppo in giro. Al sud delle Alpi oggi è abbastanza soleggiato, nel pomeriggio lungo le Alpi potrebbero arrivare dei temporali, questo è. Al nord uguale, soleggiato, ma nel pomeriggio temporali isolati in montagna. Per quanto riguarda le temperature massime, oggi saremo sui 32 gradi. Mi scrivete che è una mattinata comunque ancora frescolina, quel frescolino gradevole. Me lo confermate o si sta già schiattando là fuori? Domani sarà un lunedì abbastanza sereno in tutta la Svizzera, con tendenza a temporali locali nel pomeriggio e soprattutto in montagna. Non migliora la situazione viaria sulle nostre strade, in particolare a entrambi i portali della galleria autostradale del San Gottardo. Tra Amsteg e Göschenen 4 km di coda con attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud tra Quinto e Airolo code per 5 km e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Vi ricordiamo che le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Restiamo sulla 2, ma ci spingiamo più a sud, andiamo tra Chiasso e la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Anche lì il traffico è congestionato, è rallentato, sono da prevedere dei ritardi. Saremo qui per accompagnarvi lungo il vostro viaggio. Grazie ancora per averci scelti anche questa mattina.
1: 3 News.
0: Sul lago di Ginevra si è incendiata la piattaforma dei fuochi di artificio del 1 agosto di Saint-Pré. I razzi sono partiti dalla chiatta a raffica e in modo caotico. Lo show è stato interrotto e al momento non si ha notizia di feriti o danni. A causa della siccità, anche nel Canton Vaud, come nella maggior parte degli altri cantoni, erano stati vietati gli spettacoli pirotecnici per la festa nazionale. L'unica eccezione riguardava quelli gestiti dall'acqua. Dall'estero, Stati Uniti e Israele hanno accettato di non attaccare l'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi. Trump ha appena precisato che dipenderà dalla possibilità di raggiungere un accordo rapido sull'apertura dello stretto marittimo di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare. Infine, in Perù, 7 turisti italiani provenienti da Seregno e Monza risultano tra le 13 vittime dello spaventoso schianto di un piccolo aereo turistico precipitato nel sud del Perù. Il velivolo era decollato da pochi minuti quando ha perso i contatti con i controllori di volo. Le vittime sono 11 turisti, un pilota e una guida turistica. Al momento non c'è alcuna certezza sulle cause del disastro, ma si fa strada all'ipotesi che lo schianto sia stato causato dal maltempo.

Eugenio Finardi con Musica Ribelle. Beh, la musica può essere ribellione, può unire, può anche dividere. Non vedo però grande divisione questa mattina sulla scelta della band da omaggiare in We Are the Champions. Una mattinata dedicata ai Creedence Clearwater Revival. Li abbiamo già ascoltati con due pezzi storici: Have You Ever Seen the Rain e Bad Moon Rising. Andiamo avanti anche nei prossimi minuti con l'altro brano che mancava assolutamente all'appello, Proud Mary. Tra l'altro, se manca all'appello anche il vostro messaggio per provare ad aggiudicarsi uno dei due premi di questa mattina, approfittatene ora per inviarci nome, cognome e indirizzo. Sono gli ultimi 15 minuti per tentare la sorte. Dovesse andare male, spero che davvero valga il detto sfortunato al gioco, fortunato in amore. Cosa c'è da vincere? Una copia in vinile del Best Of intitolato Chronicle e una copia del CD Best Of. Quindi in ogni caso due dischi per apprezzare quanto di più significativo è stato fatto dalla band, che siate già dei fan oppure meno. Magari chissà, poi riusciamo a farvi scoprire il vostro nuovo gruppo preferito. Chissà, chissà. 079 873 8073.

0: Genesis con Follow You, Follow Me. Perla della seconda metà degli anni 70. L'augurio nostro, come sempre, è che l'effetto che la scaletta musicale suscita in chi è qua a parlarvi della musica, a parlarvi degli artisti, a raccontarvi degli aneddoti legati ai brani in scaletta, possa sentire lo stesso tipo di quella roba lì, non mi viene la parola per descrivere al meglio quel tipo di sensazione lì che in realtà penso solo la musica e i profumi possono evocare. Vabbè, anche il cinema.
1: Quiz.
0: Ok. Sì, anche il cinema effettivamente. Parliamo di cinema, il Movie Quiz vi sta accompagnando ormai da diversi giorni. Cosa significa? Significa che ogni giorno regaliamo, ogni mattina meglio, attorno tra le 11:15 e le 11:30, vi regaliamo 3 coppie di biglietti per la proiezione della sera stessa all'Open Air Cinema Bellinzona. Il tempo questa sera è incerto, ok, però la proiezione è garantita, sono a disposizione delle mantelline, ma vuoi mettere anche solo guardare un film al cinema, all'aperto, sotto la pioggia, quando non fa freddo? Chi può dire di averlo fatto? Pochissimi! E il film di questa sera è Minions and Monsters, che è la storia assurda, però assolutamente vera, di come i Minions abbiano conquistato Hollywood, come siano diventati delle star del cinema, come abbiano perso tutto, come abbiano liberato dei mostri nel mondo e poi si siano riuniti per cercare di salvare il pianeta dal caos che loro stessi avevano creato. E questa sera quindi all'Open Air Cinema Bellinzona alle 21:15 Minions and Monsters. L'età minima è 6 anni, sappiatelo. Veniamo alla domanda che vi permetterà di vincere una coppia di biglietti. I Minions sono i protagonisti dello spin-off di quale film d'animazione? 3 possibilità, la facciamo facile facile, domenica non vogliamo star lì a friggere troppo e a fumare dalle orecchie. Possibilità A, Pokémon. Possibilità B, Cattivissimo Me. Possibilità C, Piovono Polpette. I Minions sono i protagonisti dello spin-off di quale film d'animazione? 079-873-8073, buona fortuna! Intanto i Talk Talk, gruppo culto londinese, con It's My Life.

questa sera, anzi in questo momento, in questi minuti, la piega della vita di qualcuno in ascolto che ha giocato al nostro Movie Quiz è cambiata, perché non aveva previsto magari questa sera di andare a Cinema Open Air Bellinzona a vedere Minions and Monsters, e invece, partecipando al gioco, due biglietti vinti per andare al cinema a vedere, al cinema all'aperto, Cinema Open Air Bellinzona, a vedere il film. Quindi la domanda era semplice: i Minions sono i protagonisti dello spin-off di quale film d'animazione? Le possibilità che vi ho dato erano Pokémon, Cattivissimo Me oppure Piovono Polpette. In quasi tutti avete risposto correttamente la B, Cattivissimo Me. Questa è la saga ormai cinematografica dalla quale poi è stato dedicato tutto il filone dei Minions. Veniamo ai vincitori, le vincitrici. Abbiamo estratto per oggi Arianna, Melania e l'altro mi sfugge, c'è qualcun altro che comunque verrà contattato in questo momento, quindi arrivo subitissimissimo. Prima però vi ricordo che i biglietti distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti da Open Air Cinema Bellinzona.

John Farnham con You're the Voice. Facciamo così, in caso qualcuno abbia partecipato al Movie Quiz e non fosse riuscito a portarsi a casa una copia di biglietti, ritentiamo la sorte sotto un'altra forma, anche perché è un appuntamento sacro, anche questo, della domenica mattina in We Are The Champions, ovvero lo spazio jukebox. Che cos'è lo spazio jukebox? È esattamente quello che la parola suggerisce, significa che voi vi recate davanti al jukebox, che è la fonte audio dalla quale state ascoltando la radio. Prendete il telefono, inviate al numero WhatsApp 079-873-8073 il nome di un artista e di una canzone di quell'artista che avreste tantissima voglia di ascoltare in radio, insieme a tutta la famiglia allargatissima di Rete 3, perché poi ascoltare la propria canzone preferita che passa in radio ha tutto un altro sapore rispetto alle proprie cuffiettine o gli altoparlanti dell'automobile. Quindi approfittate di questa opportunità, garantisco forti emozioni. Quali sono i criteri però per poter fare la vostra proposta? Deve essere un brano che appartiene agli anni 60, 70.

90. Non prima e non dopo. Voglio dire, comunque copriamo 4 decenni. Se non dovessero bastare, figli miei, abbiamo un problema. Ma sono sicura che avanzerete delle proposte super super interessanti. Chiaramente poi devono essere dei brani che non abbiamo già trasmesso questa mattina. E allora ancora una volta buona fortuna per il vostro momento jukebox. Cosa facciamo? Ci ascoltiamo gli Yellow con Vicious Games. Ci diamo 4 minuti e 13 di modo che chiunque, anche chi ascolta con un filo di ritardo perché ascolta dallo streaming o dall'app, abbia il tempo di inviare la propria richiesta. E ancora una volta quindi 079 873 8073, nome dell'artista e titolo della canzone. Se poi lo fate includendo anche la motivazione che vi spinge a richiedere quel brano lì, vi assicuro che aumentate le probabilità di veder soddisfatta la vostra richiesta. Anzi, di sentir soddisfatta la vostra richiesta. A partire da ora, avanti avanti, il jukebox è nelle vostre mani. 4 minuti a disposizione.

Ma che meraviglia! Io comunque, anche se poi la mattina stessa, quando si apre il momento del jukebox, non posso mandare in onda tutte le canzoni che ci richiedete, perché sono tutte eccezionali, io comunque me le segno poi da parte e appena salta fuori l'occasione giusta in qualche modo la trasmetto, tanto sappiamo che siete degli ascoltatori fedelissimi delle frequenze di Rete 3. Se invece è la prima volta che vi siete sintonizzati, dove eravate prima? A fare cosa? Con chi? Benvenuti comunque, in ogni caso è quel momento lì, prego! Fortunello di questa mattina che ha fatto una richiesta particolare, molto molto raffinata, ma aderente alla realtà, attuale, vera e sincera, è chi ci ha scritto. Adesso perdonami il nome, io l'ho perso, si è perso nella lista di proposte. Ah no, eccoti, Ale. Ale scrive: Billy Idol, Hot in the City, perché fa un caldo bellissimo. E allora io, per premiare questo bellissimo, ti do la monetina. Buon ascolto.

BFM con Il Pescatore in versione live 1979. Siamo quasi ai saluti. Qualcuno scrive, e giustamente scrive, ma come tutta una mattinata a parlare dei Creedence Clearwater Revival? Avendo ascoltato già tre dei loro dei brani più iconici, ma come, scusa, ma A Fortunate Son dove la mettiamo? La mettiamo proprio qui? Alla fine, per i prossimi due minuti, dura sempre troppo poco, è devastante, ma questo è, quindi è da assaporare dalla prima nota fino all'ultima. Prima però posso comunicare con infinito piacere chi ha vinto la copia vinile del Best Of intitolato Chronicles e la copia CD Best Of. Sono Mauro di Mezzovico e Stefano di Cabro, i due fortunati di oggi, però ovviamente si sa e sappiamo, e questa è una certezza, fin tanto che potremo andare avanti a garantirvi We Are The Champions e i regali, gli omaggi che spesso accompagnano la domenica mattina su Rete 3, noi continueremo a farlo. Quindi se non siamo riusciti ad accontentare tutti gli altri, domenica prossima sarà l'appuntamento per riprovarci. Intanto è qui per voi Fortunate Son.

Creedence Clearwater Revival con Fortunate Son. Mi sembra però Natale, no? Il 2 di agosto. Lo dico perché non solo abbiamo regalato le copie, due copie best of della band, non solo abbiamo regalato tre coppie di biglietti per andare a vedere Minions and Monsters questa sera all'Open Air Cinema Bellinzona, ho anche... E questa è l'ultima perché poi devo chiudere, vi devo salutare. Ho qui tre sventolini di Rete 3 per farvi aria nei momenti di difficoltà. Tra l'altro canicola prolungata almeno fino a mercoledì, non ho letto di nuove date più in là nel futuro, quindi andrete avanti, andremo avanti a boccheggiare ancora per un bel po'. Però è sempre meglio farlo con uno sventolino che vi sventola davanti alla faccia o che voi sventolate. A meno che non abbiate qualcuno che ve lo sventoli, eh? Poi manca l'uva, il vino e siamo a posto. Da parte mia, Tiki, una splendida giornata, ancora buona domenica, torneremo a sentirci domani mattina alle 6.

0: E ci siamo!
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Siamo arrivati con tutta la dignità del mondo anche questa domenica alle 12:02 minuti. Buon appetito, ancora buona domenica. Prosegue la programmazione musicale di Rete 3. In particolare vi segnalo alle 13 un'ora per voi insieme ad Herbert Cioffi per ascoltare, celebrare, chiacchierare di musica italiana.

Senti come suona internazionale il ticinese George Merck con Breathless Summer, ed è lui ad accompagnarci all'appuntamento con le previsioni del tempo, la situazione viaria e l'aggiornamento informativo. Oggi al sud parzialmente soleggiato con qualche isolato rovescio temporale, però più probabile nel pomeriggio. A basse quote, temperatura massima sui 32 gradi. Domani, lunedì al mattino, nuvolosità variabile al sud, qualche rovescio sparso e poi passaggio per tutti. A tempo abbastanza soleggiato e caldo. Attenzione in montagna, nel pomeriggio sviluppo di cumuli e specialmente nelle Alpi possibili temporali isolati, questo sempre domani. A basse quote, temperatura minima sarà sui 22 gradi, la massima sui 33. Sulla A2 al portale sud della galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, code per 5 km e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord invece ci sono code di 4 km tra Amsteg e Göschenen con attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo anche che le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Via Swiss segnala rallentamenti anche per chi scende sul versante Urano del passo del San Gottardo. Da parte nostra, buon viaggio!

0: A proposito di incendi, fa discutere in Svizzera il taglio dei finanziamenti ad un progetto del Parlamento per favorire foreste più resistenti ai cambiamenti climatici.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno da Thierry Fontana, iniziamo dal calcio con il Lugano che per la seconda giornata di Super League alle 16.30 se la vedrà contro il Grasshopper al Letzigrund, partita che potete seguire dalle 16.15 all'interno di Sport e Musica su Rete 3. Sempre alle 16.30 gioca anche a Sion Lucerna, mentre alle 14 Vaduz San Gallo. Al Monte Ceneri è la giornata conclusiva degli europei di mountain bike casalinghi, in programma il cross country per quanto riguarda le categorie elite, alle 13.30 la gara femminile, alle 16.10 quella maschile con Filippo Colombo in partenza, gare che potete seguire su RSI. La 2 su strada invece al Tour de France femminile si continua a gareggiare su suolo elvetico dopo la tappa di ieri, la prima tappa in quella di Losanna per 149 km oggi da Aigle a Ginevra con l'olandese Vibes in maglia gialla. È tutto per ora. Buona domenica.

0: 33.
1: Siamo fatti così.
2: Ciao Stanky, dai che è venerdì.
3: Adesso, attenzione, una musicista veramente di grande talento. Ciao Animor.
4: Ciao, ma così mi fai svenire.
3: Adesso esagero. Lei... No! Tu sei così vera e così diretta che uno, quando suoni, devi toglierti le scarpe perché devi sentire il contatto proprio col palco.
4: Per non perdere l'equilibrio. Sì.
3: Feather.
4: Questo brano è nato in realtà a Vernate, sì, piuma. Wow! Poi è cresciuto e è diventato grande nel nord della Finlandia. No, non nel nord, ma sud-ovest. Siamo partiti in quattro, due donne e quattro cani. Parla di lasciare andare un po' the burdens, come si dice? I pesi un po'. È una cosa... Beh, se ascoltate il pezzo e poi vi mando anche le traduzioni del okay. Testo.
3: È carina, sì.
4: Dopo mi date un feedback.
3: Ok, allora mi mandi il PDF. Metti giù il telefono, vogliamo sentire il tut tut tut, così te l'ascolti dall'inizio alla fine. Io non parto con la canzone finché non hai messo giù il telefono.
4: Ciao, un abbraccio. Ciao. Mi faccio attaccare qua.
3: Ah, non fa il tut tut, peccato. Ok, la canzone. L'aggancio col tut tut. Mamma mia, ragazzi.

0: per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Per mano nelle meraviglie della musica italiana in compagnia di Herbert Cioffi, ben ritrovati. A volte cerco di sfogliare i giornali e i portali che si occupano di musica italiana cercando degli spunti, ma a un certo punto sono rimasto trafitto dalla meraviglia di una canzone del 1997 dei Negrita che si chiama Ho imparato a sognare, una canzone stupenda, una canzone minore che non ha avuto il grande successo che hanno avuto altre loro canzoni o altri artisti o altre canzoni in generale. Ho fatto una riflessione sui Negrita, sì, un gruppo assolutamente noto, è andato a Sanremo, sono bravissimi, non che però siano esplosi in vetta alle hit. Questo vuol dire che spesso la qualità non va di pari passo con il grande successo. Beh, questa canzone, secondo me, è come una maestra di scuola che ti sorride mentre ti chiede che cosa vorresti fare da grande. Imparare a sognare è un privilegio perché significa vivere. Sognare significa in verità essere molto esposti al fallimento, alla sofferenza, elementi che purtroppo sono presenti nella realtà. La canzone dice: tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, che se cado una volta cadrò e da terra, da lì mi alzerò. E allo stesso tempo, tuttavia, vuol dire ritrovare nuove energie, speranze per ricostruire tutto quello che è crollato. È una canzone bellissima che si basa su un parallelismo tra chi sogna da sempre e chi invece non era e non è ancora in grado di farlo. La realtà infatti mostra sempre con più frequenza persone che sembrano aver perso la voglia di sognare. Per fortuna ci sono altrettanti esempi che raccontano di castelli costruiti proprio su pensieri in cui si è creduti. Il sognare è una prerogativa umana gratuita che ci dà la possibilità di alzarci da terra anche nei momenti di sofferenza, essere convinti di non smettere, è probabilmente la prova incontrovertibile di essere dei sognatori.

splendida, meravigliosa, e fra l'altro c'è una bellissima versione anche di Fiorella Mannoia. Potremmo parlare a lungo dello stile dei Negrita, che è uno stile on the road, è uno stile contaminato, sanguigno, molto intenso, e dovremmo dedicare un'intera puntata di un'ora per voi. Invece urge commentare le novità. Partiamo da Mannarino, un grande ritorno. Mannarino torna con un album che si chiama Primo Amore, un nuovo lavoro intimo che per realizzare, insomma, lui si è fermato, si è isolato, ha fatto un lungo viaggio in giro per il mondo. È un disco di riflessione per un artista che abbiamo sentito cantare con un accento romanesco, con un'immagine molto bohemienne, e che avevamo incastonato lì, e invece questo nuovo progetto discografico ci conduce in un mondo completamente nuovo. C'è stato un momento di crisi che lo stesso Mannarino racconta con domande semplici: chi sono, dove voglio andare, che cosa sto vivendo. Dice lui: ho cercato di trasformare in musica visioni e immagini di un mondo onirico sospeso tra il cielo e la terra, la vita e la morte, il bene e il male, la luce e l'ombra, senza mai arrivare ad una risposta. Un disco autobiografico che però non sfocia direttamente nell'autobiografia, ma in dei frammenti che sono universalmente godibili. Le canzoni quindi sono frammenti di un unico percorso personale fatto di immagini quotidiane, di tensioni umane, di slanci visionari e di conclusioni. Con Primo Amore, dice Mannarino, non ho voluto costruire un nuovo me né dare un'operazione di trasformazione forzata. Parlo invece di qualcosa di più grande di me, quasi un primo motore immobile che è dentro di me, e il riconoscersi dentro un mistero, dentro un'armonia che esiste anche fuori, fa nascere un disco decisamente intenso. Attenzione, ci ascoltiamo la title track e vi ritroverete, come dicevo, anche in un mondo musicale completamente diverso da quello a cui ci aveva abituato lo stesso Mannarino.

0: Un'atmosfera molto particolare. A 5 anni dall'ultimo lavoro, Mannarino torna con Primo Amore in un mondo che definirei un po' Bob Marley e volendo anche molto Manu Chao, per percussioni, per ritmo, per riflessione, senso della vita. Ecco, c'è un po' tutta questa bella atmosfera e, come dicevamo, completamente diversa dai fasti, dai divertimenti delle serate romane. Allora, attenzione, parlo sempre con molto piacere di Gigi Maglioni, ossia Kashmir, il nostro Kashmir, la musica di casa nostra. Ho sempre il cuore pieno di gioia quando vado a commentare la musica che nasce in Svizzera, e lui aveva partecipato a Castrocaro con questa canzone, me l'aveva fatta sentire, non era uscita ancora ufficialmente. Il pezzo si chiama L'unica che può cambiare l'atmosfera. Ora è uscito con un bel progetto discografico, una grossa spinta. Tante volte ho detto che Kashmir per me è il nostro Alan Sorrenti. C'è quell'eleganza lì, c'è il funky, c'è un po' di soul e c'è quello scintillio che mi ricorda Figli delle Stelle. Non finirò mai di dirlo. Gigi è un amico, nel senso che non nascondo una certa simpatia per questa produzione. Tra l'altro aggiungo, la canzone L'unica che può cambiare l'atmosfera è corredata da un video bellissimo. Lui mi ha mandato un messaggio vocale e io, senza segreti, ve lo faccio sentire prima di ascoltare la canzone.
1: Ciao amici di Un'ora per voi, io sono Kashmir ed è appena uscito il mio nuovo singolo L'unica che può cambiare l'atmosfera. Sono davvero tanto felice che possiate ascoltarlo in questo programma, così come io ascolto sempre Un'ora per voi. Aggiungo anche, con immenso piacere e davvero grandissimo onore, che questo brano, L'unica che può cambiare l'atmosfera, che è finalmente uscito, era già stato premiato a Castrocaro e al premio Lunezia, ricevendo veramente dei feedback super positivi, quindi a maggior ragione mi fa molto molto piacere condividerlo con il pubblico, perché è un brano che è sempre stato molto apprezzato e che adesso finalmente è vostro. E quindi un grande abbraccio, spero vi piaccia, e vi saluto con grande groove.

0: darmi l'atmosfera.
1: Classe e leggerezza con Kashmir, è uscito il nuovo disco di Tormento, un disco magnifico, entusiasmante, cool, intellettuale, intrigante, leggero, non so più che cosa dire. Tormento spiega come si fa il rap, secondo me, con stile. A lui bastano 7 brani per mostrare che anche un approccio estremamente intellettuale al rap può risultare cool, si direbbe ora. Ci sono delle reference importanti, però per esempio ascolteremo il brano Veleno, dove lui è solo e la situazione non cambia, cioè si gode di un'atmosfera splendida e di grande profondità. C'è una critica al tempo attuale, Antidoto si chiama l'album, forse perché in effetti si tratta di un approccio futurista al male che sta attanagliando la musica italiana di oggi. E in contatto con i tempi che corrono, le nuove sonorità, i nuovi volti della scena vengono in qualche modo valutati, ma dice una cosa bellissima, perché lui dice: chi non accetta la musica di oggi significa che non vuole accettare la società di oggi, pensando che la nostra fosse migliore. Invece aveva tutte le mancanze dell'epoca e di cui ci siamo lamentati all'epoca, una cosa che io penso sempre. Quindi è un approccio futurista e critico, ma estremamente avveduto e intellettuale, cioè potente, arguto. C'è grande maturità, è il disco della maturità. E mi piace anche perché in un'intervista dove lui ha raccontato tutta la genesi di questo disco, che fra l'altro gli ha consentito, dice, di dialogare con suo figlio. La musica, il rap e questo stile gli ha consentito una certa vicinanza. Dice anche: ho imparato che le cose che ti fanno arrabbiare perché non vanno come vorresti, se le prendi come piccole lezioni per cui devi cambiare qualcosa nel tuo modo di vedere ogni cosa, acquistano assolutamente un senso. Ci ascoltiamo Veleno.

proposito di rapper particolarmente sagaci, devo dire che il rap italiano gode di ottima salute. Il 5 agosto sono 54 anni per J-Ax. Aggiungo questa canzone IPIO, però anche no, parla di un'America, ma poi mette un freno, parla del bello dell'America, dello stile country che tra l'altro lui ha sdoganato già sul palco del Festival di Sanremo dicendo: io ho portato il rap negli anni 90 quando nessuno o pochi, forse solo Neffa, consideravano il rap. Ora utilizzo il country come mezzo di comunicazione e lo fa molto bene, perché come sempre dice delle cose simpatiche che uno non si aspetta in rima, accendendo, no, delle lucine nei nostri pensieri. Non basta, diciamo anche che il nuovo disco di J-Ax, In vita, morte e miracoli, darà spazio soprattutto ai suoi insuccessi. Dice lui: parlo di quando cadi, di quando ti rialzi, di quando sbagli, di quando impari, e verrà presentato dal vivo con concerti speciali dal 10 all'11 ottobre a Milano al Fabric e poi a Roma il 23 e il 24 ottobre. Quindi appuntamento autunnale per il nuovo disco di J-Ax, che si profila essere davvero molto molto interessante. Io invece avevo preso sotto gamba, cambiamo argomento, la caduta di Noemi. Invece grande paura a San Salvo Marina in Abruzzo, quando la cantante è caduta dal palco al termine di un brano mentre salutava il pubblico. È stata in ospedale, ormai la situazione si va normalizzando, ma insomma ha dovuto fare parecchi accertamenti, ha preso veramente un brutto colpo. Una diagnosi con una prognosi di 30 giorni, esibizione sospesa, e il comune ha espresso grande vicinanza all'artista. Diciamo, per chi non lo sa, che quando gli artisti si esibiscono il palco è pieno di insidie. Anche Fabio Concato una volta è caduto nel buco dell'orchestra in un teatro. Naturalmente il buco era vuoto, però lui mentre cantava indossava gli occhiali da sole, è caduto. Non è l'unico a essere caduto, anche Rick Astley, non siamo nell'ambito della musica italiana, cadde rovinosamente mentre cantava proprio uno dei suoi grandi successi, facendo ridere tutti. A noi viene da ridere, però in realtà lo show ha un sacco di insidie, perché il palco è buio, si ha le luci frontali, ci sono, appunto, dicevamo, un sacco di cavi, di spie. Quindi grande vicinanza a Noemi, quando io ricordo sempre che è vero, è andata avanti musicalmente, ha sperimentato delle belle canzoni, è venuta a Sanremo con delle belle idee. Per me la canzone più bella di Noemi l'ha scritta Moro nel 2012 e rimane Sono solo parole.

magnifica e la ricordo al Festival di Sanremo in duetto con Gaetano Curreri, ancora più bella. Allora, Edoardo Bennato ha compiuto 80 anni, lo ha fatto con un bellissimo concerto al Circo Massimo, con grande divertimento e grande partecipazione del pubblico. Poi sono uscite delle interviste che hanno tracciato un po' il profilo di Edoardo Bennato, che è un artista spigoloso, che è arrivato a successo dopo anni di gavetta, quando iniziò nel 73 e arrivò il contratto con la Ricordi, il trasferimento da Napoli a Milano. Lui ha sempre raccontato come si era trasferito a Milano per andare a frequentare tutto quel mondo delle case discografiche che erano a Milano. Poi a un certo punto uscì l'album Non farti cadere le braccia, che contiene canzoni bellissime. Dopo due o tre settimane dall'uscita il direttore lo chiamò e disse: guarda, i programmatori della Rai dicono che tu hai una voce sgraziata, che le canzoni non possono passare in radio e quindi devi tornare a studiare, ti devi togliere dalle scatole. Ma lui non si ferma. Bennato va a Londra con tanto di tamburello a pedale, si porta la sua armonica, diventa one man band, impara ancora di più a fare quello che lui per tutta la vita ha chiamato il rock and roll, e quando torna è ancora più forte che mai. Si mette davanti ai bar, attenzione, dove i capoccioni della TV di Stato italiana andavano a fare colazione per farsi notare, e ce la fa, perché qualche giorno dopo si ritrova in un grande concerto in cui c'erano Claudio Lolli, De Gregori e Venditti. Insomma, una gavetta

nel live assieme a Roy Paci, magnifica, che si chiama Un giorno credi, che racconta con una lirica meravigliosa la fallibilità umana. Edoardo Bennato riesce a raccontare quei giorni in cui ti senti un grande uomo, ma un giorno dopo devi ripartire da zero. Pensate, era il famoso album per il quale gli avevano detto: tu hai una voce che non funzionerà mai.

0: Eccolo, il nostro Blasco con Stupido Hotel che abbiamo riascoltato perché, pensate, sono già trascorsi 25 anni dalla pubblicazione di questo album. Era il 13° lavoro in studio di Vasco, subito dopo Canzoni per te, a distanza di 3 anni. Album che conteneva anche la canzone Siamo Soli, che ricordiamo come la traccia migliore del disco. Stupido Hotel, che è un disco che secondo me si lascia riascoltare con estremo piacere anche a distanza di 25 anni. Forse grazie all'utilizzo moderato dell'elettronica, che lo attualizza e che non lo relega in un catalogo un po' troppo vintage. E poi ci sono i temi importanti come solitudine, disillusione. In Stupido Hotel lui si ritrova in questo ambiente che riflette la sua confusione, il suo malessere, descrivendo un hotel che diventa metafora di una vita insoddisfacente. E del Blasco, secondo me, prossimamente ne parleremo sempre di più in visione di quello che è il giubileo del Blasco e chissà che cosa succederà. Dietro la musica italiana e dentro la musica italiana ci sono delle storie bellissime. Una di queste è come Samuele Bersani ha conosciuto Lucio Dalla. Un incontro assurdo. Lucio Dalla era alla discoteca Cocoricò in Emilia Romagna per girare un videoclip. E allora Samuele Bersani sapeva che lui era lì, si precipitò lì e in malo modo gli dette una cassetta in mano dicendo: devi ascoltare una mia canzone. Lui disse: in questo momento non è possibile, vieni domani a Milano, l'ascolto lì. E il giovane Bersani non se lo fece dire due volte, prese un treno, il giorno dopo con un radiolone andò a Milano a fargli sentire Il Mostro, che è la prima canzone di Samuele Bersani. Quando finì di ascoltarla, Lucio Dalla si mise a piangere e da quel momento iniziò un rapporto umano, artistico, destinato a lasciare un grande segno. Però pensate che il contratto non fu immediatamente di promozione artistica, perché Dalla gli offrì la possibilità, durante la sua tournée, di vendere delle magliette. E mentre a un certo punto Samuele Bersani era lì che vendeva magliette, sentì che Lucio Dalla stava parlando di lui sul palco e lo invitò a salire per cantare questa splendida canzone. Una canzone che racconta, come nessuno ha mai fatto, tutta quella che è la diversità, la paura della diversità che incute terrore, che ci allontana, che ci mette nella condizione di isolarci. Ma in realtà poi ci dimentichiamo che chi ha paura è proprio la persona o il soggetto che abbiamo emarginato.
1: Ecco spuntare da un mondo lontano l'ultimo mostro, pelosa gigante, l'unico esempio rimasto di

Questa è la tana del mostro, l'abbiamo seguito. Dicono loro che sono cronisti d'assalto, classe di uomini scelti e di gente sicura, ma l'unica cosa evidente

poi aspettare un minuto e un esercito arriva. Bombe, fucili, ci siamo, l'attacco è totale. Gruppi speciali circondano il vecchio cortile. Dicono che sono pronti a sparare sul mostro. Lo prenderemo, siamo.

questo mondo di mostri che hanno solo due zampe, ma sono molto più mostri.

Grande poesia, grande commozione, un'ora per voi, la musica italiana in compagnia di Herbert Cioffi in modo trasversale. Parliamo di rap, parliamo dei cantautori, raccontiamo storie, e questo è il motivo per cui se c'è qualcuno che ama la musica italiana dovete dirgli di ascoltare questo programma, o se avete perso delle puntate potete consultare il sito rsi.ch digitando appunto nella ricerca un'ora per voi. Intanto il jazz italiano ha perso uno dei suoi protagonisti storici, parlo di Gianni Cazzola, batterista tra i più autorevoli della scena musicale italiana, scomparso all'età di 88 anni proprio mentre stava suonando in provincia di Varese a un festival, colto da un malore improvviso. Il musicista si è accasciato durante questo concerto. Tra i primi a ricordarlo è stato l'amico collega Tullio d'Episcopo, che subito ha scritto un messaggio condiviso sui social dicendo: ci bastava uno sguardo per intenderci e lasciar parlare i nostri tamburi. Una frase bellissima. Lui era nato a San Giovanni in Persiceto, quindi in Emilia, nel 1938. Cazzola è stato uno dei nomi di riferimento del jazz italiano per un sacco di anni. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosissimi artisti italiani e internazionali, proprio facendo delle sessioni di batteria inarrivabili, e ha partecipato ad alcune celebri incisioni di Mina, su tutte quella che vi faccio sentire tra poco. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Hype con una nuova sigla ancora. Vedi, anche questa volta ne abbiamo registrato
1: un'altra.
0: Ogni volta
1: è diverso, raga, è incredibile. Cioè, è sempre uguale, ma cambia sempre qualcosa.
0: Non ha, cioè.
1: Ma infatti, settimane a lavorarci, voi non sapete.
0: Ogni volta.
1: No, un delirio, un delirio.
0: Siamo 5 giorni solo a rifare la sigla.
1: Guarda,
0: tutte le volte.
1: Guarda, chiederò un aumento solo per la sigla.
0: Bella matta.
1: Bella Delta, com'è? Tutto a posto?
0: Bene, spero anche voi, ovviamente spero anche te, ma spero anche
1: ma
0: voi
1: certo.
0: Che siete all'ascolto, che
1: ma
0: ogni
1: certo.
0: Volta ci mandate i vostri messaggi, ci scrivete, ci mandate i vocali, noi siamo sempre felici di
1: sempre.
0: Sentirvi allo 079-873-8073. This is Cool Tape.
1: Se ci scrivete ci sentiamo meno soli, raga, poi condividiamo un po' di pareri sulla musica, sulla vita, insomma, eccoci qua.
0: Eccoci
1: nuova puntata
0: qua.
1: Di Cool Tape, cultura, siamo pronti.
0: Come sempre vi ricordiamo che Cool Tape, a parte che lo potete trovare in podcast dove volete, rsi.ch, play rsi, tra l'altro siamo anche in replica il sabato, quindi se ci state
1: sempre.
0: Sentendo che è sabato, buon sabato a tutti quanti.
1: Bella.
0: Sappiate che in queste due ore dovete tenere vicinissimo il telefonino per andare a cercarvi tutte le canzoni che passiamo.
1: Esattamente.
0: E
1: tipo
0: scu-
1: la prossima che stiamo per passare è di Snake Hips e Earth Gang.
0: Yeah.
1: Ed è una roba scelta apposta per Cool Tape, perché è una bella cassa dritta come piace a me. Ci sentiamo Run It Up.

0: Run It Up, Snake Hips con Earth Gang. Una collabo inaspettata anche per le sonorità. Vabbè, Earth Gang in realtà stanno bene quasi su tutto. Fanno, io li ho sentiti fare letteralmente di tutto, cioè pezzi con vibe rap ma quasi reggeggianti, finire poi in jazz. Mi sembra che li abbiamo anche passati a 4 quarti.
1: Sì, ma certo.
0: E beh, sono molto forti. Invece gli Snake Hips sono un duo britannico che hanno deciso di fare questa base house per gli Earth Gang, che l'hanno egregiamente cavalcata, diciamo.
2: Eh sì, diciamo quattro teste che sono riuscite a tirar fuori questo ben di Dio.
3: Ci piace tantissimo.
2: Ci rispostiamo. Spostiamoci. Invece subito ci prendiamo un bel volo.
0: Prendiamoci delle ferie verso Roma.
2: Facciamolo.
0: Vai, facciamolo.
2: Andiamo
0: di chi
2: lì.
0: Stiamo parlando?
2: Andiamo
0: Delta.
2: Lì perché c'è Grime Motel Club.
0: Ok.
2: Che è un produttore.
0: Ah. Spessiamo, sembrato. È un produttore.
2: Cioè questo è un progetto musicale appunto guidato da Matteo Salvi, che spesso e volentieri vuole collaborare con altre persone.
0: Fa da connettore
2: e in questo caso ha chiamato Jay, Occhi Pinti e Lala per creare una nuova canzone.
0: Che tipo di canzone?
2: Tutti romani, uno rappa, l'altro fa R&B e quindi finisce che poi
0: l'altro fa il beat.
2: Esattamente, ci si prende bene, ci si rilassa, il mood giusto per questo momento.
0: Beh, i romani hanno tanta coesione, quindi
2: poi sono proprio cool.
0: Mi aspetto tanto.
2: Sono cool e sono anche tape.
0: Cool tape.
2: Luci.
0: Yeah.

0: Grime Hotel Club, J Occhi Pinti. Mi piace troppo J Occhi Pinti comunque, Lala.
1: Pazzesco.
0: Mancava Po e facevamo i...
1: i Teletubbies.
0: Esattamente, ma siamo noi i Teletubbies oggi. Allora, vi dico giusto due informazioni su J Occhi Pinti, che è un rapper romano, Jacopo Uncio. Lui che è diventato famoso, indovina dove?
1: X Factor.
0: No, sui social. Come praticamente tutti. Come in questo caso è stato fatto un video dove lui caccia una strofa un po' a sorpresa, sai, quella roba del passante che arriva, fammi una strofa.
1: Ah, certo, certo.
0: E lui ha fatto questa cosa, è diventato un po' più famoso. Insomma, scovato per strada in questa maniera. Invece Lala, che è, sarebbe Luca, lui classe 94, nasce nella periferia romana e per l'appunto lui è quello più R&B, è quello che canta, è quello che avete sentito ed è arrivato direttamente nei vostri timpani con la sua capacità vocale.
1: Pazzeschi, tutti e tre di Roma, ci è piaciuto moltissimo.
0: Sono forti.
1: Molto,
0: sono
1: molto forti. Spero di sentire presto loro notizie assieme. E ci spostiamo verso Nottingham.
0: Facciamolo!
1: Perché tu hai scelto questo brano nuovo, diciamo abbastanza recente, che si chiama Rice Bowl. Mi dicevi, quanto fa ridere questo
0: titolo? Mi fa troppo ridere questo
1: titolo. Fa molto ridere, però fa ridere solo il titolo, perché in realtà il pezzo è una bomba.
0: È fortissimo.
1: No? Stiamo parlando di Young T e Bugsy insieme a Sad Boy.
0: Senti,
1: sentiamoceli.
0: Pensa a questa bowl di riso
1: esotico,
0: questa ciotola di riso
1: esotico.

0: Sto ancora muovendo le natiche.
1: Con questa ciotola di riso.
0: Con questa ciotola di riso. Con questa risata.
1: Bello.
0: No, spaccava. No,
1: loro fortissimi, veramente. Sono Young T e Bugsy, cioè, Sad Boy.
0: Ogni top line melodica era incredibile. Poi ce n'erano un botto.
1: Esatto. Penso che loro si conoscono da giovanissimi.
0: Okay.
1: Hanno compiuto 15 anni e da lì si sono conosciuti grazie ad un amico in comune e non si sono mai più separati. Tra l'altro, quando si sono conosciuti, hanno detto: ma facciamo un pezzo assieme. Un remix ovviamente non legale,
0: no, sì, non presa, dichiarato.
1: Non dichiarato. Hanno fatto un remix di Drake e tutta Nottingham li ha conosciuti. E così è partita da giovanissimi, è partita la loro carriera.
0: Beh, incredibile. Vabbè, allora, se sei d'accordo, da Nottingham ci spostiamo verso la Francia.
1: Dai.
0: Perché c'è un produttore che secondo me diversi di voi l'hanno già sentito. Vi dice qualcosa Tado insieme a Masego? Secondo me qualcuno l'ha sentita. Sto parlando di, anzi, non vi dico ancora l'acronimo perché è conosciuto con l'acronimo, ma so che l'acronimo è l'acronimo della frase French Kiwi Juice, cioè succo di kiwi francese. E sto parlando ovviamente di FKJ.
1: Hey.
0: E tra l'altro si chiama così perché il padre è neozelandese,
1: okay,
0: e il kiwi è un po' il simbolo, no, della Nuova Zelanda, della Nuova Zelanda. E quindi si è chiamato French Kiwi Juice.
1: Hai detto, mettiamo tutto assieme.
0: Certo, esatto, esattamente. Beh, geniale, no?
1: Giusto.
0: Un succo di kiwi francese. Hai preso tutti e due i suoi genitori, li ha fusi. Anzi, loro si sono messi insieme, esatto, hanno fuso le forze e hanno creato FKJ. Stiamo per sentire con Learn to Fly insieme a Jordan Rakei. Ce la celiamo bella prepotentemente qua su Cool Tape, Mattac, Delta Brain, Mr. C6. Let's go!
2: Cool Tape.

0: delle persone particolarmente rilassate, certo, esattamente come FKJ.
1: Me le vedo con una pigna colata che prendono il sole sulla schiena.
0: Belli rilassati.
1: Come fai a bere una pigna colata se prendi il sole sulla schiena? Ma cosa sto dicendo?
0: E con una cannuccia.
1: Con una cannuccia molto lunga, molto lunga, ah, e il bicchiere tre sdraio più in là.
0: Esattamente. Così,
1: allora sì. Allora usa il boccaglio direttamente.
0: Potrebbero farlo.
1: Dai, perché no?
0: Sono una band inglese abbastanza folle, come sempre. Questi inglesi che fanno sta roba, sì, no, sono tutti un po'.
1: Non avevo dubbi.
0: Salisbury, praticamente questi qua si sono beccati una sera in un pub. Hanno deciso di ubriacarsi. E dopo essersi ubriacati, hanno detto: ma sai cosa? Potremmo fare una band tutti insieme.
1: Strano, comunque, da degli inglesi. Stranissimo.
0: Mai nessuno li ha visti. Quando vai, sai, in quei posti tipo Magaluf, così vai in vacanza lì.
1: Solo inglesi. Ma in tutta la Spagna.
0: Sì, però,
1: è il loro posto preferito.
0: E non sono mai ubriachi.
1: Non è vero, non è, no.
0: Come no?
1: No, no, sono sempre ubriachi. Lì, sempre. Fatto anche sta, nel pomeriggio.
0: Fatto sta che questi sono riusciti a creare questa band, finire alla BBC, fare cose inimmaginabili per quattro persone che si sono ubriacate e hanno deciso di fare questa cosa, tanto da pure prendere i complimenti di Iggy Pop in persona. Ma pensa.
1: Pazzesco.
0: Ti sembra normale?
1: Incredibile.
0: Per me non sembra niente normale. Però vabbè, va bene, oh.
1: Ma altri non normali, secondo me, sono gli Spider Bite. Che vengono dal New South Wales,
0: okay.
1: Ed è un trio rock che si è un trio rock australiano formato a Finlay,
0: okay.
1: Però io conosco anche un trio rock italiano che si chiama Finlay.
0: È vero, hai ragione.
1: Si è creato in Italia, no?
0: No,
1: si sono vabbè,
0: sì.
1: Comunque io, secondo me, questi qua voi li avete già sentiti. E vi dico io dove li avete già sentiti.
0: Dove?
1: Li avete sentiti in Need for Speed Underground 2. Perché tu partivi con la macchina tutta modificata.
0: Sì.
1: Nissan 350Z, inizi a driftare con i neon sotto e parte questo tune incredibile. Spider Bite, Blackberry.
2: Stai ascoltando Cool Tape.

0: vabbè, allora ditelo che vi piacciono ste robe.
1: Che casotto che c'è in studio. Adesso smontare tutti gli strumenti, ragazzi, no, però non è che ci mettete 3 ore, che c'è da fare.
2: Fuori!
1: Carlo!
2: Dobbiamo lavorare.
1: No, dai, Carlo.
2: Dai.
1: No, non adesso, no. la batteria smontiamo domani. Niente, vabbè.
0: Noi proseguiamo con il nostro programma.
1: Vabbè, intanto loro smontano. Smontiamo anche questa band, perché adesso parliamo di una persona sola.
0: Oh.
1: E non sappiamo neanche bene che faccia abbia, perché è un rapper che ha sempre nascosto la sua faccia con una maschera da panda.
0: Mezzo sangue?
1: No. Deadmau5?
0: No.
1: Stiamo parlando di Crow, rapper tedesco, che appunto, come vi ho appena detto, non si sa chi è, cioè si sa il nome e il cognome, ma la faccia non l'ha mai mostrata. Tant'è che ai primi Echo Awards nel 2012 manda un sosia a partecipare per lui, perché lui non può, e con una maschera da panda uguale a lui.
0: Però scusa,
1: e lui non poteva, lui non poteva, per non farsi sgamare, parlare con nessuno. Ma tu pensa, sei invitato agli Echo Awards e non rivolge, cioè, tipo ti salutano e fai scena muta.
0: Abbiamo Crow per un'intervista. Cosa ne pensi di questo tuo grande successo?
1: Doveva lasciare tipo la voce robotica.
3: I am.
1: Tipo una roba del genere.
0: E invece no, silenzio tombale. Però mi fa ridere cercare un sosia per avere una maschera.
1: Assurdo, assurdo. E niente, questo rapper qua, che poi alla fine in realtà io l'ho scoperto con un pezzo che è quello che stiamo per sentire.
0: Sì.
1: Dove non è che rappa ma canta. È un pezzo più
0: è stato
1: pop.
0: Famosissimo.
1: Sì, più pop che rap. E secondo me l'ha aiutato anche a farsi conoscere fuori dalla Germania, perché appunto era un po' sulla bocca di tutti nel 2012. Questa è Traum di Crow, il panda tedesco.
0: Il panda tedesco.
1: Ce lo godiamo tutto quanto.

0: Sono delle belle vibe, eh. Questo anche il 2012 me lo ricordo positivamente.
1: Sì, molto estiva.
0: Sì.
1: Ma io pensavo fosse nel 2012, me la ricordavo un po' più recente. Beh, era bella, già fresca nel 2012, sì. Incredibile.
0: Era lo stesso anno dove tutti credevano che i Maya avevano predetto, cioè.
1: Esatto, avrebbero.
0: La fine del mondo, ci sarebbe stata la fine del mondo.
1: Esatto.
0: E tanto che ti ricordi il film?
1: Sì, ma vabbè, alla partita dei mondiali Arabia Saudita-Brasile dovevano scendere gli alieni.
0: Sì, quest'anno. Diciamolo. Beh, ma vabbè, tante belle cose.
1: Cioè, io

0: fenomeni aerei non riconosciuti, sì, okay, diciamola, sì, così. In italiano, sì, dovrebbe essere più o meno questa cosa qua.
1: Okay.
0: Ho visto un video dove c'era Barbascura, che apprezzo moltissimo per come espone le cose.
1: Barbascura?
0: È uno youtuber.
1: Ah,
0: uno,
1: okay,
0: youtuber,
1: okay.
0: Barbascura.
1: Io conosco solo Barbarossa, che è un pirata.
0: E raccontava appunto di come tutta questa roba di questi nuovi file che sono stati messi, insomma, sì, disponibili, pubblici a tutti quanti, fossero un po', vabbè, cioè ci puoi credere quanto vuoi, però sono un po' così.
1: Beh, allora, alcuni sono un po' strani, altri invece secondo me sono molto affidabili, anche perché, cioè, le fonti sono affidabili su tutto il materiale rilasciato, diciamo.
0: Quello sì, sì. Poi vabbè, magari andate a cercarvi il video, perché lui lo racconta,
1: beh,
0: molto
1: tanti,
0: bene. Noi comunque parliamo di musica, che forse è la cosa che conosciamo molto meglio.
1: Vai, vai. Noi cambiamo... Non di dischi volanti, ma di dischi.
0: Esattamente, senza volanti. Cambiamo un po' di atmosfera, dai. Rallentiamo un po' il ritmo.
1: No, se
0: più...
1: ci pensi, in radio noi mettiamo dei dischi un po' volanti. Perché
0: è vero.
1: Metti uno, poi parli, poi ne metti un altro. Poi... Sono dei dischi volanti.
0: Volano.
1: Musica
0: così,
1: aliena,
0: è come
1: bello.
0: Il tempo vola. Yasmin Lacy. No,
1: Lacy. Lacy, boh, sì, Lacy.
0: Lacy.
1: Summer,
0: no,
1: Haze.
0: No, ma Lacy.
1: Lacy.

0: Ma pensa quanto è brava questa partita.
1: Angelica.
0: È Angelica, proprio perché è partita dal coro della chiesa, pensa un po'.
1: Ma veramente?
0: Sì, lei è partita da lì.
1: Che io e poi, le cose le sento.
0: Man mano l'hanno sgamata ed è riuscita a fare un pezzo bello come quello che abbiamo appena sentito.
1: Beh, bel mood.

0: Oggi un sacco di scelte inglesi, te lo devo dire.
1: Ah, io mi sono reso conto che c'è veramente tanta musica. Sì. Negli UK in generale,
0: ma poi di vari stili, tutta molto molto di qualità, ma come d'altronde un po' in tutto il mondo, adesso che c'è la possibilità per tantissime persone di cimentarsi nella musica con anche più facilità rispetto a una volta, è accessibile.
1: Grazie a questa cosa la UK si sta prendendo il mondo,
0: sì,
1: praticamente.
0: Sì, sì, sì. Lui è un rapper inglese, si chiama Songer, questa è Something I Said, il brano che abbiamo appunto appena sentito, e è uno di quelli che si è fatto conoscere tramite il freestyle a Black Box, e poi man mano è riuscito a crearsi un nome, possiamo dire così.
1: Invece dagli UK dove ci spostiamo?
0: In Toscana. Esattamente.
1: In Toscana. Perché? Chi proponi, Delta?
0: Chi ti propono?
1: Chi mi propono? Mi è venuto in mente così. Un video di una tipa che... Vabbè, no, niente.
0: che sbaglia, no, le pronunce,
1: tipo, si
0: le
1: sbaglia
0: parole.
1: E dice tipo... non mi...
0: I pacotti, tu dici,
1: no, ma
0: quella?
1: Ti giuro, mi fa talmente ridere che non so da che parola iniziale. La tipa non riesce a dire la sua età e poi tipo non si ricorda come si dice. Voi quanti me ne dare? Me ne dare?
0: Ah, sì, che...
1: Voi quanti me ne daresti?
0: Bellissimo.
1: Oh, amore, mi
0: ricordo.
1: Confondo.
0: Me lo ricordo.
1: E poi dice, ho 23 anni, ma sembra che ne ha 50.
0: No, sì. Sì, ma un video che secondo me in tanti hanno visto. Vabbè, sicuramente.
1: Non era sicuramente toscano.
0: Allora, rimaniamo per l'appunto, l'hai detto, in Italia da Ombra.
1: Oh, yes.
0: Ombra che adesso fa anche molto bene l'ombra in questo momento.
1: Sì. Credi sì.
0: Con il caldo nel
1: se puoi
0: mondo.
1: Metterla in repeat 3-4 volte, così abbiamo un po' di ombra.
0: Perché no?
1: Giornate afose.
0: Senti che bel mood anche questo. Gli italiani in questa puntata sono tutti rilassatoni.
1: Ci vuole.
0: Cambia la trama.
1: Perché gli italiani sono chillati.
0: Chillatissimi.
1: Non hanno i pub come gli inglesi.

0: giocare che mandi i progetti, quantomeno. Cioè, io il Mac glielo do, però più che sono i progetti. MacBook Pro 18 giga di RAM, dovuto vendere il culo. Non è vero.
1: Oh mamma, che caldo. Aspetta che adesso ascolto Cool Tape.

0: Nicki Nicole, diciamo che non ha imparato ieri a cantare.
1: No, direi proprio di no.
0: È incredibile.
1: Allora, la voce poteva sembrare molto giovane, è giovane assolutamente perché è del 2000, però non è così giovane.
0: No, esatto.
1: Nonostante la voce appunto possa entrare in inganno.
0: Sì, è un po' il suo marchio di fabbrica,
1: sì,
0: diciamo, di Nicki Nicole, molto forte, molto attiva.
1: Argentina,
0: ha fatto anche una puntata con Bizarrap. Non so se sapete cos'è Bizarrap, è una sorta di real talk sudamericano,
1: sì,
0: dove il tipo è un producer, non è proprio uno studio con più persone, è un producer che chiama a quanto pare nel suo studio o nella sua camera, però artisti molto molto molto famosi,
1: sì,
0: ma ad esempio la hit che aveva fatto Shakira contro il suo ex era stata fatta in questo format di Bizarrap. Ecco, anche la nostra Nicki Nicole è andata a Bizarrap, ha spaccato tutto e noi ci siamo appena ascoltati Malavida. Il fatto che sia Argentina e che sia uscita con la Minya Mal un paio d'anni fa fa molto ridere.
1: Sì, fa molto ridere.
0: Sì,
1: dopo
0: sì.
1: La finale del mondiale, direi di sì. Tra l'altro lei nel 2020, proprio con quello che hai raccontato tu di Bizarrap, era riuscita a diventare la prima donna argentina a raggiungere il primo posto della classifica argentina Hot 100 con appunto il brano che si chiamava Mamiciola con Bruno Bizarrap. Quindi insomma
0: la tipa è forte.
1: È molto capace.
0: È molto molto forte.
1: Molto, ma molto molto capace,
0: ma molto molto molto,
1: ma troppo quasi,
0: ecco
1: quasi troppo, anzi direi parbleu, così tanto parbleu.

0: spiaggia in questo momento.
1: Bro, mi è appena caduto un po' di caipirosca.
0: No!
1: vabbè, dai, ne facciamo un'altra. Molto esotica questa.
0: Super.
1: Elegua di Parbleu.
0: Potresti pensare che siano no, sono italiani. Cioè,
1: non
0: loro,
1: è vero.
0: Loro sì. Sono,
1: non è vero.
0: Sono due folli musicisti italiani.
1: Sembra un
0: italiani.
1: Po' la vibe di Nuguenè, un po'.
0: Bravissimo.
1: No? Vero?
0: Infatti, mi hanno ricordato un po' loro. E sentili.
1: Stilosi.
0: Sono fortissimi, veramente. Infatti, la loro musica, il loro sound, spesso e volentieri la gente dice: respira e suona di tramonti estivi, salsedine e maracas. È vero,
1: beh.
0: È vero, sì, perché loro mettono in mezzo un sacco di generi: la cumbia, ritmi afro-caraibici, roba un po' anche retro-francese. Cioè, un bel po' di roba particolare al loro interno. L'abbiamo sentito. A me sembrava veramente di stare in spiaggia. E sono stati una bella scoperta all'interno della playlist.
1: Bella storia, ci sta.
0: Andiamo ad ascoltarci Techers, che in questo caso è uno di quei brani che sicuramente va un po' più veloce ritmicamente rispetto a quello che abbiamo appena
1: sentito. Andiamo, strizziamo l'occhio al DJ set che ci sarà nella seconda ora.
0: Esatto.

0: Drum and Bass.
1: Questa era Anais, protagonista della scena appunto Jungle e Drum and Bass del Regno Unito, diciamo, come avete potuto notare.
0: Saint Iris. Questa era Techers. Siamo arrivati alla fine della prima ora.
1: Oh yes.
0: Questo vuol dire che tra pochissimo.
1: Oh yes.
0: Swing Cat.
1: Oh yes. Alle macchine.
0: Alle macchine.
1: Oh yes.
0: Sarà pronto a farvi volare.
1: Speriamo.
0: Ma sì.
1: Ma sì. Preparatevi. Spalmatevi un po' la crema, che è importante.
0: Sempre idratatevi.
1: Idratatevi tra una birretta e l'altra. Ci vediamo dopo.

0: siam. Popa ti sta roba per un full day. Full day. E rieccoci qua, ragazzi. Un nuovo settino per voi che ci state ascoltando sabato, domenica, non importa, perché il mood è sempre quello. E niente, ragazzi, godetevelo.
1: Swinket alle macchine, questo è Cool Tape. Come ben sapete, il programma che vi porta l'house music e non solo, minimal, tutto quanto direttamente nelle vostre orecchie e direttamente nella vostra radio preferita, e cioè Rete 3.
2: State ascoltando Cool Tape.

0: Tape, Rete 3, Swinket alle macchine.
1: Tutto live, sempre freschi. Questo è Rise di Jorge Matos. Sedetevi comodi, sorseggiate qualcosa di idratante e godetevi questo set.

0: Ehi tu. Sì, proprio tu che stai ascoltando questa stazione radiofonica. Rete 3. Questo è Cool Tape. Swing Cat alle macchine.
1: Yes, sir.
0: Che vi fa muovere tutti.

0: questo è Rete 3. Questo è Cool Tape con Matta, KK Swinket e Delta Brain. E state ascoltando Be Real del fantomatico Colter.
1: Ehi, che poi è una storia mega interessante questa, perché all'interno c'è I Want to Thank You di Alicia Myers. Un pezzo degli anni 80 che magari vi ha fatto ricordare qualcosa, perché anche The Weeknd nel 2022 la riprese. Rete 3, Cool Tape.

0: tutto quello che state sentendo è live su Rete 3.
1: Completamente, ragazzi. Spero che vi stiate gasando. Quello che state sentendo è una delle ultime hit di East & Dubs con Wits, Searching.

0: chiama
1: Cool Tape.
0: Cool Tape.
2: Oh yes.
0: Swing dalle macchine fino adesso.
2: Lo
0: purtroppo
2: sai.
0: Il tempo quando è così bello vola.
2: Giusto, giusto, quando mi stavo scaldando.
0: Ormai succede,
2: vabbè,
0: succede.
2: Non abbiamo tutto il tempo. Qua a Rete 3 abbiamo solo un'ora e noi la sfruttiamo al meglio.
0: Esatto, e quindi torniamo settimana prossima con una nuova puntata di Cool Tape. Se vi manchiamo trovate tutti i DJ set, tutte le puntate su Play RSI, ma anche sul sito rsi.ch.
2: Let's go.
0: Let's go.
2: Ragazzi, alla prossima.
0: Bella Mattak.
2: Yes, bella Delta.
0: Bella Swinket. E così li salutiamo tutti.
2: Giusto, giusto. Ho più persone dentro di me.
0: È giusto. E bella raga. Grazie a tutti per tutti i messaggi. Bella.

0: sport e musica.
1: Bene ritrovati dalla redazione sportiva, Patrick Locatelli al microfono con una decina di minuti di ritardo per qualche problema tecnico qui negli studi di Comano, ma ci siamo pronti per raccontarvi questo Grasshopper a Lugano, seconda giornata per i bianconeri, alla stessa ora anche Sion contro Lucerna, è già terminata invece Vaduz San Gallo con la vittoria esterna dei biancoverdi per 3-2. Andiamo subito alla Letzigrund per conoscere le formazioni delle due squadre con Omar Gargantini, ben ritrovato.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti. L'arbitro Dörmic era pronto a posticipare di qualche minuto il fischio d'inizio di questa partita qualora non avessimo risolto a Comano i problemi di natura tecnica, ma tutto è bene, quel che finisce è bene. Allora, orario di inizio confermato alle 16:30, Lugano che cambia due pedine rispetto alla trasferta di Pristina di mercoledì in Conference League. Tornano titolari Zanotti e Moncada, o per meglio dire Moncada diventa titolare per la prima volta dal suo arrivo in bianconero. Sono fuori dall'undici iniziale Cimignani e Berenz davanti a Fonbalmossa, difesa 3 confermata con Papadopoulos, Maie e Bixel sugli esterni, Zanotti a destra, Liosca a sinistra, Bislimi e Gheorghic in mediana, Dos Santos, Moncada e Steffen il tridente offensivo con Crocitorti che deve sempre fare a meno dei lungodegenti a Cassano e Marques. Il Grasshopper risponde per 10 undicesimi con la formazione che ha iniziato il campionato pareggiando Losanna grazie ad un gol del figlio d'arte Samuele Bengondo che oggi si accomoda in panchina. Gioca Luke Plange, l'attaccante numero 7 che è reduce ed è una lunga convalescenza, ritrova una maglia da titolare. Nel dettaglio Amel in porta, difesa 4 con Astroscio, Paloschi, Mikulic e Rissi, in mediana capitana Brasci e Meyer che potrebbe presto partire per la Ligue 2 francese e Hassan in attacco, Plange come detto, l'altro ex Lugano Nicolas Mucci e Krasnici. Questo l'11 scelto da Peter Seidler, punta su Moncada Mattia Crocitorti perché la velocità dell'honduregno contro una difesa che solitamente Seidler schiera molto alta in maniera ogni tanto anche un po' scritoriata. Moncada appunto potrebbe più di Berenz approfittare di questa leggerezza tattica delle formazioni di Peter Seidler. Dirigerà il confronto Miriam Dörmic, assistito da Susanne Küng e da Daniel von Kennella.
1: Ecco Omar, l'abbiamo tanto parlato, ce lo siamo tanto chiesto quando avrebbe iniziato dal primo minuto Derek Moncada, è l'avversario giusto forse, allora lo dicevi questo Grasshopper per provarlo dal minuto uno.
2: Ma sì, la scelta di Crocitorti è dettata non dall'esigenza di gestire Berenz, che pure comunque è una preoccupazione legittima, ma proprio dal modo di stare in campo del Grasshopper. L'idea è quella di ripetere quanto fatto a Pristina, vale a dire palloni lunghi dietro la linea della difesa per sfruttare gli inserimenti. È andata bene a Pristina, va detto, contro un avversario di caratura davvero molto molto modesta. La speranza è che si possa ripetere quanto fatto anche contro il Grasshopper per poi eventualmente nel corso del secondo tempo sfruttare la fisicità e il fiuto del gol di Kevin Berenz. Dunque Moncada titolare, fari puntati anche su di lui, con Lugano subito chiamato a rispondere ai tentativi di allungo di Jan Boys e San Gallo che sono in testa a punteggio pieno. Questa è una partita che per una squadra che punta al campionato bisogna vincere.
1: Esatto Omar, volevo proprio arrivare lì, è un calendario comunque piuttosto favorevole quello di questo inizio di stagione per il Lugano, c'è ancora chiaramente la partita di oggi col Grasshopper, poi la doppia sfida con la Runavik, nel mezzo un'altra zurichese, lo Zurigo tra l'altro a casa, dunque sia l'abbinamento partite sia l'abbinamento trasferta a casa diciamo che può permettere a un Lugano di mettere già in cascina un bel po' di fieno.
2: Sì, la speranza è quella di evitare quanto accaduto l'anno scorso, dover subito ritrovarsi ad inseguire, dunque col fiatone, con brutti pensieri, con uno spreco anche di energie, partire bene per tenere il passo del San Gallo, che non è certo una sorpresa, e dello Young Boys che sta confermando quanto dicevano i pronostici della vigilia. Vincere oggi, fare il bis contro lo Zurigo lì all'Arena significherebbe tenere appunto il passo delle migliori. Ora devo restituirti rapidamente la linea perché è previsto un minuto di raccoglimento per un ex dirigente del Grasshopper deceduto negli scorsi giorni. A te.
1: D'accordo, allora io ne approfitto per darvi due notizie del pomeriggio, due piacevolissime notizie, perché il dominio elvetico, gli europei di mountain bike sulla Monte Ceneri è continuato anche nella quarta e ultima giornata nel cross country femminile. Sina Frey si è infatti laureata campionessa continentale, bissando il titolo conquistato nello short track davanti alla connazionale. L'altra rossocrociata Alessandra Keller ancora alla svedese Risvezza. In corso adesso la gara alla maschile, dopo due giri al comando vi è l'altro rosso-crociato. Dario Lillo e poi agli europei di canottaggio di Varese è arrivata la seconda medaglia per la Svizzera grazie alla ticinese Claire Ghiringhelli, piazzatasi al terzo posto nella finale del PR1, dunque confermatasi nell'elite del canottaggio paralimpico europeo. Questa è insomma inquadrata la situazione nelle altre discipline. Io torno a ricordarvi quelli che sono stati i risultati, o meglio il risultato del primo pomeriggio che ha visto un Vaduz mettere in difficoltà il San Gallo, perché la squadra del Principato era avanti per 2-1, poi è arrivato il pareggio dei sangallesi al 72esimo. All'87esimo Owusu ha regalato i tre punti agli ospiti. Alle 16:30, alla stessa ora di questo Grasshopper a Lugano, si gioca Sion Lucerna, partita che è già iniziata, primo minuto 0-0. La situazione si inizia a brevissimo anche a Lezzigrund. Allora, microfono Omar Gargantini.
2: Grazie Patrick, con Lugano che attaccherà da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione microfonica. Lugano in maglia nera con V bianca sul petto, calzoncini e calzettoni neri, Grasshopper in maglia abituale bianco-celeste, calzoncini e calzettoni bianchi. Calcio d'inizio che verrà fatto da Moncada, il giovane 18enne honduregno, oggi alla prima partita da titolare dopo gli spezzoni nel doppio confronto contro il Dugagini e quello contro il Vaduz. Partiti in un clima torrido, fa molto caldo e come sempre quando gioca il Grasshopper qui a Lezzigrund davanti a poche migliaia di spettatori. Lucas Mai, atteso ad un riscatto dopo le ultime prestazioni tutt'altro che brillanti dal punto di vista difensivo, manovra il primo pallone, va da Papadopoulos che chiama in causa Von Balmos a ritroso. C'è la pressione sulla portiere dei bianconeri da parte di Krasnici, esce Bixel su Aglioschi col Grasshopper che come atteso va a pressare altissimo sul portatore di palla. Buona combinazione sull'asse Moncada Dos Santos, poi la restituzione del pallone dell'ex Atun è imprecisa, allora recupera il Grasshopper che va al rilancio lungo con Justin Hammel, il portiere confermato titolare in attesa di capire dopo l'arrivo di Marvin Hübel chi giocherà appunto da numero uno nella formazione di Peter Zeidler, una formazione che sta cercando un minimo di stabilità dopo anni davvero tormentatissimi dal punto di vista societario e per inerzia anche sportivo. Grasshopper che ha poca consistenza finanziaria con la nuova proprietà, deve arrabattarsi, deve puntare soprattutto sui giovani e dunque dal punto di vista tecnico è una squadra di sicura alla portata dei bianconeri. Nicolas Mucci reduce da parte sua dalla fallimentare parentesi in prestito al Mantova in Serie B in Italia, dove praticamente non ha mai visto il campo la scorsa primavera, tornato al Grasshopper. Grasshopper che fa girare il pallone a ritroso a ricominciare tutto quanto con centralmente Tim Maier, scambio con Abrashi, poi si va lateralmente per questa giocata in profondità su Plange e poi il tentativo di tiro di Mucci, la prima conclusione deviata in partenza in calcio d'angolo da Papadopoulos, a pallone che dunque ha oltrepassato la linea di fondo campo. Si ripartirà con il primo tiro dalla bandierina in favore dei padroni di casa. Grasshopper che ha debuttato pareggiando 1-1 in quel di Losanna, pareggio acciuffato alla distanza con un gol del neo entrato Samuele Bengondo, altro ragazzo come Mucci cresciuto nel Canton Ticino, figlio d'arte. Il primo calcio d'angolo, pallone nel mezzo, mette fuori di testa Mai, rimane a terra, è dolorante perché colpito alla testa Moncada, l'arbitro se ne avvede, lo ricordo il signor Marijan Dermic, va a fermare tutto quanto per andare a sigillarsi delle condizioni del giovane attaccante bianconero. Gioco fermo, sarà una questione Patrick anche di condizioni climatiche, perché ripeto qui a Zurigo oggi è un caldo davvero molto molto afoso e sul campo, forse complice anche il tartan della famosissima pista d'atletica, sale un caldo davvero molto molto complicato da gestire. Si è rialzato Moncada apparentemente senza troppi problemi, ma per regolamento deve uscire momentaneamente dal campo, potrà rientrare non appena il direttore di gara gli darà la via libera, perché l'infortunio alla testa non implica un'assenza dal campo per un minuto. Per il momento però è Lugano che è momentaneamente con l'uomo in meno. Grasshopper che a manovra all'ingresso della metà campo a bianconera, lo scambio tra Maier e Abrashi, quindi tocca ai due centrali che sono Paloschi e Milukic. Si va da Assane che, a differenza di quanto indicato dal foglio partita, fa l'esterno di

0: rientra per fortuna in campo. Si è limitato ad uno sterile possesso la formazione di Peter Seidler all'interno ora del cerchio di centrocampo, da Mikulic per Rissi. Rissi all'indietro ancora per Mikulic, tutto il Lugano è sotto palla abbondantemente. Assane che ora si è accentrato, il tocco per Paloschi. Paloschi per Stroscio di prima intenzione a cercare di mettere in movimento Plange, lo va a chiudere bene Bixel. L'ultimo tocco è dell'attaccante numero 7 alla prima titolarizzazione stagionale. La rimessa laterale sarà in favore dei bianconeri, se ne incarica Aglioschi che torna a titolare dopo il turno di pausa che gli ha concesso a Croci Torti nel ritorno del Q2 contro il Dugagini. Lugano che è molto corto sugli esterni, Zanotti, Aglioschi e Cimignani, tre uomini per due posti. Con il doppio impegno settimanale bisogna gestire, centellinare le forze in attesa che venga ufficializzato l'arrivo del 18enne uzbeko a Karimov. Ci sono problemi con il permesso di lavoro al momento, dunque assolutamente vanno fatti girare i tre giocatori. L'inserimento di Zanotti stoppato però immediatamente in fallo laterale da Rissi, pallone in out quando siamo entrati nel sesto minuto di gioco nel corso del primo tempo. Qui a Lezzigrund non è ancora praticamente successo nulla di rilevante, le squadre si stanno ancora studiando. Bixel per Gheorghiu, c'è il tempo di girarsi, la palla sulla verticale per Moncada che dunque parte in effetti da centravanti pur non essendo una prima punta di ruolo, con Stefano Dos Santos sugli esterni. Prova il lancio in profondità Paparopoulos, pallone troppo largo, impreciso per la corsa di Zanotti, pallone scivolato in out dalla parte opposta alla tribuna principale da cui vi stiamo raccontando questa seconda partita valida per la stagione 26-27. Sarà rimessa in favore del Grasshopper con Rissi, si muove sulla verticale a Plange, lo anticipa di testa Papadopoulos, recupera però all'altezza del cerchio di centrocampo Brasci, poi un lancio in profondità addomesticato da Bixel, interviene su questo disimpegno Gheorghiu che con lucidità apre per Aglioschi, scollina la metà campo avversaria, lo rimonta Muci e allora scarica all'indietro per Bixel, si torna per vie centrali su Mai, al solito vertice basso della difesa 3. Steffen tra le linee, alza gli occhi, vede Aglioschi libero sulla corsia di sinistra davanti alla panchina di Zeidler, col controllo maldestro è da parte del Macedone che spreca questa opportunità, poi alza gli occhi al cielo consapevole di questo errore tecnico abbastanza banale. Sarà rimessa laterale in favore del Grasshopper con Astroscio che va all'indietro su Paloschi, quindi il rilancio da parte di Hammel, pallone svirgolato che rimane lì sulla tre quarti, se lo contendono Astroscio e Aglioschi, poi interviene anche Dos Santos, voleva un tocco di mano l'attaccante bianconero, l'arbitro lascia proseguire perché il possesso è sempre del Lugano. L'apertura di Bislimi, l'errore, poi la buona chiusura comunque di Papadopoulos a sua Krasnici, ancora Lugano, si continua a battagliare lì all'altezza del cerchio di centrocampo, quindi la scorsa da parte di Plench, la buona uscita in attacco e la rasoterra di Papadopoulos che mette il pallone in out che permette a Lugano di riposizionarsi nel miglior assetto difensivo. Ancora Grasshopper con Paloschi, Paloschi è dentro tra le linee per Maier che è un po' il playmaker della formazione biancoceleste, l'apertura sulla sinistra ancora per Krasnici, abbozza il traversone, poi l'effetto in seconda battuta, ma sia Plange che Amuci stavano correndo sul primo palo, pallone troppo lungo per tutti e allora viene recuperato dalla parte opposta da Aglioschi che dopo una finta va all'indietro da Bixel, lì in un fraseggio sullo stretto, ancora Bixel, Aglioschi in combutta con Gheorghiu, ci provano a disimpegnare, il tocco corto di Bixel viene addomesticato, recuperato e da parte di Maier che sbaglia il successivo tocco e allora prova a ripartire il Lugano, lo fa con Steffen sulla destra, rientra nel metacampo avversario, duello di forza tra il capitano bianconero e Maiera, poi a Zanotti centralmente per Gheorghiu, ci mette un po' d'ordine, Bislimi liscia clamorosamente l'apertura per Aglioschi, diventa un assist involontario per Dos Santos, la palla rimane lì sempre nel cerchio di centrocampo, spettacolo che fatica a decollare qui a Lezzigrund, ottavo nel primo tempo 0-0. Aglioschi davanti alla panchina di Zeidler, Gheorghiu la finta per liberarsi di Assane, poi in spaccata deve toccare all'indietro su Bixel, ricomincia il Lugano dunque da Lucas Mai e Patrick, diciamo che questi primi 8 minuti non verranno tra mandati di sicuro alla storia come uno spot per far capire che il calcio è qualcosa di bello.
1: No, lo diciamo sempre a questo punto della stagione, ma è calcio d'agosto, forse più per il Grasshopper perché il Lugano qualche partita in più l'ha già giocata, però d'altra parte è un Lugano che avendo giocato proprio queste partite qualche energia in meno credo l'abbia rispetto agli zurichesi.
0: Mi permetto di dissentire perché quella di Pristina, al di là dello spostamento logistico, è stata poco più di un'amichevole, vista la caratura del Dugagini, partita messa in cassaforte dopo un quarto d'ora, dunque non credo che oggi ci si possa appellare alla fatica, anche perché la partita in Kosovo è stata giocata di mercoledì, dunque tre giorni pieni, visto che Lugano è rientrato immediatamente in Ticino, a disposizione per preparare questa trasferta del Lezzigrund. Manovra Paloschi per Assane, sempre spalla la porta sulla propria

0: La quarta linea ancora per Paloschi, che restituisce il pallone al numero 5, giocatore del Benin. Non viene mollato da Moncada, allora si rifugia su Hamel, che questa volta col mancino va a rilanciare lungo a cercare Plenge. Lo anticipa Papadopoulos anche per l'efficace raddoppio di Mai. Si va da Aglioschi, alza gli occhi Aglioschi, non ha nessuno sulla verticale, e allora con calma ricomincia per Bixel. Bixel va in orizzontale su Mai, ancora per Bixel, che dunque si è guadagnato una maglia da titolare con un buon approccio alla sua nuova avventura in bianconero, la sua terza partita dal primo minuto. Il difensore arrivato dalla leghe inferiori tedesche nel corso dell'ultima sessione di mercato. Buona uscita palla piena del Lugano. Bislimi prova a mettere in movimento Moncada sulla corsa, pallone però troppo lungo, peccato perché centralmente poteva inserirsi in posizione migliore Dos Santos. Sprecata questa opportunità da parte dei bianconeri col Grasshopper, che però, come ipotizzato da Croci Torti alla vigilia, qualche varco Patrick lì al centro della propria difesa tenderà a lasciarlo. Si tratta di tarare meglio, dosare meglio i suggerimenti, e di sicuro il Lugano le sue opportunità le avrà.
1: Sì, sicuramente, speriamo soprattutto con Moncada, che ha maggior numero di cavalli nelle gambe, però sì, le occasioni certamente non mancheranno anche in Dos Santos e Saint Stephen, due uomini che possono provare a trafiggere in questo senso il Grasshopper.
0: Mette fuori Gheorghi, ce lo fa però sui piedi di Arrissi, pallone di nuovo in area di rigore per Abrashi, prova l'ambiziosissima conclusione a giro il capitano, che strappa qualche applauso ai suoi tifosi, pallone che però finisce la propria corsa abbastanza abbondantemente lontano dall'incrocio dei pali alla sinistra di Fonbalmos, mentre Mattia Crocitorti sta parlottando con Aglioschi. Stanno dando qualche indicazione tattica, i due si stanno sbracciando a vicenda, insomma probabilmente una delle ultime giocate non è piaciuta né al tecnico né al numero 7. Lugano che nel frattempo è già ripartito, Fonbalmos centralmente trova Gheorghic poco fuori l'area di rigore, il play a bianconero con l'abituale lucidità, ancorché con un po' di lentezza, riesce a disimpegnare per Papadopoulos. Parte un lancio, Dos Santos sovrastato da strascio di testa, non c'è nessun bianconero alla ricezione, allora è facile il tocco di Mikulic all'indietro per Hamel, di nuovo per uno dei due centrali della difesa a 4 della formazione di Peter Zeidler, che schiera un classico 4-3-3 con Hassane, che dopo essere partito praticamente come esterno di destra della difesa è tornato a fare l'interno di centrocampo. Proprio a centrocampo interviene Zanotti. Zanotti prova a partire sulla corsa, alza gli occhi, apre per l'altro a braccetto a Aglioschi, parte il traversone a cercare Moncada, con la punta del piede viene anticipato da Mikulic, che essendosi ritrovato in mezzo a Londoregno e a Zanotti non ha voluto correre alcun rischio, ha preferito rifugiarsi in calcio d'angolo. Primo tiro dalla bandierina in favore del Lugano quando siamo arrivati ormai al minuto 13 di questo primo tempo, ancora fermi 12 per la precisione, ancora fermi sullo 0-0, zero anche le emozioni nella fornace del Letzigrund. Ieri, ricordo, qui ha giocato lo Zurigo, che ha festeggiato nel migliore dei modi il 130° compleanno battendo il Servette per 2-1. Curiosamente è una ricorrenza cifra piena anche per l'altra squadra di Zurigo, il Grasshopper, che quest'anno è di anni dalla fondazione, ne festeggia 140. Dalla bandierina c'è Stephenson, saliti tutti i colpitori bianconeri, la rincorsa di Stephenson, il primo palo mette fuori Mucila, dove però vigila sui 30 metri a Gheorghic, combina con Aglioschi, ancora Gheorghic, arma il destro, poi va alla tiro cross, cercava una correzione sulla corsa da parte di Papadopoulos, pallone troppo potente e profondo per il greco con passaporto tedesco, pallone che allora si è spento oltre la linea di fondo campo, dove già il Grasshopper è andato a rimetterlo in movimento. A Krasnici, chiuso ancora da Papadopoulos, Papadopoulos va a ritroso, una ventina di metri su a Fonbalmos. Esaurito anche il 13° di gioco nel corso del primo tempo qui a Letzigrund, sempre 0-0, viene avanti Lucas Mai al piccolo trotto, tocca per Gheorghic, altro gesto di disappunto di Crocitorti, possibilmente perché la sua squadra non è ancora riuscita a fare quello che il tecnico aveva in mente col proprio piano gara, vale a dire giocare palle lunghe dietro l'altissima linea difensiva delle cavallette. Controllo maldestro di Dos Santos, interviene allora Mucci, prova a combinare con Abrashi, sbaglia l'ultimo tocco il capitano, serve inavvertitamente a Gheorghic, che con eleganza va da Stephen, che si era centrato, apre sulla destra per Zanotti. Zanotti ha troppi uomini davanti, allora fa ricominciare Papadopoulos, Bislimi, tutto di prima, ancora all'indietro per Mai all'altezza del cerchio di centrocampo. Si torna alla metà campo del Grasshopper, Dos Santos con Zeidler, che invita i suoi ad accorciare le distanze per impedire a Dos Santos e a Stephen di posizionarsi tra le linee. Bel movimento proprio di Dos Santos, mette sulla corsa Gheorghic con l'esterno centralmente per Moncada, apre di prima in zona da porta opposta per Zanotti. Zanotti non va al traversone, fa ricominciare da Bislimi, prova a chiudere la combinazione ancora con Zanotti che spara la porta, guadagna il fondo campo, deve allargarsi per l'opposizione da parte di Rissi, parte la cross col mancino, c'è l'anticipo di Maier nei confronti di Steffen, vigila però a tenere vivo il possesso bianconero Papadopoulos. Bislimi apre di nuovo sull'estrema sinistra per Aglioschi. Aglioschi può controllare questo pallone, poi va nuovamente al traversone dove si disturbano a vicenda Steffen e Zanotti che arrivava alle spalle del capitano, e allora questo pallone si perde quasi a ridosso della linea laterale dove viene disimpegnato a cercare a Plange, anticipato però col fisico da Papadopoulos che poi si applaude, si dà la carica per questo buon intervento difensivo. Gergic sta pian piano crescendo in Lugano, sta prendendo in mano le redini del confronto. Aglioschi dentro per Dos Santos, parte il lancio in verticale a cercare Steffen che è a battaglia con Paloschi che mette fuori un po' in affanno, arriva ancora Papadopoulos, quindi l'intervento da parte di Capitan Abrashi, ma non riesce più a ripartire il Grasshopper, si mette le mani nei capelli che non ha Peter Zeidler perché la sua squadra non riesce a mettere in fila due tre passaggi consecutivi. Bislimi, Steffen dentro in area di rigore per Moncada, controlla con l'esterno destro, forse un po' sorpreso da questo pallone arrivato dopo un velo di un compagno, ha perso l'attimo, è stato chiuso allora in fallo laterale da Stroscio, poteva essere una buona opportunità questa per il giovane Moncada. Lugano che deve accontentarsi di una rimessa laterale alla sedicesimo nel corso del primo tempo, a pochi passi dalla bandierina del calcio d'angolo. C'è Zanotti con la pallone tra le mani, comincia il conto alla rovescia di Dermic per sollecitare la ripresa del gioco di Zanotti che sfrutta i secondi fino all'ultimo, poi gioca semplicemente all'indietro per Papadopoulos, da questi centralmente per Bixel, rimasto vertice basso dello schieramento a bianconero. Bixel per Dos Santos sui 30 metri, spalla alla porta, si abbassa, va all'indietro ancora su Bixel che rientra nella propria metà campo, da Bixel centralmente per Gergic che esce dal cerchio di centrocampo sempre guardato a vista da Assane. Il tocco per Bislimi contro Abrashi, quindi Dos Santos prova a partire centralmente sui 20 metri, Dos Santos recuperato da Assane in maniera corretta, poi il rilancio del numero 5, ancora un errore, di nuovo Lugano, Gergic all'apertura per Aglioschi. Aglioschi mette giù il pallone, va al traversone, ancora una volta però troppo basso e facilmente letto dalla difesa zurichese che poi si appoggia su Amuci per perfezionare. Tra gli applausi li sentirete forse da parte del pubblico, questo disimpegno in uscita finalmente riuscito per il buon lavoro e da parte di Nicolas Amuci. Poi sulla successiva verticalizzazione di Astrocio c'è stata la chiusura in faro laterale di Abixel, rimessa che viene battuta dallo stesso numero 28 Simone Stroscio, è proprio davanti a Mattia Crocitorti. Astrocio che va a cercare Plange sulla verticale a 25 metri circa dalla porta di Fonbalmos, riesce a sgusciare Aglioschi, Plencia un varco, guadagna il fondo campo traversone con Krasnici, ha messo fuori causa provvidenzialmente da Papadopoulos che gli ha impedito la deviazione. Quel pallone uscito dalla parte opposta all'area di rigore, c'è l'intervento di Zanotti, poi a Steffen che ha una giocata di prima intenzione all'indietro disastrosa, mette in difficoltà un Aglioschi lento di suo, pallone che finisce in out, rimessa quindi in attacco per il Grasshopper ad una decina di metri dalla bandiera del calcio d'angolo. È una sequenza abbastanza impressionante di appoggi sbagliati su un fronte e sull'altro, anche se Lugano, Patrick, mi sembra di poter dire, piano piano sta almeno a livello territoriale cercando di prendere in mano la partita.
1: Sì, confermo, l'impressione anche da qui è quella, è un Lugano che sta cercando di mettere sotto una squadra che almeno dal punto di vista tattico è inferiore, probabilmente anche dal punto di vista tecnico. Comunque Omar, ripensavo a quel tocco con lo stop errato di Moncada in area di rigore, si vede che non è proprio una punta.
0: Sì, anche perché un errore del genere l'aveva commesso anche al primo pallone toccato nella ripresa quando è entrato in campo a Pristina mercoledì, insomma il primo controllo gli ha fatto difetto, non ha i movimenti, poi dici bene, non ha i movimenti del centravanti, lui che è un uomo a vocazione offensiva ma che in questa posizione viene utilizzato anche per la mancanza di alternative vere a Kevin Behrens. Ma intanto per Steffen spara la porta, apre per Papadopoulos, ha di fronte a sé Krasnici e allora si rifugia di nuovo centralmente per Steffen. Steffen fa ricominciare da Lucas Mai. Lucas Mai per Gergic, di prima per Bislimi che si posiziona bene tra le linee, apre di nuovo sulla sinistra per Aglioschi, ancora il tocco corto all'indietro per il numero 25, si va da Gergic sui 40 metri, riesce a disturbarlo Tim Maier. L'apertura di Gergic è sballatissima, 5 metri abbondanti alle spalle di Zanotti, pallone di nuovo in out, rimessa in favore della Grasshopper. Assolutamente, per ora non ci siamo, 19esimo nel corso del primo tempo, tra un 3 minuti abbondanti dovrebbe esserci l'hydration break, perché oggi fa veramente caldo e chissà che non sia l'occasione per Croci Torti per dare una svegliata ai suoi. Prova a ripartire il Grasshopper con Strocio, ha davanti a sé Aglioschi, è comunque ancora molto lontano dall'area di rigore bianconera. Fa ricominciare ricucendo ritroso da Maier, da Maier per Mikulic, da Mikulic largo sulla sinistra per Rissi, esce in opposizione Zanotti, allora scarica indietro ancora per Mikulic nel cerchio di centrocampo per l'altro centrale Paloschi, alza gli occhi, gioca sulla verticale dove ha quel fisico Papadopoulos, impedisce a Mucci di intervenire e va a guadagnare il disimpegno da fondo campo quando se ne sono andati in archivio i primi sonnolenti 20 minuti di questo confronto. Sempre fermo evidentemente sullo 0-0 Lucas Mai, mentre magari Patrick vengo da te per sapere se nell'altra partita delle 16:30 qualcosa invece è già successo.
1: Due episodi sono successi, o meglio caratterizzano questo Sion Lucena al 21esimo, 1-0 per i Vallesani, la rete di Rudani dopo 9 minuti, Vallesani che hanno approfittato immediatamente di un brutto fallo di Owusu al terzo minuto, valsoli il cartellino rosso, dunque sarà una partita lunghissima per i lucernesi che giocheranno 87 e più minuti con l'uomo in meno. A te.
0: Grazie Patrick. A Lucerna che aveva cominciato la stagione con una sconfitta contro il Vaduz, battuto anche il Sion dalla corazzata Young Boys, però Sion riduce da un ottimo campionato che gli ha permesso di qualificarsi al pari di Bianconeri per i preliminari di Conference League, ha superato il Q2 a spese del Bate Borisov contro gli armeni del Noah, potrebbe esserci una nuova opportunità di andare avanti almeno fino ai playoff per la formazione vallesana. C'è un fallo intanto, l'irruenza nello stacco aereo di Mikulic nei confronti di Steffen, proprio sotto gli occhi del direttore di gara, il pubblico fischia ma era fallo assolutamente, con Dermic che poi va a richiamare verbalmente Mikulic, non ha ritenuto opportuno estrarre già un primo cartellino giallo, si è limitato ad un richiamo verbale nei confronti del centrale della difesa zurichese, punizione che sarà battuta da Lucas Mai, corta per Bislimi che poi va all'indietro su Von Balmos, portiere al limite della propria di rigore, va ancora da Bislimi che tocca all'indietro per Mai, di nuovo Bisli e di nuovo Von Balmos, scusate, sempre all'interno della rigore, quindi il tocco è sulla sinistra per Bixel che di prima va a cercare Moncada, controlla bene questo pallone, poi c'è un malinteso con Dos Santos, recupera il possesso il Grasshopper, si è allargato sulla destra a Braci, prova il tocco morbido per l'inserimento di Mucci, chiude bene Bixel che poi però sbaglia, il successivo appoggio per Aglioschi, preso le spalle adesso è dall'inserimento di Strocio, Strocio quasi sul fondo campo, palla dentro il gol, l'1-0 del Grasshopper che sblocca il risultato con Plange, errore da parte di Bixel, poi troppo lento nel ritrovare la posizione, alla prima vera puntata della partita si sblocca il risultato, si sblocca in favore delle cavallette con il gol di Plange che porta appunto il Grasshopper avanti per 1-0. Tutti fermi nell'area di rigore del Lugano che adesso è costretto a rincorrere contro un avversario che a primavera, non dimentichiamolo, gli aveva tra virgolette rubato 5 punti su 6, Patrick.
1: Eh sì Omar, sorrido ma amaramente perché stavo proprio osservando Bixen nelle ultime azioni e stavo per chiederti un buon soldatino, definiamolo così, ma qui veramente ha fatto una pessima figura, si è girato molto lentamente, è vero, ha fatto fatica. Tra l'altro non so se hai potuto rivedere, è stata riproposta la posizione del giocatore del Grasshopper che mi sono perso, infatti c'è il VAR in corso perché mi è parsa irregolare.
0: Sì, esatto, è uscito sul tabellone luminoso, anzi sui due tabelloni luminosi, controllo della posizione per un possibile fuorigioco, qui bisogna solo attendere che la sala VAR dove c'è Mirel Turkes vada a verificare se la posizione di Plange era o meno irregolare, mentre Aglioschi sta dando delle indicazioni, delle spiegazioni a Bixel per evitare che commetta un altro errore del genere nel proseguo della partita. Fischia il pubblico dell'Ezegrun, ma sono fischi di frustrazione, qui c'è poco da inventare, se Plange era oltre i difensori del Lugano il gol sarà annullato, altrimenti sarà 1-0 per il Grasshopper. Però dicevi bene, Bixel in effetti dovrebbe essere un backup dei tre titolari della difesa, c'è Del Croix che non ha ancora giocato perché è arrivato in ritardo dopo l'esperienza mondiale con Haiti, oggi è la seconda panchina stagionale, però è chiaro che se dovesse partire uno tra Papadopoulos e Maia, Bixel rischierebbe di diventare titolare, forse non ha ancora la caratura per un ruolo così impegnativo. Per ora siamo sempre in attesa, non so se tu riesci a rivedere qualcosa Patrick.
1: È stata riproposta in un'occasione, però obiettivamente da quell'inquadratura mi viene difficile sbilanciarmi. Potrei dire entrambe le cose.
0: L'arbitro sta parlando con Abrashi, il capitano del Grasso, perché è particolarmente nervoso. Ha il pallone in mano Steffen, in attesa che l'arbitro vada a certificare la bontà o meno della posizione di Plange, l'autore di quello che per il momento rimane il teorico vantaggio del Grasso, perché adesso diventa ufficiale, perché l'arbitro indica il cerchio di centrocampo prima di mandare tutti quanti al cooling break. Dunque in pausa, dopo 25 minuti ci si arriva col Grasshopper avanti per 1-0. Patrick, insomma, si sta complicando ancora una volta contro questo avversario la situazione dei bianconeri.
1: Eh sì, è perché se stavamo in precedenza parlando di un Lugano che stava guadagnando il dominio territoriale, questo gol arriva evidentemente in controtendenza rispetto a quanto accaduto. Intanto stavo rivedendo un'altra volta l'azione del gol. Plange dunque decretato in posizione regolare, sull'avvio invece dell'azione c'è Nicolas Mucci che è in una posizione quantomeno dubbia. Non so se sono andati a rivedere anche la posizione del giocatore cresciuto proprio nel Lugano, oppure se siano andati solamente a verificare quella di Plange, ecco, che in quel caso diventerebbe ancora più dubbio, ecco, il gol trovato dal Grasshopper.
0: Io credo che alla fine abbiano ritenuto Mucci, insomma, ininfluente nella fluidità del gioco, il gioco di parole è Plange, e dunque vantaggio per il Grasshopper Lugano, costretto ora ad inseguire ancora un tempo e mezzo la formazione di Crocitorti per provare a ribaltare questo svantaggio. Ricordiamo che a febbraio, quando pareva lanciato all'inseguimento del Thun, il Lugano rallentò la propria marcia proprio qui, pareggiando contro le Cavallette, una partita che aveva dominato sprecando l'inverosimile, e poi di lì a poco a Cornaredo fu addirittura battuto dalla formazione biancoceleste, e quel giorno si chiuse ufficialmente il sogno chiamato a titolo svizzero.
1: Scusami Omar, sono
0: gli albori del...
1: intanto ci è stato proposto Mattia Crocitorti in un replay al rallentatore che indicava da prima di usare la testa ai suoi giocatori, ma poi indicava con grande veemenza la direzione della porta, come indicare la porta è di là che dovete andare, non rimanere nella nostra metà campo.
0: E in effetti è un Lugano che si è limitato finora ad un sterile possesso nella propria metà campo, facendo il contrario di quello che Crocitorti voleva alla vigilia, ovvero palloni lunghi dietro la difesa del Grasshopper. Qui duello fisico tra Paloschi e Moncada, alla meglio il centrale numero 73 delle Cavallette. Il disimpegno di testa dalla parte opposta da parte di Papadopoulos, l'anticipo di Mikulic su Steffen, si battaglia nel cerchio di centrocampo, mette un po' d'ordine Dos Santos che va e dà agli Oschi, parte un lancio per Moncada controlla bene il pallone che poi gli rimbalza però sulla mancino, l'aveva messo giù bene col destro, tutt'altro che facile quel controllo per il disturbo di un avversario, poi è stato forse un po' sfortunato, la palla gli è carambolata sull'altro piede e poi è schizzata direttamente sul portiere. Ma è questo tipo di giocate che vuole Crocitorti, ed è proprio con una giocata di questo tipo che Lugano finalmente è almeno arrivato a mettere un uomo quasi in posizione di tiro.
1: Eh sì, poi come dici è stato sfortunato Moncada, perché qui diversamente da quanto fatto nella prima occasione che ha avuto, qui ha messo giù davvero un pallone difficilissimo, poi è stato sfortunato perché gli ha picchiato sull'altro piede.
0: Esatto, sbaglia intanto l'apertura Steffen per Aglioschi, può sganciarti Stroscio, arriva ai 20 metri, nessuno l'attacco, va centralmente per Meyer, alza gli occhi, lo va a murare Lucas Meyer, recupera però ancora Krasnici, entra nel rigore con la gamba sinistra, in qualche modo se la cava Von Balmos, con però come è già successo contro il Vaduz, come è già successo qualche giorno fa a Pristina, gli avversari bianconeri che entrano con troppa disinvoltura, troppa facilità verso la porta avversaria. Siamo già dalla parte opposta, un contrasto tra Mikulic e Moncada, si lascia cadere l'attaccante honduregno, ha messo il fischietto in bocca il direttore di gara, per un istante ho pensato che potesse indiscare il dischetto del rigore, invece si è limitato ad un richiamo verbale nei confronti di Moncada, non c'è nulla, dice a Dermic, anche se la Salavarra starà verificando di nuovo. Non c'è nemmeno il giallo per simulazione, però Grasshopper è vicinissimo al gol del 2-0. Qui una parata importante da parte di Von Balmos, che ha avuto il merito, Patrick, mentre siamo arrivati al 29esimo nel corso del primo tempo, di rimanere in piedi, insomma, fino al momento in cui Krasnici è andato al tiro.
1: Sì, esatto, ha avuto proprio questo movimento che gli ha permesso di trovarsi poi sulla traiettoria. Fosse sceso, credo anch'io il pallone sarebbe entrato in porta, invece è stato abile, è stato intelligente a rimanere quantomeno accovacciato, ecco.
0: Sì, esatto. E insomma, Lugano che però ha rischiato quello che sarebbe stato una gol pesantissimo. Fortunatamente si rimane sull'1-0. Pislimi, Bixel, Moncada apre di prima per Aglioschi, pallone però ancora una volta troppo pigro, c'è l'anticipo di Stroscio che disimpegna in fallo laterale davanti alla panchina bianconera, ma è un Lugano che assolutamente deve alzare il livello della propria prestazione in termini di precisione delle giocate, in termini di convinzione, in termini di volontà di verticalizzare la manovra. Mai all'indietro invece per Von Balmos, che apre sulla sinistra per Bixel, da Bixel per Bislimi, ha un po' di campo il numero 25, esce a contrastarlo a Maier, allora rallenta, va centralmente da Gjurgic, alza gli occhi Gjurgic, tocca corto per Mai, si torna a sinistra ancora per Bixel, Bixel va da Dos Santos che apre per Bislimi, si ripropone la scena di prima, solo che questa volta Bislimi scollina nella metà campo avversaria, poi va da Aglioschi, ancora all'indietro per Bislimi, centralmente su Gjurgic, prova a entrare nel campo Zanotti, prova a fraseggiare con Bislimi, la tocco per Dos Santos, ancora Bislimi, Moncada sui 20 metri, spara la porta, prova a girarsi, Moncada si mette in proprio, viene sbarrato, recupera però a Bislimi che apre immediatamente per Aglioschi, la mette sul mancino, il numero 7 va ancora da Bislimi, spara la porta fuori dall'area di rigore, c'è una spinta giudicata velleitaria dal direttore di gara e da parte di Meyer. Allora il gioco prosegue e Grasshopper può venire fuori, lo fa con questa bella giocata da parte di Plange che mette in movimento a Krasnici, va per vie centrali, va a puntare mai in un uno contro uno a rimorchio, arriva sulla sua destra ancora Plange, il traversone va in spaccata sul primo palo, Lucas Mai si rifugia in calcio d'angolo e poi c'è Papadopoulos che si arrabbia tantissimo con i giocatori a vocazione offensiva perché 1, 2, 3, 4, 5 si sono praticamente disinteressati e della fase di non possesso non sono tornati, hanno esposto di nuovo il Lugano ad una ripartenza avversaria. C'è ancora, insomma, come già domenica, qualcosa che assolutamente va registrato, va bilanciato dal punto di vista degli equilibri difensivi. Lugano che però rimane per il momento sotto soltanto tra mille virgolette e giù una lunghezza. Ancora un corner, il secondo della partita in favore delle cavallette. Sul punto di battuta c'è nuovamente il giovane Samuel Krasnici che batterà col destro con parabola ad uscire, c'è un trenino di maglie biancocelesti lontane dal dischetto del rigore, gioca però corto Krasnici per muovere la difesa del Lugano, la sterzata far saltare Aglioschi, ancora Krasnici, il tocco corto, la sponda fuori di Abrasci per Meyer fa ricominciare da dietro per il controcross a Stroscio, a pallone rimesso dentro da Mucci, poi c'è la girata di Assane, murato però un po' casualmente dalla difesa del Lugano. Buon momento del Grasshopper che prova ad insistere, lo fa con Paloschi, attende il ritorno in posizione di tutti i giocatori e poi ricomincia proprio il numero 73 nel cerchio di centrocampo, va da Tim Maier, vero e proprio play della formazione di Zeidler, giocatore interessante e difatti sul piede di partenza, sarebbe una perdita tecnicamente grave questa se dovesse partire il centrocampista centrale, mentre abbiamo ricevuto un'informazione dal basso che ci segnala come Kevin Behrens si stia già scaldando. In effetti eccolo là il tedescone, segno evidente che il piano tattico di Mattia Crocitorti o non ha funzionato di suo o non è stato messo in pratica, sia quel che sia l'allenatore sembrerebbe essere intenzionato a correre subito ai ripari, a dare alla sua squadra una centravanti vero che garantisca un po' di fisicità, perché per il momento il Lugano non è ancora arrivato una sola volta alla conclusione nonostante quei due palloni interessanti non finalizzati da Moncada. Altro errore sull'asse Zanotti-Steffen, il recupero di Mikulic che va da Rissi sulla tre quarti difensiva delle cavallette, tra le linee va a posizionarsi a Krasnici, serie di batti e ribatti, poi mette ordine Gjurgic andando all'indietro da Mai, cerca un dribbling, un pose, si rifugia però di nuovo su a Gjurgic, pallone tra le linee per Dos Santos che sbatte su un avversario, la carambola gli permette comunque di effettuare un secondo tentativo all'indietro per Mai, si fa ridare il pallone, ha un po' di campo il numero 27, va a sinistra da Aglioschi, solito duello con Astroscio, Aglioschi però non ha più il passo ormai da un bel po' per saltare il proprio avversario, cerca un dribbling, questa volta ottiene quantomeno un calcio di punizione che permette alla Lugano di portare avanti i suoi colpitori per provare a sfruttare almeno le palle ferme, ricordiamo, contro il Vaduz. Due reti arrivate da situazioni appunto di gioco inattivo, due calci d'angolo finalizzati prima da Papadopoulos e poi dall'inzuccata di Lucas Mai, che alla 149esima presenza in bianco e nero ha finalmente ottenuto il suo primo gol. Sul punto di battuta ci sono Gjurgic e Steffen, come al solito, per calciare col destro, rispettivamente col sinistro, mette due uomini in barriera. Hamel, rincorsa di Gjurgic, poi però batte Steffen, lo fa male sul primo palo dove in avvitamento mette fuori Mucci. Pallone lì sulla tre quarti, è in ritardo agli Oschi, è in ritardo Zanotti, può partire in contropiede, 2 contro 2, Grasshopper rischia la frittata qui Lugano, bel pallone dentro per la giocata al volo, fortunatamente sul portiere da parte di Abrashi, ma qui agli Oschi e Zanotti la stavano combinando davvero grossa. Si sta arrabbiando, si sta spazientendo Mattia Crocitorti, ha iniziato a scaldarsi anche Pilström. Davvero troppi giocatori oggi sotto un livello anche solo accettabile. Patrick, è uno dei Lugano più brutti finora visti in questo 2026.
1: Sì, confermo. E poi c'è sempre Gianni Aglioschi parecchio nervoso, non solo oggi lo vediamo nervoso, non solo oggi lo vediamo a prendersela con i compagni, anche in questo caso ha redarguito Mattia Zanotti, però l'errore è stato anche suo perché si è fermato e i due giocatori del Grasshopper hanno potuto andare verso la porta di Fombalmos. Però sì, confermo, Lugano che davvero non sta dimostrando di meritarsi il vantaggio, quantomeno il pareggio in questo momento. E come dicevi bene, forse l'entrata di Kevin Behrens è necessaria perché lì davanti manca proprio un riferimento.
0: E con Behrens ora mi sembra sia andato ad accomodarsi in panchina, non lo vedo più, ha iniziato a riscaldarsi Pilström, ma si stanno muovendo anche 4 giocatori della Grasshopper. Dunque vedremo se e quando Mattia Crocitorti deciderà di dare un segnale, una sterzata, lui che solitamente aspetta attorno all'ora di gioco prima di correggere le sue formazioni, a meno che non subentri qualche necessità dal punto di vista fisico. Mucci intanto sulla tre quarti apre per Krasnici. Krasnici rimontato da Zanotti, difende bene palla, arriva sui 20 metri, è costretto ad allargarsi, poi va all'indietro su Arrissi. Arrissi centralmente per Maier, chiama palla Paloschi nel cerchio di centrocampo, viene servito, va sulla destra per Stroscio. Stroscio prolunga per Hassan, all'indietro ancora per Stroscio, di nuovo a ritroso all'altezza della linea mediana per Paloschi, che cambia il fronte dell'avvicinamento alla rigore avversaria, va da Krasnici. Krasnici che poi verticalizza per Plenge, pallone però troppo lungo nonostante il taglio dell'autore del gol che sta decidendo questa partita. Pallone che dopo un rimbalzo oltrepassa la linea di fondo campo, sarà disimpegno da parte di Fombalmos, che si è già appoggiato su a Lucas Mai.
1: Omar, in queste partite trovo manchi un po' il filtro a metà campo. Sono un paio di minuti che non nomini Gjurgic e Bislimi, e non è la prima volta che in partite in cui Lugano va un po' in difficoltà poi a centrocampo spariscano.
0: E qui mancano un po' tutti oggi, per la verità, perché se il problema fossero solo i due mediani, però sì, si vedono poco, sono lenti, prevedibili in fase di impostazione, poi quando la squadra è costretta a subire le ripartenze avversarie, dici bene, non ci sono praticamente mai. I due sono peraltro una coppia obbligata a giocare, perché in quella posizione non ci sono alternative già prontissime per una maglia da titolare. Kendusi sembrerebbe non esserlo ancora, e allora sono obbligati a giocare sempre. Questa è la quarta partita, e per quanto abbia detto poco fa che Pristina insomma può essere stata assorbita senza troppe scorie, però insomma 4 partite ravvicinate nel primissimo scorso di stagione, forse con questo caldo si stanno facendo sentire. Intanto Aglioschi guadagna il fondo campo, va all'indietro Stefani, il cross di prima intenzione, il colpo di testa tentato da Moncada che colpisce però e Mikulic che era in anticipo. I due, dopo essersi appunto scontrati testa contro testa, rimangono a terra doloranti, in particolare il centrale della Grasshopper. E poi c'è un gesto di stizza di Mattia Crocitorti che colpisce una bottiglietta, è imbufalito, arrabbiatissimo il tecnico della Lugano per questa incapacità della sua squadra di far valere una superiorità che dovrebbe esserci tutta quanta, ma che finora in questi primi 38 minuti davvero non si è vista. Addirittura l'1-0 va stretto alla formazione di Zeidler, c'è stata una paratona di Fombalmos, un'altra ripartenza non gestita benissimo. Rimane, è vero, qualche dubbio per la posizione all'inizio dell'azione che ha portato al gol di Plenge. Qualche tifoso ci ha scritto c'era il fuorigioco sul primo passaggio in profondità, ma credo che insomma in questi casi
1: quello di Mucci, quindi
0: che è andato alle spalle di Bixel.
1: Sì, è la stessa azione che poi porta al gol di Plenge.
0: Quindi ecco, sì, cioè, ci può essere qualche dubbio in questo senso, però insomma attaccarsi a questo episodio per giustificare il nulla totale offerto da Luganos vorrebbe dire insomma banalizzare i contenuti davvero mediocri proposti finora dalla formazione di Mattia Crocitorti. Continua a scaldarsi intanto Pilström, calcio, no, rimessa laterale con Moncada e Mikulic, che nel frattempo fortunatamente si sono rimessi in posizione verticale e accompagnati dai rispettivi sanitari si stanno avvicinando al centrocampo. Si sta giocando a 10 contro 10, bisogna ripetere la rimessa laterale. Aglioschi a qualche metro dalla bandierina del calcio d'angolo, tocca corto per Bislimi sullo stretto per Steffen, si torna fuori, si torna da Bixel, si va centralmente su Lucas Mai. Mai apre ancora per Aglioschi, solito duello con Stroscio, non controlla benissimo, si rifugia indietro su Steffen, dentro rasoterra per Bislimi, ancora fuori largo per il traversone di prima e torna da parte di Aglioschi, il colpo di testa di Zanotti, la respinta di Hamel ha colpito, ha impattato senza paradossi troppo bene Mattia Zanotti, il pallone è uscito dalla capocciata del 46 centrale direttamente sul portiere, ma finalmente al minuto 40 nel corso del primo tempo abbiamo visto un'azione del Lugano che insiste ancora con Aglioschi, sempre Aglioschi, traversone basso, la sponda di Steffen aveva chiuso troppo Aglioschi alle sue spalle, l'azione sfuma mentre Moncada e Mikulic scalpitano per poter rientrare in campo, si è un po' allungato il Lugano, prova a ripartire la formazione di Zeidler, lo fa con Amucci, rincorso da Aglioschi, si mette in proprio, va per vie centrali, poi sbaglia il tocco per Krasniqi, tocco elementare fortunatamente per i bianconeri che riescono così a recuperare con Gjurgic che passa da Lucas Mai poco fuori la propria area di rigore. Intanto annotiamo il colpo di testa di Zanotti perché al minuto 40 è il primo tiro in porta del Lugano che ora manovra nel cerchio centrocampo con Steffen, sono rientrati sia Moncada che Mikulic, si va di nuovo a sinistra per Aglioschi sulla verticale proprio per Moncada, può puntare Paloschi, vediamo se inventa qualcosa il numero 30, deve sterzare, torna fuori per Aglioschi ha spinto da Muci, conquista un altro calcio di punizione, quantomeno insomma con mestiere da giocatore navigato Aglioschi nelle ultime battute Patrick è riuscito a conquistare un paio di punizioni interessanti per la propria formazione, a patto poi che queste punizioni vengano battute un po' meglio di quanto fatto finora.
1: Sì, però sul cross che poi è arrivato sulla testa di Zanotti ha fatto davvero bene, forse quella strigliata che ha dato allo stesso Zanotti in precedenza l'ha un po' colpito nell'orgoglio e da lì sì, poi Aglioschi ha guadagnato qualche punizione e ha messo in mezzo anche quel ottimo cross.
0: Sono saliti Bixel, Mai e Paparopoulos, dunque tutti i centrali della formazione bianconera, come sempre sul punto di battuta Steffen e Gjurgic, come sempre due uomini messi in barriera da Hamel, parlottano Gjurgic e Steffen, questa volta batte Gjurgic direttamente sul secondo palo, con i pugni mette fuori il portiere Grasshopper senza rischiare la presa perché stava arrivando Moncada, disimpegna laddove però vigila Bislimi che deve accorciare ritroso su Zanotti, sguscia a Plange. Bel movimento di Zanotti, c'è il taglio di Steffen, Zanotti lo vede, non riesce però a servirlo perché la giocata in verticale era imprecisa. Tiene viva però la manovra dei bianconeri, Bixel da questi a Bislimi, altra giocata in diagonale, ancora una volta manca la precisione, mette fuori a Stroscio in anticipo su Aglioschi, poi Assane va a battagliare con Bixel, l'ultimo tocco è del 5 biancoceleste, la rimessa davanti alla panchina bianconera è di Bixel, battuta verso Mai a 2 minuti e 40 dallo scoccare del 45esimo, poi ci sarà di sicuro un recupero abbastanza corposo per la pausa rigenerante, per il minutino speso aspettando che il VAR certificasse la bontà del gol di Plange, per qualche altra situazione io credo che si dovrebbe giocare almeno fino al 49esimo questo primo tempo che vede Lugano sempre sotto contro il Grasshopper, fa stato al 22esimo il gol di Plange, sbaglia Gjurgic, Assane prova a puntarlo, Gjurgic lo rallenta, arriva il raddoppio di Aglioschi, volevano un fallo con il Grasshopper, l'arbitro lascia giocare, può provare a partire Dos Santos contro a Meyer che lo rimonta, abbastanza imbarazzante qui la differenza di brillantezza sui due metri tra i due duellanti, a due metri che Dos Santos ha perso nella corsa con Meyer, riparte il Grasshopper, Krasniqi punta Mai che in qualche modo lo rallenta, arriva poi il raddoppio di Bislimi, saltato da Krasniqi, rimane a terra Bislimi, palla in area per Muci in posizione molto defilata, parte il traversone che in realtà è una cannonata, impossibile da controllare per Plinger, la parte opposta però e sale Rissi, si prova a riposizionare la formazione bianconera, ancora per Plinge, largo sulla sinistra, prova a guadagnare il fondo campo, serie di carambole, sbatte il pallone sullo stinco di Zanotti, poi su quello del numero 7, sarà quindi disimpegno da fondo campo in favore del Lugano, che però anche sulle cosiddette seconde palle, Patrick, arriva drammaticamente spesso in ritardo, segno che da parte del Grasshopper c'è più brillantezza o almeno più convinzione, più determinazione, più cattiveria.
1: Sì, forse più la seconda, perché facendo un conteggio comunque, appunto, come dicevi tu, dei minuti giocati, quella scorsa per il Lugano è stata una passeggiata, se così la vogliamo definire, o quantomeno simile a un'amichevole. Forse più la convinzione in questa partita, almeno in questi primi 45 minuti.
0: Moncada largo sulla destra, va indietro a Paparopoulos, centralmente per Gheorghiç, che tocca in orizzontale sui 40 metri per Bislimi, apre sulla fascia mancina per Aglioschi, deve uscire ancora una volta a scroscio, parte il traversone di Aglioschi verso fuori e da Paloschi, anche perché ancora una volta troppo basso, ne ha provati una decina Aglioschi, soltanto un paio sono davvero arrivati a destinazione, uno di questi ha permesso a Zanotti di impattare di testa per quello che rimane l'unico tiro in porta della partita bianconera. Lugano che prova a chiudere questa prima frazione all'offensiva, Lucas Maine cerca il centrocampo per Gheorghiç, si muove centralmente Rossanto, se viene ignorato Gheorghiç preferisce fraseggiare sullo stretto con Steffen prima e Paparopoulos poi, si va larghi da Zanotti, di nuovo all'indietro sui 50 metri per Gheorghiç, si gira, chiama in causa Bixel in uscita dal cerchio di centrocampo, tocca corto ancora per Gheorghiç, ancora Bixel, tutto il Grasshopper a parte Plinge dietro la linea del pallone, giro palla del Lugano un po' troppo lento e ancora un controllo maldestro e da parte di Aglioschi, prestazione mi permetto di dire è imbarazzante quella di Gianni Aglioschi, e purtroppo non è la prima, si mette le mani nei capelli, ma qui può prendersela davvero solo con se stesso, pallone che scivola in out, si giocherà fino al 50esimo perché sono 5 i minuti di recupero indicati dalla magnetta del quarto uomo, 5 minuti già cominciati da una ventina di secondi, rimessa in favore del Grasshopper, sovrastato a Muci e sì che Aglioschi a Pristina nemmeno è sceso in campo, proprio nell'ottica di averlo al 100% qui a Zurigo.
1: Lo toglierà Bislimi nella pausa?
0: Se dovesse fare i cambi con quelli che non hanno reso, probabilmente i 5 permessi dal regolamento non sarebbero sufficienti, però qualcosa di sicuro dovrà inventarsi Crocitorti, perché Lugano ha già regalato un tempo al proprio avversario e non può chiaramente permettersi il lusso di rientrare in campo con lo stesso piglio. Nel frattempo Pilström è andato a sedersi in panchina, dunque è tornato un po' sulle sue idee e Crocitorti, altro pallone perso intanto in uscita da Paparopoulos, prova a rientrare e Steffen su Krasnici, il tocco all'indietro per Abrasci, ancora per Krasnici, alza gli occhi, parte il solito traversone ancora una volta sul palo più lontano, mentre Muci e Plinge stavano chiudendo sul primo, davvero è un avversario molto modesto questo Grasshopper, ma oggi ha le sembianze del Babau per un Lugano irriconoscibile, formazione bianconera che davvero ha giocato un primo tempo molto molto deludente, fermo restando che già col Vaduzza nei primi 25 minuti avrebbe comodamente potuto ritrovarsi sullo 0-2, ma era stato in qualche modo graziato. Steffen per Dos Santos, entra in area, arma il sinistro, pallone che prova a cercare l'angolo alla sinistra di Hammel, pallone che non esce però sufficientemente né angolato né potente, ha il tempo il portiere del Grasshopper per allungarsi e per dire di no al minuto 47 di questo primo tempo al tentativo rasoterra di Dos Santos. Annotiamo però questo secondo tentativo dei bianconeri, ci vuole davvero poco per arrivare ad essere pericolosi verso la porta avversaria, questa partita non è ancora assolutamente persa, ma il Lugano sta facendo di tutto, o perlomeno ha fatto di tutto finora per complicarsela. Bislimi, Dos Santos di nuovo tra le linee, appoggio lateralmente per Aglioschi, solito duello con Astroscio, ancora Dos Santos lì in spazi ristrettissimi, Lugano che gestisce il pallone, poi esce, ridà aria la sua manovra passando centralmente da Bislimi, Bislimi torna a sinistra da Bixel, Gheorghiç ancora per Bislimi, buon fraseggio, Bislimi adesso può partire, Steffen davanti a sé, lo serve il capitano sui 25 metri, prova a verticalizzare per Moncada che con la sua velocità obbliga Hammel ad un intervento un po' scomposto, ma fortunatamente per il Grasshopper efficace a disimpegnare, forcing finale da parte dei bianconeri in questo lungo recupero, l'appendice del primo tempo, ancora 2 minuti da giocare, si passa da Gheorghiç vede libero Aglioschi molto sollecitato, Aglioschi controlla, va però a sbattere su Astroscio e poi all'ultima carambola è ancora sfavorevole al Macedone che se la prende anche con Gheorghiç per questa apertura, evidentemente forse anche un pizzico di autocritica potrebbe servire, anche se non ha tutti i torti Aglioschi, Patrick, quando come ha fatto qualche secondo fa dicendo a Gjurgic: ma venite sempre da me, proviamo ogni tanto a giocare anche dalla parte di Zanotti, che in effetti è stato sistematicamente ignorato dai suoi compagni.
1: Sì, forse diventa un po' troppo prevedibile, anzi senza forse questa soluzione sulla sinistra. Zanotti è vero che è stato chiamato in causa poche volte, quasi regolarmente, sia Bislimi sia Gjurgic, quando entrano in possesso del pallone, voltano subito lo sguardo a sinistra.
0: 1-0 Grasshopper, manca un minuto abbondante alla fine dei 5 di recupero. Fa la differenza il gol firmato da Plenge al 22esimo nel corso del primo tempo. Grasshopper che manovra con i suoi due centrali, Mikulic e Paloschi. Quindi Abrasci all'indietro, prova a congelare il pallone alla squadra di Zeidler per poter rientrare negli spogliatoi in vantaggio. Adesso gioca in verticale per Krasnici. Sfugge a Papadopoulos che lo arpiona fallosamente. Calcio di punizione per le cavallette, ma non ci sono sanzioni disciplinari. Zeidler salta davanti alla propria panchina platealmente, indicando i suoi calma, calma, che manca poco alla fine del primo tempo. Vediamo di non fare disastri, di gestire questo meritato vantaggio e poi vedere cosa succede nella ripresa. Sulla punta di battuta c'è Meyer, rimane appoggiata sui 16 metri la linea difensiva della Lugano per quella che potrebbe essere una delle ultime opportunità di questa prima frazione davvero molto avara di spettacolo. Pallone scodellato sul palo più lontano, dove c'è Gjurgic in anticipo di testa su Moncada. Disimpegno un po' in affanno da parte del numero 8, pallone che scivola lateralmente in auto per la rimessa conseguente dei padroni di casa ad una dozzina di metri dalla bandierina del calcio d'angolo qui sotto la tribuna principale del Letzigrund. Non ci sarà il tempo di riprendere perché Dermic dice che può bastare così. Il primo tempo finisce tra gli applausi del pubblico, 1-0 in favore del Grasshopper grazie al gol di Plenge, che ha finalizzato un pallone arrivato dalla destra. Rimane il dubbio per la posizione iniziale in avvio di azione di Nicolas Muci, ma ripeto, il Lugano deve prendersela soprattutto con se stesso per aver offerto una prestazione davvero insufficiente. A più tardi, studio.
1: Grazie Omar Gargantini, ti risentiamo tra un quarto d'ora. Sono andati alla pausa sull'1-0 anche Sion e Lucerna, 1-0 per i vallesani, e lo ricordo svizzero centrali che invece giocano in 10 uomini dal terzo minuto. Nel primo pomeriggio il San Gallo è andato a imporsi 3-2 nel Principato del Liechtenstein contro il Vaduz. Questi i risultati parziali e finali. È il momento della musica di Rete 3, allora iniziamo con Cesare Cremonini.

0: E questo era Teddy Swims che ci ha trascinato fino a praticamente l'inizio del secondo tempo a Lezzigrund tra Grasshopper e Lugano, con gli zurighesi avanti 1-0. Si è già ripreso a giocare tra Sion e Lucerna, 48esimo, meglio terzo minuto della ripresa. Valesani avanti 1-0 nei confronti dei lucernesi, e nel primo pomeriggio il San Gallo ha vinto per 3-2 in casa del Vaduz. Omar Gargantini, ho visto che ci sono stati dei cambi fronte Grasshopper, credo anche in casa Lugano.
1: Allora sì, c'è Berenz pronto a entrare, sta ricevendo delle indicazioni anche Cimignani, quindi è probabile che ci sia un doppio cambio nelle file dei bianconeri. Berenz che va a prendere il posto di Steffen, dunque fuori il capitano bianconero, dentro un centravanti vero. Cimignani invece andrà a prendere il posto da parte sua, credo, di Agliosky c'è ancora. Zanotti va a fare il braccetto, fuori a Bixel con Cimignani, che viene utilizzato dunque come braccetto di destra. Dunque Lugano con Von Balmos, Zanotti, Mai Papadopoulos, Cimignani, Bislimi, Gergic e Agliosky, quindi Dos Santos, Berenz e Moncada. Mentre nel Grasshopper dentro Clemente al posto di Plange, l'autore del gol. Clemente che aveva giocato da titolare la prima partita di Losanna, dunque hanno ritoccato i rispettivi schieramenti due allenatori. Si riparte dall'1-0 in favore del Grasshopper, firmato proprio da Plange a metà del primo tempo. Gol che ha lasciato qualche dubbio anche gli analisti bianconeri qui in tribuna per una possibile fuorigioco di Muci, giudicato ininfluente dall'arbitro e dalla sala VAR, ma che per appunto gli analisti del Lugano invece avrebbe dovuto essere sanzionato. Sia quel che sia, Grasshopper avanti pienamente con merito per 1-0, è stato uno dei Lugano più brutti e di questo 2026. Ci si aspetta adesso una reazione veemente e della formazione di una Crocitorti rientrato in bufalito negli spogliatoi, appunto corso ai ripari con due avvicendamenti. Bislimi per Cimignani, entra in area di rigore, la sterzata, il tocco fuori ancora per Bislimi sui 20 metri, apre sulla destra per Zanotti prova a puntare a Krasnici, la cross sul palo più lontano, sono tutti scavalcati. Poi fortunatamente per il Lugano Stroscio, benché solo, va a correggere di testa la traiettoria di questo suggerimento e regala di fatto un calcio d'angolo alla formazione bianconera. Il secondo della partita, pareggiato quantomeno il conteggio dei tiri della bandierina, c'è Agliosky col mancino, dunque con parabola ad uscire, sei compagni nel rigore, batte lunghissimo a scavalcare tutti quanti, pallone sfiorato di testa da Krasnici, di nuovo in out, sarà rimessa questa volta con Cimignani che rinuncia a giocare, si era proposto Dos Santos lasciando invece l'incombenza a Zanotti, sembrerebbe essere entrato con un appiglio un po' più convinto l'11 bianconero. Agliosky che adesso, come detto, fa il braccetto di destra della linea difensiva 3, gioca corto all'indietro per Bislimi, alza gli occhi, apre ancora per Agliosky sui 12 metri, il traversone, il colpo di testa in avvitamento di Cimignani, pallone deviato da un difensore in maglia biancoceleste, ancora calcio d'angolo per il Lugano che dunque è partito prendendo d'assedio l'area di rigore della formazione di Zeidler. Grazie anche ai due cambi, ripeto, Berenz al posto di Steffen e Cimignani al posto di Bixel. Gergic dalla bandierina col destro con parabola ad uscire, movimento in area di rigore, si propone Agliosky, Gergic gioca però fuori per la conclusione al volo di Bislimi che impatta bene in demivolé, pallone che però si alza anche se non di molto, va a finire la sua corsa sopra la traversa della porta di Hammel. Annotiamo comunque questa bella giocata sugli sviluppi di una palla ferma da parte di Bislimi, conclusione però alta sopra la traversa della porta delle Cavallette, rimane alto con il proprio baricentro il Lugano per provare a mettere subito pressione sulla Ghezzè, la sponda aerea di Muci per Clemente, l'intervento in tackle riuscito da parte di Papadopoulos, poi perde palla Agliosky, c'è Muci largo in posizione della destra, lato corto dell'area, prova a partire, Muci salta Mai, poi finisce giù andando a sbattere sulla tedesco, a Papadopoulos se la prende con Muci, si scaldano un po' gli animi tra i due, Papadopoulos che accusa e Muci di aver simulato, si ripartirà con una semplice rinvio da fondo campo affidato a Von Balmos, si allarga Lucas Mai a destra, fa la stessa cosa dalla parte opposta Papadopoulos all'interno sempre della propria area di rigore e Von Balmos lascia proprio alla

0: Greco. Il compito di far ripartire il pallone, servito il portiere, si propone a Moncada, che ha avuto due palloni interessanti nell'area di rigore avversaria. Il primo l'ha controllato male, sul secondo è stato sfortunato. Di testa Dos Santos, deludente anche oggi come già contro il Vaduzza. Recupera però Moncada, riguadagna la metà campo avversaria, ha davanti a sé a Cimignani, lo serve Moncada sulla profondità, pallone un po' troppo lungo, Cimignani si sbatte, riesce comunque a difendere questo pallone, viene attaccato fallosamente, si prosegue per la norma del vantaggio perché il possesso è sempre del Lugano. Bislimi, Gheorghiç torna fuori a destra per Zanotti, è il tempo di alzare gli occhi. Traversone che parte bassissimo, rimpallato da Abrasci contro cross di Cimignani, palla messa fuori da Mikulić, quindi ancora Bislimi al volo, ciabattata però con l'esterno destro, pallone che assume una traiettoria che allontana la sfera di una decina di metri dal palo alla sinistra di Hammel, e dunque Grasshopper che anche in questo caso può ripartire senza conseguenze dalle proprie retrovie. Patrick, mi sembra perlomeno, al di là della cifra qualitativa del match che stenta a decollare, che il Lugano quantomeno abbia deciso di cominciare a giocare.
1: Sì, ci voleva una reazione, era obbligatoria una reazione, perché sei sotto nel punteggio. Mi stupisce, ma forse neanche troppo, lo chiedo a te, il cambio, la sostituzione di Steffen, c'erano dei peggiori?
0: Sì, pochissimo in gioco, diversi palloni gestiti male, insomma anche lui, forse vista l'età, insomma il doppio impegno, campionato a conferenza, peraltro era già stato sostituito e durante la partita di Pristina, però oggi non ha fatto nulla per meritarsi di essere in campo nel corso del secondo tempo. Evidentemente Crocitorti continua a credere che Moncada con la sua velocità possa in qualche modo mettere in difficoltà il Grasshopper. Intanto c'è Aglioschi sulla sinistra, il traversone basso, Berenz arriva in spaccata, manca l'impatto sui 5 metri lì davanti ad Hammel. Era un'ottima occasione questa, difatti Berenz applaude la giocata di Aglioschi dopo il buon recupero, e da parte di Dos Santos insiste Lugano dalla parte opposta con Cimignani la sterzata contro Stroscio, parte il cross di Cimignani messo fuori da Mikulić, recupera però Bislimi sui 20 metri all'indietro per Gheorghiç, dalla parte opposta di testa ancora Stroscio, quindi recupera di nuovo Gheorghiç, sta diventando un assedio quello del Lugano, settimo del secondo tempo, sempre 1-0 però per il Grasshopper. Il risultato, Paparopoulos dai 30 metri lascia volata ad aprire in diagonale dove sul lato corto dell'area c'è Cimignani, mette giù il pallone col mancino, non va in sovrapposizione Aglioschi, allora Cimignani combina con Bislimi e di nuovo il francese, quindi centralmente per Gheorghiç, si torna sulla sinistra, si va a Paparopoulos, resiste alla carica di un avversario, sempre Paparopoulos, apre per Cimignani, per Zanotti che stavolta si è sganciato bene, lato corto dell'area, traversone basso messo fuori in qualche modo da Mikulić, sarà ancora corner per il Lugano che ne ha già collezionati tre in questi primi 7 minuti del secondo tempo. Disordinato il forcing bianconero, ma quantomeno sta schiacciando il Grasshopper lì nella propria area di rigore. Rimane il fatto che la qualità dei traversoni di Aglioschi da una parte nel primo tempo e di Zanotti in questo primissimo scorcio della ripresa lasci davvero un tantino a desiderare. Dalla bandierina c'è Gheorghiç di nuovo col destro con parabola ad uscire, c'è un uomo, Dos Santos nell'area piccola, batte Gheorghiç a cercare lo stacco aereo di Moncada che va a fare 1-1, il Lugano di nuovo su palla ferma pareggia, Moncada di testa va a battere Hammel, comincia una nuova partita, ottavo del secondo tempo, Grasshopper 1, Lugano 1, pareggio meritato per quello che Lugano ha fatto in questo primissimo scorcio di ripresa, Patrick.
1: Sì, assolutamente, l'abbiamo appena detto, in questi primi 7 minuti Lugano ha fatto quello che doveva fare, ricominciare a premere come nei primi minuti, e qui si è visto un ottimo stacco da parte di Moncada che davvero si è elevato in cielo, forse in una delle caratteristiche, delle peculiarità sue che conoscevamo meno, perché l'abbiamo visto poche volte, insomma, staccare di testa. Qui è stacco davvero imperioso e Hammel battuto.
0: Terzo gol su palla ferma da parte del Lugano in questo primissimo scorcio di campionato, gol abbastanza simile, quasi un copia e incolla di quello firmato da Lucas Mai contro il Vaduzza per il provvisorio 2-0, 1-1, e adesso bisogna assolutamente insistere, bisogna assolutamente continuare ad attaccare perché questo Grasshopper ha dei limiti enormi e questa è una partita che il Lugano deve vincere. Crocitorti correndo anche lui, mi manda il pressing nella propria zona di competenza, vuole che i suoi continuino ad attaccare, vuole che i suoi continuino a pressare il proprio avversario. Evidentemente i cambi hanno fatto bene, soprattutto l'ingresso di Cimignani con Zanotti che da braccetto diventa un'ala aggiunta quando il Lugano è in possesso. Proprio Zanotti ora va a commettere un fallo nei confronti di Krasnici a circa 40 metri dalla porta di Von Balmos, sarà punizione per la squadra di Zeidler che per la prima volta dall'inizio della ripresa, e siamo al minuto numero 9, ha messo fuori, come si suol dire, il naso dalla finestra, o per meglio dire ha rimesso il pallone nella metà campo bianconera. Pronti due cambi intanto nelle file dei padroni di casa, c'è Samuele Bengondo il ragazzo figlio d'arte cresciuto in Ticino, 16 gol col Taverne 2 anni fa in prima Lega Classica, 18 anni, autore del gol del pareggio in quel di Losanna, che avrà una nuova chance da parte di Peter Zeider. Entrerà in campo assieme a Marques, se ho visto bene. Dunque, dopo il primo cambio all'intervallo di Clemente al posto di Plenge, che evidentemente non è ancora al meglio della condizione, altri due in arrivo, se non addirittura tre, da parte del tecnico ex San Gallo e Losanna. Evidentemente ha visto qualche segnale di cedimento delle file della sua formazione. Decimo del secondo tempo, intanto 1-1 il parziale. Gjergic recupera palla, Berenza con la sponda di testa e va da Alioski sulla sinistra. Si propone sulla verticale ma viene ignorato. Alioski preferisce giocare corto per Gjergic. Alza il braccio Cimignani larghissimo davanti alla propria panchina, prende il pallone, si propone sulla verticale Moncada, preferisce andare centralmente Cimignani, dentro per Dos Santos che si incarta al momento di provare il tiro oppure il cross per Berenza. Peccato, poteva essere un'altra ottima opportunità. Bravo intanto mai dalla parte opposta a impedire a Mucci di fare la sponda e far salire il Grasshopper. Torna in possesso il Lugano, torna a spingere la formazione di Crocitorti. Bislimi per Cimignani sui 40 metri, si incarta un po' col pallone, poi riesce a toccare all'indirizzo di Moncada. Moncada prova ad andare all'uno contro uno con Arrissi, quindi torna fuori all'indietro per Zanotti sui 45 metri, centralmente per Bislimi che ricuccia ritroso per Mai nella cerchia di centrocampo. Gjergic sullo stretto, ancora con Bislimi, ancora Gjergic, si chiude la combinazione. Bislimi entra nel rigore, prova il verticale per Berenz, intercettato provvidenzialmente da Mikulic. Attenzione a non esporse troppo per non sbilanciarsi, non riesce però a partire il Grasshopper perché a scroscio viene rallentato da Gjergic. C'è superiorità numerica da parte dei bianconeri, ma sempre il Grasshopper in possesso. Krasnici, autore di un ottimo primo tempo, va a toccare corto l'indirizzo di Abrasci, quindi Clemente, ancora Krasnici, l'uno contro uno con Zanotti in area di rigore, finisce giù il difensore italiano. Poi l'arbitro che era lì a due passi e vede un intervento falloso nei confronti di Zanotti, sarà punizione, anzi è stata punizione per i bianconeri, che sono già ripartiti con i tre giocatori del Grasshopper pronti ad entrare in campo: Giabi, Marques e Bengondo, in attesa della prossima interruzione. Non è invece alle porte, non sembrerebbe quantomeno esserlo, il terzo cambio delle file del Lugano, che lo ricordo la pausa ha tolto Steffen e Bixel, inserendo dall'inizio di questo secondo tempo Cimignani e Berenz. Perde palla Cimignani, prova a recuperarla Zanotti, lo fa in maniera regolare, ancora l'italiano, alza gli occhi, vede libero sulla sinistra Alioski, può provare a puntare a scroscio, rallenta un attimo, cerca l'uno contro uno, poi deve rallentare perché non è il passo per saltare il proprio avversario. Allora torna lì dietro da Gjergic che tocca per Bislimi sui 35 metri, ancora il 25 in possesso di palla, c'è il taglio di Alioski che però è al di là dei difensori. Allora si va centralmente, si va a Moncada che adesso si apre per Alioski, lato corto della rigore, parte il traversore a cercare Berenz, anticipato però di testa da parte di Paloschi, mette fuori la difesa del Grasshopper in fanno mai e impedisce a Mucci di intervenire alle sue spalle e tiene vivo il possesso del Lugano Papadopoulos. Se un altro Lugano in fondo non poteva essere altrimenti, e dopo lo spettacolo usando un aggettivo forte, me ne rendo conto, indecente della prima frazione, evidentemente ha fatto tremare i muri Mattia Crocitorti, e il Lugano è tornato in campo con un altro piglio, ha fortunatamente e con merito subito pareggiato con la gran capocciata di Moncada e adesso vuole provare a vincere questa partita. Mai intervento all'altezza del cerchio di centrocampo, il tocco corto per Gjergic, invitato ad aprire sulla fascia sinistra dove alla ricezione c'è Alioski, si allarga ma non viene servito Moncada, si torna centralmente da Bislimi, il movimento profondo di Berenza, si trova Dos Santos tra le linee, si apre dalla parte opposta, quindi sulla destra Cimignani, a campo Cimignani, lato corto dell'area, la mette sul mancino, Cimignani entra in area, prova la conclusione a giro messo fuori col mancino da parte di Mikulic, recupera però il pallone Zanotti che va a battagliare con Krasnici, un po' ingenuo chi è Zanotti che commette fallo sulla 17 delle cavallette, come consentendo al Ghezzè di rifiatare e soprattutto a Zeider di andare ad operare gli a tre cambi che erano lì pronti da diverso tempo. Fuori Mucci, dentro Bengondo, dunque un cambio tra ragazzi cresciuti in Ticino, fuori Hassan e dentro Diaby per contrastare sul piano fisico a Kevin Berenz, e poi dentro anche il numero 23 Marques che ha preso il posto
1: Paloschi.
0: Di Paloschi, aspettavo proprio che si girasse, grazie Patrick. Dunque tre cambi, dunque Diaby fa il difensore centrale al posto di Paloschi, Bengondo evidentemente va a fare la punta, Marques va a dare un po' di ossigeno, un po' di energia, un po' di freschezza alla mediana, con cambio per reparto da parte di Peter Zeidler sulla parziale di 1-1. Riparte Gjurgic, va all'indietro da Von Balmos, di prima intenzione centralmente per Behrens. Eccolo qua il duello tutto fisico con Diaby. Alla meglio Behrens, la sponda di Moncada ancora per Behrens che si allarga e entra nella rigore dalla destra, alza gli occhi, prova il traversone, rimpallato, la palla arriva nell'area, viene recuperata da Cimignani sui 20 metri, verrà Bislimi, apre ancora per Behrens nell'inedito ruolo di ala destra, chiude la combinazione con Bislimi sul fondo campo, il traversone all'indietro, girato al volo di Moncada, il salvataggio casuale sulla linea di porta e da parte di Mikulic, Lugano vicinissimo al gol del vantaggio con questa bella combinazione. Riparte però il Grasshopper, squadre ora molto allungate, pallone in possesso di Krasnici, va centralmente per Clemente, prova a mettere in movimento Bengondo, Bengondo entra in area, viene attaccato da Papadopoulos, si rialza, è il numero 60 dopo il contatto e dopo le proteste del pubblico, non c'era assolutamente intervento falloso, ma Lugano davvero vicinissimo al gol di quello che a questo punto, Patrick, credo potrebbe già essere considerato un vantaggio meritato. Bella combinazione, qui Moncada sfortunato, ha impattato bene, ha trovato un difensore sulla traiettoria.
1: Sì, secondo episodio sfortunato per l'onduregno, però sì, 14 minuti, 15 minuti, si è visto un altro Lugano, come ben dicevi Mattia, Crocitorti deve aver strigliato, sicuramente ha strigliato i suoi giocatori nel primo tempo per un primo tempo insufficiente, e adesso questo è tutto un altro Lugano che può e deve puntare con convinzione alla rete del vantaggio.
0: Anche perché a mezz'ora di tempo ancora a disposizione, dunque un'enormità. Inerzia della partita radicalmente cambiata con l'inizio del secondo tempo. Dos Santos apre per Cimignani, la sponda era di testa per lo scatto di Moncada, in anticipo Mikulic che lo chiude bene, poi Moncada scivola, Mikulic può disimpegnare, lo fa però in maniera imprecisa, lascia rimbalzare il pallone Zanotti che in anticipo, vedendo con la coda dell'occhio l'arrivo di Bengondo, va centralmente dove Bislimi di testa ricuce per Von Balmos per rimettere ordine nell'assetto del Lugano, si fa riconsegnare il pallone, poi lo scarica su Mai, il tocco all'indietro mette in difficoltà Papadopoulos perché è sbagliato a Clemente, lo lascia sfilare in fallo laterale per avere una rimessa in gioco in favore dei suoi, il tocco indietro per Scroscio, il tocco per Meyer, Meyer per Diaby, Diaby per Mikulic, si abbassa a cercare palla Krasnici, si rimane per vie centrali, si passa di nuovo da Meyer, Clemente si muove dentro l'area di rigore, Bengondo viene ignorato, preferisce far girare palla in orizzontale il Grasshopper, questo tocco per Rissi, lo esce a disturbare Moncada, il tocco per Krasnici, Krasnici dentro per Bengondo, il buon anticipo di Zanotti, quindi il disimpegno difensivo viene perfezionato da Behrens, Dos Santos è liberissimo, Aglioschi largo sulla sinistra, viene servito, è un 3 contro 3 perché arriva di gran carriera anche Behrens, c'è anche Moncada a riempire la rigore, il traversone di Aglioschi è troppo profondo con Behrens che quantomeno va ad obbligare il proprio avversario diretto, si trattava di Rissi ad alleggerire in fallo laterale, dunque Lugano che può mantenersi in proiezione offensiva, rimessa celermente battuta da Cimignani dentro per Bislimi, minuto 62, 1-1 il parziale, Zanotti in posizione di ala, Zanotti la sterzata, l'intervento falloso, si rialza perché ancora il possesso suo, Zanotti sul palo più lontano, il colpo di testa di Aglioschi e poi sul palo più lontano arriva e spaccata Behrens che manca l'impatto col pallone, due errori per certi versi clamorosi ma soprattutto quello di Aglioschi e Patrick che ha impattato malissimo questo pallone, poi ha provato a buttarsi in tuffo Behrens per l'ultima correzione, è arrivato in ritardo, altra occasionissima ma sulla destra sull'asse Zanotti Cimignani, il Lugano adesso fa quello che vuole.
1: Eh sì, forse Aglioschi aveva ragione, bisogna giocare di più sulla destra, su Aglioschi e le ne è entrato...
0: per non dar la palla a lui.
1: Esatto, ne è entrato Cimignani, qua sfortunato Aglioschi perché ha colpito con una metà strada tra lo stinco e il piede, però fa la differenza la presenza di Behrens in area, lo si è già cercato più e più volte.
0: E insomma, quindi diventerà cammin facendo, se la società non riuscirà a correre ripari, un problema continuare a gestire un solo attaccante di ruolo. Ancora Lugano, ancora Aglioschi sulla fascia sinistra, alza gli occhi, traversone ancora una volta completamente fuori misura da parte di Aglioschi che sul piano tecnico davvero sta commettendo degli errori imperdonabili, anche in questo caso era tutto solo, poi ha un gesto con la coda dell'occhio a controllare una zolla di campo, ma qui la colpa non è assolutamente del campo, stavano tagliando bene sul primo palo sia Behrens che Moncada, il pallone è decollato, ha sovrastato entrambi, è finito oltre la linea di fondo campo, è già ripartito il Grasshopper con Diaby, minuto 18 ora del secondo tempo, il tocco morbido Papadopoulos in anticipo su Clemente, ancora Lugano, Aglioschi all'interno della metà campo avversaria, braccato da Stroscio, viene strattonato fallosamente il macedone, sarà quindi punizione in favore del Lugano con Gjurgic apre ancora per Aglioschi d'esterno per Papadopoulos che si è buttato nella metà campo avversaria, perde però il pallone, L'anticipo regolare da parte di Clemente, palla dentro per Krasnici, apre subito per Bengondo in posizione della destra, attenzione Lugano un po' aperto, bravo qui mai a fare opposizione regolare su Bengondo e impedire al Grasshopper di entrare nel rigore, provano a ripartire i bianconeri, bello spunto di Dos Santos, salta di netto il proprio avversario, parte di gran carriera centralmente Berenza, viene ignorato, si va larghi sulla destra per Moncada, Moncada, ecco il tocco per Berenza, conto Diaby in posizione della destra, Berenza prova il traversone di prima intenzione, deviato da Diaby, poi è bravo Hamel, è proprio sulla linea di fondo campo ad evitare il calcio d'angolo, contro piede qui da parte del Lugano che si poteva e si doveva gestire meglio Patrick perché il Grasshopper era sbilanciatissimo.
1: Eh sì, qui gestita male, si poteva, si doveva fare meglio, però è un Lugano che c'è, Omar, è un Lugano che sta davvero spingendo, il Grasshopper praticamente non l'abbiamo visto in questi 20 minuti della ripresa.
0: Sì, e speriamo di non doversi ritrovare alla fine a rimpiangere di aver regalato tutto il primo tempo. Altro cross sbilenco di Aglioschi a metà strada tra Dos Santos e Berenz, pallone recuperato dai padroni di casa che con Rissi adesso rallentano davanti alla panchina di Croci Torti, la giocata in verticale per Krasnici nettamente anticipato da Zanotti, Zanotti riguadagna la metà campo avversaria, mani dietro la schiena ora da parte di Croci Torti, bel triangolo che è sostenuto da Zanotti con Moncada, parte il traversone ancora una volta però e Berenz stava chiudendo l'altezza del dischetto del rigore, pallone troppo sotto porta, già rilanciato da Hamel, l'anticipo di testa è di Mai nei confronti di Bengondo, ripiega a recuperare il pallone e Krasnici da Bengondo, largo ancora per Krasnici, davanti a sé a Cimignani, arriva anche Bislimi, è solo il numero 17, va dentro per Bengondo sui 18 metri, può girarsi, può caricare il destro, viene però murato immediatamente da Mai, pallone che rimane lì dopo un rimbalzo, non riesce a recuperarlo Moncada, anticipato da parte di Marques che tocca indietro per Diaby per la prima volta dall'inizio del secondo tempo, siamo al minuto 21, il Grasshopper a pieno organico installato nella metà campo del Lugano che fisiologicamente e deve anche tirare un po' il fiato dopo aver speso davvero tantissimo per riemergere e sfiorare in almeno due occasioni il gol dell'avvantaggio. Grasshopper che manovra largo sulla sinistra con Capitana Brasci, si avvicina al limite della rigore, poi allarga ulteriormente per l'inserimento di Rissi, prova a chiudere la triangolazione con Abrasci, spazza l'area di rigore Mai, pallone che si alza tantissimo, ricade davanti alla panchina delle cavallette, viene strattonato Moncada e l'arbitro con un pizzico di ritardo e si avvede dell'intervento falloso e accorda la punizione alla Lugano nel momento in cui Croci Torti richiama l'attenzione dell'arbitro perché è pronto Pilström, lo svedese, e lì pronto a subentrare in campo a un cenno di Croci Torti al quarto uomo, dunque terzo avvicendamento anche nelle file della formazione bianconera, viene richiamato in panchina Moncada ed entra Pilström, aveva fatto una gran corsa a Dos Santos, pensavo fosse lui il prescelto, invece il cartellone luminoso indicava il numero 30, fuori l'autore del gol del pareggio con Pilström al suo posto. Nel frattempo Croci Torti ha dato proprio a Dos Santos qualche indicazione, cambio che lascia qualche perplessità, evidentemente Croci Torti ha meglio di chiunque altro il polso della situazione, Croci Torti che ora va a dare il 5 al giovane honduregno che ha ottenuto così con questa gran capocciata il primo gol di quella che ci si augura possa essere una lunga sequenza in maglia bianconera, ragazzo arrivato in questa ultima finestra di mercato, pagato poco meno di 3 milioni, evidentemente l'obiettivo è quello per il club bianconero di realizzare nel medio termine una corposa plusvalenza, investimento importante è quello fatto nei confronti del diciottenne, pallone nel frattempo finito oltre la linea di fondo campo della porta del Grasshopper quando siamo a metà del secondo tempo, 22esimo, tra poco ci sarà l'interruzione per l'hydration break, il rilancio lungo di Hamel laddove Bengondo va in anticipo su Papadopoulos, semmai attenzione, arriva Clemente che grazie il Lugano calciando alto sopra la traversa, malinteso tra Papadopoulos, semmai è intervenuto sul pallone Bengondo, ne è venuto fuori un assist per Clemente lanciato in corsa, è entrato in area e ha calciato incredibilmente alto e qui davvero occasionissima per le cavallette, primo vero errore oggi pomeriggio della coppia Papadopoulos e Mai, sarebbe stato un colpo durissimo per il Lugano che dopo aver speso tantissimo proprio alla vigilia della cooling break si sarebbe di nuovo ritrovato sotto, fortunatamente continua ad essere 1-1, l'arbitro fa giocare, rilancia Von Balmos a cercare Berenz, Diaby lo sovrasta di testa, il buon controllo di Marques che va a combinare con Clemente, la palla rimane lì, Abrasci per Krasnici, duello con Cimignani, arriva poi alle sue spalle Zanotti, Zanotti che con la coda dell'occhio voleva andare da Von Balmos, c'era però sulla linea Bengondo e allora è andato bene centralmente per Bislimi, da Bislimi a Pilström, alza gli occhi e lo svedese a largo alla propria sinistra Aglioschi, lo va a servire, si torna all'indietro da Bislimi dentro per Gjorgic, Anche Grasshopper con i cambi mi sembra abbia ritrovato un po' di brillantezza. Bislimi, Dos Santos, ancora Bislimi, pallone un po' pigro quello di ritorno dell'ex giocatore del Tune. Allora il Grasshopper può provare a ripartire con Mengondo, che però è in mezzo a 5 avversari, e Dos Santos bravo a rimediare al proprio errore andando a chiudere sullo stesso Mengondo, che poi frana addosso a Papadopoulos, invitato von Balmos, che è col pallone tra i piedi a metterlo fuori. Papadopoulos però si può rialzare, e allora von Balmos gioca a cercare Behrens. Si è un po' esaurita, si è un po' affievolita quantomeno la veemente spinta iniziale del Lugano, che ora fraseggia con Bislimi, apre per Aljoschi, si butta sulla profondità Pilström, si preferisce andare per vie centrali da Gheorghiu, ancora Aljoschi, quindi Papadopoulos all'indietro, da Papadopoulos affischiato dal pubblico a von Balmos, da questi a Mai. Siamo già entrati nel minuto 25 del secondo tempo, 1-1 il parziale. Pilström bene tra le linee, può partire nel cerchio di centrocampo. Pilström si appoggia per Dos Santos, prova con l'esterno a mettere in movimento Cimignani, ma ancora una volta Dos Santos sbaglia però anche a Brasci, recupera lo stesso 27, va da Zanotti, quindi a Cimignani davanti alla panchina bianconera, con la punta del piede riesce a servire Bislimi centralmente, alza gli occhi, vede libero dalla porta opposta Aljoschi, lato corto dell'area di rigore, quasi a ridosso la bandierina del calcio d'angolo. Il controllo di Aljoschi va a sostegno Pilström, Aljoschi preferisce uscire per Gheorghiu con la suola del piede in anticipo su Clementi, il tocco all'indietro per Papadopoulos. Attenzione qui a non rischiare in questo fraseggio con la squadra un po' esposta in qualche modo. Pilström difende il pallone, poi lo ricuccia ritroso Bislimi combinando con Mai, ancora l'ex nazionale Bislimi dentro per Dos Santos di prima, sbagliato per Behrens, butta via semplicemente Diaby del cerchio di centrocampo, dove imperversa Lucas Mai, che appoggia subito per Gheorghiu, c'è l'apertura per Aljoschi, di prima intenzione per Bisley, per Pilström. Pilström guadagna il fondo campo, cerca l'uno contro uno con Diaby, non va al duello, torna fuori da Aljoschi, pallone corto lì dietro per Gheorghiu, sotto porta per la girata di Cimignani, che col mancino va a fare 2-1 e Lugano va meritatamente in vantaggio, 26esimo del secondo tempo. Bel tocco nell'area piccola da parte di Cimignani, bel fraseggio, Lugano finalmente avanti. Diciamo che alla distanza, Patrick, il campanile è stato rimesso al centro del villaggio.
1: Sì, giustamente si è subito allarmato Cimignani, è andato subito a dare un'occhiata
0: per un possibile fuorigioco,
1: esatto, ma rivedendolo era nettamente in posizione regolare, dunque gol regolarissimo questo secondo del Lugano. Dicevi bene, Lugano che ha rimesso la chiesa al centro del villaggio, giustamente, perché in questo secondo tempo, fatta eccezione per qualche folata offensiva di Bengondo, ha dimostrato pochissimo il Grasshopper.
0: Sì, e dunque Lugano avanti, il risultato girato, premiate le scelte di Crocitorti all'inizio del secondo tempo, perché Cimignani è proprio uno dei subentrati. Nella scia del gol l'arbitro dice che ci si può fermare un attimo, ci fermiamo anche noi, 2-1 la nuova situazione a tre quarti di gara, vediamo cosa succede nell'altra partita in corso ed eventualmente fuori dalla Super League. Linea per un attimo a te, Patrick.
1: Al Tourbillon succede che il Lessino ha raddoppiato, si è portato sul 2-0, una rete per tempo, lo ricordo, Lucerna che dal terzo minuto gioca in 10 uomini per l'espulsione di Owusu, manca un quarto d'ora al 90esimo, mentre nella partita del primo pomeriggio il San Gallo ha vinto 3-2 nel Principato del Liechtenstein contro il Vaduz, fuori dal contesto calcistico è terminata l'ultima gara degli europei di mountain bike del Monte Ceneri con la vittoria un'altra volta del britannico Aldridge, che così come nella gara di short track, questa era quella di cross country, ha preceduto l'italiano Zanotti. Terzo il primo dei rossocrociati, Fabio Püntener, che si è messo in tasca dunque il bronzo davanti a Mattias Flückiger, solamente 26esimo un coraggioso Filippo Colombo che ha trascinato i suoi compagni, gli altri elvetici, nel primo giro malgrado avesse un forte dolore alla gamba operata. Insomma, una spedizione, un successo per la Svizzera, questi europei casalinghi, 16 medaglie di cui 6 d'oro. Torniamo a Lezegrund.
0: Eh beh, numeri impressionanti, i numeri dell'Ezegrun invece dicono che ha 18 minuti più recuperi dal termine. Adesso il punteggio recita Grasshopper 1, Lugano 2, Cavallette alla pausa in vantaggio grazie al gol di Plenge al 22esimo, con peraltro il dubbio di un possibile fuorigioco attivo di Amuci nell'azione non considerato tale dall'arbitro e dal VAR. Poi nel secondo tempo quasi solo Lugano, il pareggio praticamente immediato con un colpo di testa di Moncada sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Gheorghiu, e poi dopo aver sprecato due volte il possibile 2-1, il grossissimo pericolo con la conclusione di Clemente alta sopra la traversa di von Balmos, e poi soprattutto il 2-1 di Cimignani con quella bella volée e col mancino al culmine di una manovra strappa applausi della formazione di Crocitorti, che è tornata a manovrare in attacco. Berenz, Cimignani, Dos Santos ha dentro ancora per Berenz, ma Dos Santos ha preso il compagno in contropiede, servendolo dietro la schiena, allora non se ne è fatto nulla. Può provare a ripartire il grasshopper, lo fa centralmente con Clemente. Clemente si avvicina all'area di rigore, bello il tentativo sulla verticale per Bengondo, altrettanto efficace l'opposizione di Lucas Mai. Adesso il Lugano deve ragionare, deve continuare a dimostrare di essere superiore, ma non deve correre rischi inutili. Perde un pallone in uscita banalmente Gheorghiç, ma la formazione bianconera, decisione di Berenz, è piazzata dietro la linea del pallone. Prova Bengondo a manovrare, bella combinazione, a liberare un uomo al tentativo, ma sulla giocata Marques Bengondo le viene fuori un suggerimento troppo lungo, recuperato da Von Balmos con Peter Zeidler, che guarda il cronometro e soprattutto attende la prossima interruzione per operare un nuovo avvicendamento con Ate. L'ultimo cambio a disposizione è già lì, a bordo campo, di fianco al quarto uomo, pronto a entrare in campo. Vedremo di che pasta sarà fatta la reazione del Grasshopper, costretto adesso a rimontare nel risultato. Grasshopper che sta provando ad alzare la propria azione di disturbo. Altro pallone recuperato, Krasnici guadagna il fondo campo, parte il cross alla chiusura di testa all'altezza di 7 metri da parte di Papadopoulos, lascia rimbalzare il pallone Cimignani, ma poi la sfera oltrepassa la linea laterale, sarà rimessa in favore del Grasshopper non prima di questo quinto e ultimo cambio preannunciato. Il sacrificato e il capitano Amir Abrashi, dentro al suo posto Konaté, fascia di capitano che va ad essere posizionata sul braccio di Diaby. Gli applausi del pubblico, lo sparuto pubblico del Letzigrund. Non ho sentito un annuncio ufficiale che dia un'idea più precisa dal punto di vista numerico degli presenti, ma non dovremmo essere sopra le 4.000 unità. Questo stadio, che ne può contenere 30.000, praticamente sembra vuoto. Beh, sono 6.083 quelli ufficiali, probabilmente compresa anche una quota di abbonati che oggi sono al mare o comunque non allo stadio, anche se è sempre difficile poi rendersi un'idea precisa, tenuto conto appunto di quanto ampio e numeroso sia lo stadio al gran completo. Grasshopper che continua ad attaccare, pronto intanto a bordo campo anche Hannes Delcroix, che farà quindi il suo ingresso in campo, il suo debutto ufficiale. Krasnici arma il destro, ci pensa un attimo, va da Marques, insiste adesso la formazione di Zeidler con Meyer, pallone scodellato in area di rigore, stacca di testa, mette fuori Lucas Mai con Diaby, contrastato da Berenz, la meglio il possente difensore del Grasshopper che va ad accorciare all'indietro su Mikolic. La tocco per Meyer, quindi ancora per Marques, adesso il Grasshopper che spinge e con convinzione il Lugano si è abbassato, non deve fare l'errore di speculare troppo. La formazione di Crocitorti, rilancio di Aglioschi, Berenz ancora anticipato, tutti quanti ad eccezione del portiere Hamilton nella metà campo della Lugano. Saranno due i cambi della formazione bianconera, perché assieme del Croix entrerà anche a Kendusi. Recupera Gheorghiç, Pilström alza gli occhi, va largo sulla sinistra Aglioschi, passaggio di Pilström è purtroppo sbagliato, voleva un fallo di mano Aglioschi. Pilström va a recuperare il pallone caparbiamente, lo scodella per Berenz, ancora per Pilström che se lo ritrova tra i piedi, era lanciatissimo verso la porta, sfortunato qui Pilström, e che ha colpito a ritroso con il tallone. Peccato, peccato, ma di queste opportunità probabilmente ce ne saranno ancora, perché il Grasshopper adesso spinge. Krasnici combina con Bengondo col tacco, allarga ancora per il 17, spara alla porta, non può andare al traversone, allora preferisce uscire, tornare all'indietro da Rissi. Ancora Krasnici, grande partita quello del numero 17, Tim Meyer dentro per Marques, malinteso con Krasnici che riesce però a recuperare, riesce a toccare su a scroscio, invitato a tirare, poi ci ripensa, allarga sulla destra per Conte, Conte traversone basso, murato in partenza sul lato corto dell'area di rigore da Aglioschi, il controcross di Astrocio scavalcato Bengondo, poi ha il tempo addirittura di controllare, di ragionare e quindi di disimpegnare Cimignani, che butta via però il pallone dove non ci sono compagni. Difesa del Lugano che non sale, ha abbassato a Patrick pericolosamente il baricentro, la formazione di Crocitorti una volta trovato il vantaggio.
1: Sì, è un errore da non fare, è un errore da non fare. Avevamo visto questo tipo di atteggiamento anche contro il Duca Gini nella gara d'andata, e si è rischiato davvero di incassare il gol del pareggio, poi fortunatamente non è andata così.
0: Berenz intanto fa salire la squadra, Pilström, arriva anche Dos Santos, Pilström assalta un avversario, Pilström carica il destro, trova l'angolino basso alla destra di Hamel, fa 3-1, esplode la panchina bianconera, gran conclusione da parte di Pilström a 12 minuti dal termine. Questo è un gol che potrebbe rivelarsi quello decisivo. Pilström, bel numero a liberarsi, poi quando avrebbe potuto servire sulla corsa lo Santos si è messo in proprio, ha cercato l'angolino, lo ha trovato, ha fatto 3-1, e questo appunto potrebbe essere, Patrick, il colpo del KO in favore del Lugano. A bersaglio dunque un altro subentrante, a bersaglio anche Pilström.
1: Eh sì, speriamo sia effettivamente il gol del KO. Qui ha fatto davvero tutto bene Pilström, intelligente anche Behrens ad attenderlo, poi come ben dicevi si è destreggiato nei confronti di un avversario, lo ha scartato e poi con una conclusione di destro ha segnato. Attenzione però, perché Peter Zeidler si è subito fiondato dal quarto uomo, sì, per reclamare un fallo di mano che, riproposto in immagine, potrebbe esserci. Mattia Zanotti ha toccato effettivamente il pallone con un braccio cadendo.
0: Infatti il VAR sta revisionando questa immagine e il direttore di gara indica però che non ci sono irregolarità, e allora diciamo che si
1: pareggiano
0: i conti.
1: Esatto.
0: Ecco, dubbio il gol del vantaggio di Plange, dubbio, mettiamola così, questo gol di Pilström con Abrashi inviperito con tutti quanti. 3-1 Lugano comunque, ribaltata la situazione con una mezz'ora da grande squadra, possiamo dirlo. Giuste erano state, Patrick, le critiche per un primo tempo davvero sconcertante. Adesso è giusto dire che il Lugano del secondo tempo ha dimostrato che non a caso da molti viene considerato, assieme al San Gallo probabilmente, l'antagonista principale dello Young Boys nella corsa al titolo.
1: Certo, assolutamente, questa è stata proprio una reazione da squadra che vuole puntare a grandi risultati e che vuole puntare ai vertici della Superlega, ma è così da diverse stagioni. Un comportamento diverso ci darebbe l'identikit di una formazione che invece non crede al titolo, non crede alle prime posizioni. Tra l'altro ho rivisto ancora l'intervento di Mattia Zanotti, ha toccato non una ma due volte il pallone con le braccia. Forse è stata interpretata la caduta, il giocatore stava cadendo per terra e inavvertitamente ha toccato il pallone due volte.
0: Gol comunque accordato, Zeidler continua a reclamare, viene richiamato dal direttore di gara nel momento in cui Crocitorti effettua gli ultimi due cambi a disposizione, fuori Gheorghiu, Cero Santos, dentro Kendoussi e Del Croix, che dunque debutta in questa stagione, l'haitiano reduce dal campionato del mondo e che poi è arrivato con un problemino che ne ha rallentato il raggiungimento della brillantezza, è stato portato in panchina mercoledì a Pristina e oggi viene rimesso al centro della difesa con Crocitorti, che fa da paciere perché si stavano scaldando un po' gli animi tra le due panchine. Adesso, forte del doppio vantaggio, il tecnico del Lugano si traveste anche da pompiere. Pilström intanto prova a entrare nel rigore, va a sbattere su Diaby, anticipo regolarissimo quello del centrale delle Cavallette, che poi apre verso sinistra su Marques, proprio davanti alla panchina del Lugano. 9 minuti più recuperi alla fine dei tempi regolamentari, 3-1 Lugano, la nuova situazione, l'intervento di Zanotti, quello anche di Bislimi, che poi esulta perché vince questo duello che gli garantisce una rimessa laterale, situazione che consentirà a Lugano di respirare qualche secondo. Adesso davvero si tratta sostanzialmente di gestire con lucidità questo robusto 3-1 costruito nella ripresa per portare a casa quella che sarebbe la seconda vittoria consecutiva in campionato, che diventano 4 calcolando anche il Q2 di Conference League. Dunque percorso netto per la formazione bianconera, Behrens, Pilström sul lato corto dell'area di rigore, dentro i 16 metri non ci sono compagni, allora lo svedese rallenta saggiamente, va da Cimignani, ancora largo per Pilström, c'era un fallo su Cimignani, l'arbitro avrebbe potuto concedere il vantaggio perché il possesso era sempre di Pilström, ma l'intervento di Rissi però lo ha indotto a fischiare, ad accordare il calcio di punizione alla formazione bianconera, mentre per obiettività dobbiamo dire che se qualche tifoso del Lugano ci aveva scritto esprimendo le proprie perplessità sulla concessione del gol di Plange, quello del provvisore 1-0 per il Grasshopper, con altrettanta correttezza gli stessi tifosi sono piuttosto convinti che l'arbitro e il VAR hanno sbagliato nell'accordare a Lugano il 3-1 di Pilström, perché il doppio fallo di mano di Zanotti dal loro punto di vista era piuttosto netto. Punizione di Bislimi, stacca di testa Behrens, fa una sponda lì dietro, Pilström si libera, arma il destro e colpisce la parte superiore della traversa, una sorta di rigore in movimento finalizzato non al meglio dallo svedese, che con praticamente la stessa finta con cui si era liberato per andare ad infilare il 3-1, questa volta ha solo sfiorato quella che sarebbe stata la doppietta personale. Era comunque sulla traiettoria Hamel Valugano, che continua a creare grossi problemi alla difesa del Grasshopper, ed è questo è l'atteggiamento giusto: tenere il più possibile l'avversario lontano dall'area di rigore di Fombalmos. Questo secondo tempo, e Patrick correggimi se ho perso qualcosa per strada, ma al di là di quell'occasionissima sbagliata da Clemente sull'1-1, il Grasshopper non è mai arrivato ad essere pericoloso verso la porta del Lugano.
1: Sì, ci ha provato un paio di volte Bengondo, però senza tuttavia impensierire in maniera significativa, ecco, la retroguardia del Lugano.
0: Fombalmos con il pallone tra le mani. Stavo dando un'occhiata intanto a quella che è la classifica virtuale, ma poi neanche poi così tanto virtuale, sempre più proiettata alla realtà dopo le prime due giornate. Young Boys San Gallo Lugano è verosimile che si ritroveranno in testa con 6 punti. Lugano che dunque sembra in grado, dopo un primo tempo in cui ha fatto di tutto per mettersi in difficoltà, sembra in grado di bissare la vittoria iniziale e dunque di sfruttare, come avevamo ipotizzato nel prepartita, un calendario indubbiamente molto molto favorevole. Prima il Vaduzza neopromosso in casa, poi una delle squadre più deboli in assoluto per la prima trasferta, vale a dire il Grasshopper. È bastato ritrovare insomma grinta, convinzione e un assetto a convinto per confermarlo anche sul campo da parte della formazione bianconera, anche se non è ancora finita. Bengondo intanto va a sbattere su Lucas Mai all'altezza del limite dell'area di rigore della Lugano, e quindi c'è l'intervento falloso di Meyer su Bislimi, che costa al centrocampista della Grasshopper il cartellino giallo al minuto 85, il primo cartellino giallo in assoluto di questa partita. Sarà dunque punizione in favore del Lugano, con Hannes Delcroix sul punto di battuta un paio di metri fuori dall'area di rigore della Lugano. Lugano che adesso ha tutto l'interesse evidentemente a rallentare le operazioni, a congelare il ritmo per arrivare indenne al 90° e portare a casa appunto quella che sarebbe la seconda vittoria consecutiva. Punizione effettuata, pallone ributtato dalla difesa del Grasshopper nella metà campo bianconera, dove però vigila mai da Maia per Aglioschi, quindi l'intervento di Konaté strattonato per la maglia. Sarà punizione adesso per il Grasshopper, qualche metro all'interno della metà campo bianconera. Punizione già battuta per Milukic, da Milukic per Rissi. Il recupero di Kendussi si incarta un po' col pallone, anzi era Cimignani per la verità, poi a Papadopoulos, cerca Zanotti sulla corsa, era andato un po' troppo lungo il laterale italiano, c'è il disimpegno di Mikulic, la deviazione di Cimignani, la rimessa in favore dei biancocelesti con Rissi davanti alla panchina di Zeidler. Gioca all'indietro per Milukic, quindi Diaby chiama palla dalla parte opposta, Stroscio viene avanti, non sa bene che fare, poi si propone largo a Konaté in posizione di ala, va a puntare agli Oschi, lato corto dell'area di rigore, cerca il fondocampo a Konaté, mette in mezzo un bel pallone dove però c'è l'opposizione di Delcroix. Pallone recuperato da Marques, pronto un eventuale controcross e da parte delle cavallette che viene effettuato, questa volta il colpo di testa a mettere fuori da parte di Lucas Mai. Intervento in anticipo di Maier, ancora per Konaté, rinnova l'uno contro uno con Aglioschi, va saggiamente a raddoppiare anche Kendussi, si rimane lì sull'auto di destra dell'attacco dei padroni di casa per trovare una linea libera per andare al traversone. Ci prova basso a Marques, intercetta però a Kendussi, quindi disimpegno un po' in affanno Bislimi, forse disturbato anche dal sole, ma Lugano che adesso ha rinunciato di fatto a giocare per intasare gli spazi davanti a Fombalmos per gestire il doppio vantaggio. Sbaglia anche Aglioschi, recupera ancora la formazione di Zeidler con Clemente, altro pim e pam a spostare il possesso in una frazione di secondo. Insiste la formazione di casa con Rissi dentro per Krasnici è in area di rigore, ingabbiato da tre avversari, poi contrastato efficacemente da Papadopoulos e Zanotti, finisce giù e Papadopoulos che disimpegna, dove però Mikulic è nettamente in anticipo nei confronti di Berenz. Di nuovo Grasshopper a spingere, poco più di 2 minuti, poi entreremo in clima di recupero. Si allarga sulla destra Konaté, parte il traversone che scavalca Bengondo, mette fuori di testa Papadopoulos, lo fa però sui piedi di Krasnici, il tocco corto lì indietro per Maier, Maier cerca la sponda di Bengondo, la trova, Bengondo preferisce poi però andare dalla parte opposta, viene murato, ricomincia Diaby, va da Krasnici sui 30 metri, parte in velocità il 17, arma il destro, la conclusione che obbliga Von Balmos ad un difficile intervento sotto l'incrocio di paglia a sbanacciare in calcio d'angolo su Suttolo e Grasshopper, che prova con la forza della disperazione e con il suo miglior giocatore a non arrendersi. Forse anche qui Von Balmos un po' disturbato dal sole che sta scendendo, e dietro il Letzigrund ha reagito con un pizzico di ritardo, è riuscito comunque a sbanacciare in calcio d'angolo, cioè Konaté e dalla bandierina tutto il Lugano nei propri 16 metri, compreso Pilström che dopo un rimbalzo di testa riesce a mettere fuori, serve in qualche modo agli Oschi che se la allunga un po' troppo, viene rimontato da Konaté, gioca sulla verticale per Clemente, lato corto del rigore, la strezzata a liberarsi di Kendussi, ancora Clemente col mancino, mette dentro dove però imperioso stacca di testa e libera del Croix, recupera ancora Clemente, di nuovo Krasnici contro Zanotti, è duello di forza e poi sbroglia tutto quanto Pilström con Croci Torti e i suoi collaboratori che si stanno sbracciando per far sì che la difesa del Lugano alzi un pochino il baricentro per non farsi proprio schiacciare. Lugano che adesso difende a 5 con Aglioschi, Del Croix, Mai, a Papadopoulos e a Zanotti. Sono a 5 a tutti gli effetti i difensori bianconeri, soprattutto in fase di non possesso, ma siccome la palla ce l'ha praticamente è sempre il Grasshopper, è un posizionamento che è diventato generalizzato. Rimessa laterale per i bianconeri, Aglioschi sta per scoccare il 90esimo, le indicazioni del quarto uomo tra qualche istante ad indicare l'entità del recupero, ma sono 2 i gol di vantaggio del Lugano, 3-1 il parziale costruito dai bianconeri nel corso del secondo tempo. 5 minuti a partire da questo istante, si giocherà quindi fino al 95esimo, le reti del Lugano con Moncada, con Cimignani e con Pilström. Intanto il rilancio di Von Balmos, Mikulic in anticipo di testa su Berenz, la palla ricade nella zona presidiata da Zanotti che è il tempo di controllare, di mettersela sul destro, guadagna la linea laterale e poi prova a metterla sulla verticale dove però non ci sono compagni, recupera di nuovo Mikulic, detta le distanze, il posizionamento Mattia Crocitorti, all'impostazione c'è Marques, Marques apre per Stroscio, controlla il pallone, ha davanti a sé Aglioschi, prolunga per Konaté che ha portato fuori zona Del Croix che si mette molto bene tra avversario e pallone, può disimpegnare, lo fa su Aglioschi che però viene fermato un'altra volta, ma l'intervento in anticipo di Meyer ha consentito a Lugano di conquistare una rimessa laterale dalla porta opposta alla tribuna principale del Letzigrund. Rimessa già battuta, Berenz fa la sponda all'indietro per la giocata di Bislimi che apre su Zanotti davanti alla panchina del Grasshopper, ancora Bislimi, Zanotti all'altezza della linea mediana, il buon controllo di Zanotti che poi viene platealmente strattonato da parte di Arissi, calcio di punizione per il Lugano e cartellino giallo per il difensore della Grasshopper. Quando siamo già abbondantemente entrati nel minuto 92, ricordo, si dovrà arrivare fino al 95 e poi il Lugano potrà ufficializzare la seconda vittoria consecutiva in campionato. Del Croix all'interno della propria metà campo, all'indietro per Mai, adesso fatica il Grasshopper ad andare ancora in disturbo, giro palla efficace dei bianconeri, bella palla di Kendussi per Cimignani che scatta sul filo del fuorigioco e con una bella palombella va a fare 4-1, gran palla questa di Kendussi, Cimignani fa doppietta, finisce addirittura Patrick in goleada per la formazione bianconera. Adesso non ci sono più dubbi, tanto che a buona parte del pubblico qui della tribuna si è già alzato per prendere la via di casa. Ha vinto il Lugano, mi sembra che non ci siano dubbi anche sull'altro risultato di questo pomeriggio di Superliga.
1: Sì, forse Omar ci avessero detto al 45esimo che Lugano avrebbe vinto 4-1, non ci avremmo creduto molto, però mai dire mai con questo Lugano che ci ha abituato a diverse rimonte. È finita al Tourbillon, mi chiedevi, è terminata 3-0 per il Sion che dunque ha approfittato sin dall'inizio del confronto dell'uomo in meno del Lucerna che dopo 2 partite in questa nuova Superliga targata 26-27 rimane lì in ultima posizione con 0 punti al pari di Servette e Vaduz. A te.
0: E dunque doppietta di Cimignani, in gol anche Moncada e anche Pilström, insomma, per una squadra che aspetta ancora come il pane una seconda punta che vada a surrogare la partenza di Kuzias, beh, non ci si può lamentare. Dici bene, all'intervallo in pochi avrebbero probabilmente pronosticato un ribaltamento così corposo, così per certi versi clamoroso da parte del Lugano. Va anche detto però che è stata una prestazione talmente brutta quella del primo tempo che aveva lasciato il dubbio barra la speranza che potesse essere sufficiente alzare un po' il livello per mettere a nudo quelli che sono gli enormi problemi, gli enormi limiti di un Grasshopper destinato a soffrire anche quest'anno per quello che si è visto questo pomeriggio. Lugano che dunque tornerà felice della trasferta di Zurigo e inizierà a preparare la sfida d'andata del Q3 di Conference prevista giovedì alla Iella Arena contro il Runavik, la formazione delle Faroe che a sorpresa è andata a ribaltare l'iniziale sconfitta casalinga con gli sloveni del Capodistria, avversario decisamente abbordabile, in attesa poi anche o soprattutto domani alle 14 del sorteggio della playoff di Conference con il Lugano che conoscerà il proprio eventuale avversario nell'ultimo turno prima della fase a campionato. Bianconeri che, alla luce di quanto successo giovedì nel Q2 di Europa League e di Conference, si ritrovano nella parte sinistra del tabellone, ovvero tra le teste di serie, dunque escludendo il Getafe che è la prima delle escluse dallo status di testa di serie ed escludendo forse anche il Twente, la formazione olandese. Ecco, dicevo, a parte questi due avversari che sarebbe meglio evitare, con tutti gli altri il Lugano ha il potenziale quantomeno per giocarsela e dunque per provare a tornare a disputare la fase a campionato di Conference, e in quel caso la società sarebbe obbligata a muoversi ancora sul mercato perché questa rosa è un po' corta, un po' tanto corta se ci dovesse essere il doppio impegno anche nei mesi di ottobre, di novembre e di dicembre. C'è un bianconero, si tratta di Aglioschi, rimasto a terra in preda ai crampi a bordo campo, ma ormai la partita è virtualmente finita, si aspetta solo il fischio conclusivo di Dermic che arriva in questo istante a certificare il 4-1 finale. Tutto è bene, quel che finisce bene, dopo un primo tempo imbarazzante chiuso sotto per il gol di Plenge alla distanza il Lugano ha fatto valere la sua forza grazie a un cambio di atteggiamento, grazie ai cambi di croci torti, grazie alla maggior qualità. È finita addirittura in goleada, Grasshopper 1 Lugano 4, è tutto qui da Lezzi Grundallina che può tornare definitivamente a te allo studio, Patrick Locatelli.
1: Grazie Omar Gargantini, ti risentiamo a brevissimo sulle frequenze di Rete 1 per ulteriori considerazioni. Vi do tutti i finali di giornata, dunque detto del Lugano che a Lezzi non si è imposto per 4-1 sulle Grasshopperi, le siamo sconfitto 3-0 il Lucerna, in precedenza 3-2 della San Gallo in casa della Vaduz. Questi risultati a completare la seconda giornata di Super League. È tutto per Sport e Musica, grazie per essere rimasti all'ascolto di questa edizione.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Sono sicuro che ne avete sentito parlare tante volte. Highway 61. Dal Mississippi si arriva a Memphis. Non c'è una città più sordida, particolare e musicale di Memphis, Tennessee. A Memphis, Tennessee, quando atterrate con l'aereo una volta su tre, la hostess dice benvenuti a Memphis, the home of the king, la casa del re. Sì, perché esiste negli Stati Uniti, tra i tanti, un culto pagano ed è chiaramente identificato in Elvis Presley. Qualche volta avete visto Memphis al cinema o ve la siete immaginata perché molti dei libri di Grisham sono ambientati lì. La città vive attorno al culto di Elvis Presley. Durante l'estate ci sono i voli diretti da Amsterdam, da Londra e, in occasione del compleanno che è a metà agosto, arrivano centinaia e centinaia di carampane europee coi capelli viola attorno a 72 anni che celebrano l'idolo della loro gioventù. Obbligatoria la visita a Graceland. Graceland è una mansion dell'Ottocento su un declivio dove The King aveva messo casa sua. Il viaggio all'interno di Graceland è un autentico trattato di americanità contemporanea. La casa è un trattato di kitsch. Le stanze hanno delle dimensioni come hangar. In ogni stanza c'è una televisione e tutto è a dimensione di culto. Il luogo più particolare, quello che mi ha colpito di più, è la cucina. Il frigorifero è praticamente un container. All'interno del frigorifero, che ti fanno vedere, ci sono spazi per probabilmente quarti di bue. Cosa succedeva? Che Elvis aveva al seguito la signora Priscilla e la figlia Lisa Marie. In realtà The King si nutriva nell'ultima parte della sua vita di micidiali sandwich cosparsi del burro di noccioline, peanut butter. Se Platone l'avesse conosciuto avrebbe identificato nel peanut butter l'idea della caloria. Ma la signora Priscilla, per tenerlo contento, gli cucinava i piatti che lui aveva gradito di più nella sua vita, soltanto per cospargere la cucina degli aromi che The King poteva in qualche modo sentire durante i suoi pomeriggi e le sue serate. Il culto di Elvis Presley non ha eguali negli Stati Uniti. Fino a pochi anni fa, un general manager di una squadra professionistica di Atlanta, in occasione di ogni incontro interno, lasciava due biglietti a nome Presley. Oh, non vogliamo mica mettere che per caso The King torna, ipotesi molto comune negli Stati Uniti, e non trova i biglietti per venire alla partita. Solo The King, solo negli Stati Uniti, solo lui.
4: 33

0: musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero.
1: Sincero.
0: Di Rete 3. Rete 3. Con Mattia Cavallo.
2: Questa settimana Musica Organica vi porta in piena Inghilterra. Siamo nel Lincolnshire, dove la figlia di due medici inizia a studiare e suonare il violino molto giovane. Da adolescente ben presto capisce che la zona in cui sta crescendo non offre assolutamente nulla. Isolata e senza vita sociale, si chiude nella scrittura.

Holly Humberstone è brava a scrivere. I professori la considerano fin troppo aperta nel descrivere le proprie emozioni e allora lei le racchiude in canzoni e inizia a registrarle. A differenza di altri suoi coetanei, non si affida ai social, tipo TikTok, ma si iscrive a un concorso organizzato da una radio pubblica, proprio come la RSI. BBC Lincoln Shire, infatti, indice un concorso e Holly partecipa attirando l'attenzione di un manager musicale che le permetterà di partecipare nel 2019 al BBC Introducing sul palco del Glastonbury Festival. Un'occasione imperdibile per una ragazza di 20 anni, timida e acerba. Ma quella performance non passa inosservata e la Polydor decide di firmarla, non solo come cantante ma soprattutto come autrice per l'intensità delle proprie canzoni. Non a caso la sua ispirazione arriva da cantautori come Damien Rice e Lordi. Oggi Holly ha 26 anni e ad aprile ha pubblicato il suo secondo album, Cruel World, in cui l'animo sensibile della cantautrice fiorisce grazie ai testi e arrangiamenti rigorosamente suonati da musicisti in studio. Un'opera armonica che ha convinto critici e pubblico, annoverando Holly Humberstone come una delle più importanti firme della musica britannica contemporanea. Un esempio è il brano che stiamo per ascoltare a musica organica. Proprio da Cruel World ecco una canzone che parla di come a volte nella vita una donna deve avere una sicurezza che l'età e l'esperienza non le permettono di avere, come fosse un concorso di bellezza. Beauty Pageant, a musica organica.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura.

0: Rete 3 Sport.
1: Grazie a un ottimo secondo tempo il Lugano ribalta il Grasshopper. Gli europei di mountain bike sono un successo per la Svizzera. Buonasera da Patrick Locatelli. Il Lugano sconfitto il Grasshopper per 4-1 grazie alla doppietta di Cimignani e alle reti di Moncada e Pilström. Sugli altri due campi il San Gallo ha sconfitto 3-2 in trasferta alla Vaduz, 3 anche le reti rifilate dalla Sion al Lucerna. Il dominio elvetico agli europei di mountain bike sulla Monteceneri è continuato anche nella quarta e ultima giornata. Nel cross country femminile Sina Frey si è infatti laureata campionessa continentale, bissando il titolo conquistato nella short track davanti alla connazionale Alessandra Keller per una splendida doppietta elvetica. Ancora terza la svedese Risvez. Nella gara maschile è successo ancora una volta del britannico Aldridge davanti ancora a Zanotti, terzo il primo dei rossocrociati Fabio Püntener, che si è messo in tasca il bronzo davanti all'altro elvetico Mattias Flückiger, solamente 26esimo Filippo Colombo. Tripla gioia anche nella gara under 23 grazie alla tripletta firmata Anina Hutter, Fiona Schibler ed Elina Benoit, dunque un successo per la Svizzera. Questi europei casalinghi nel nostro cantone, 16 medaglie di cui 6 d'oro. La seconda tappa del Tour de France femminile con partenza da Egle e arrivo a Ginevra ha fatto registrare il secondo successo dell'olandese Lorena Wiebes, che precedendo Balsamo e Foss ha conservato la maglia gialla. Domani ultima frazione in Svizzera con una partenza da Ginevra e arrivo a Poligny. Infine agli europei di canottaggio di Varese è arrivata la seconda medaglia per la Svizzera grazie alla ticinese Claire Ghiringhelli, piazzatasi al terzo posto nella finale del PR1, dunque confermatasi nell'elite del canottaggio paralimpico europeo.

Buona domenica sera da Tom Seed, cari amiche e amici delle Good Vibes. Nelle sequenze mixate di questo periodo estivo stiamo cercando di ripercorrere un po' la storia della reggae music. All'interno della mixtape di questa sera trovano spazio, ahimè, solo alcuni dei protagonisti della scena degli anni Ottanta, e appunto in questa mezz'oretta, tramite i loro brani, abbiamo cercato di raccontarvi un po' il suono del reggae di quella decade.

Gli UB40 ci hanno portati alla fine di questa mixtape dedicata agli anni 80 in versione Red, Golden, Green. Abbiamo ascoltato anche Black Uhuru, Gregory Isaacs, Sister Nancy, Tenor So e Jimmy Cliff. Per chiudere, un pezzo degli Steel Pulse. E prima di salutarvi vi ricordo anche che potete ascoltare tutte queste puntate in versione podcast sul Play RSI. Da Tom Seed, peace.

0: music.
1: Un mare segreto, racchiuso tra le montagne, tra acque scintillanti e sogni ad occhi aperti. Bentornati a Confederation Music. È lo scenario in cui i ginevrini Jalisco danno vita alla loro personale visione mistica e psichedelica del surf e del garage rock. Ambientazioni cinematografiche calde, piene di luce di fine estate, per viaggiare con la mente ascoltando Orange Orange, uno dei dischi di genere meglio riusciti di quest'anno musicale svizzero. A differenza del primo, del 2024, che si chiamava Jalisco, Orange Orange ha una produzione più curata, è più maturo, è pieno di sfumature e i testi sono cantati soprattutto in francese. È la modalità di lavoro che guarda al vintage, alle vecchie tecnologie di registrazione, al calore del suono. Il bello di questa dimensione dilatata è che appena premi play ti arrivano addosso gli anni 60 e 70 e sei catapultato nella contemplazione. Come dicono loro, la tua immaginazione prende il largo.

0: Valentin Girardet, David Torsch di Jalisco, grazie per il vostro tempo e benvenuti a Confederation Music.
1: Merci pour l'accueil. Salut Marco.
0: Noi cominciamo sempre chiedendo ai nostri ospiti chi sono i nostri ospiti. È la prima volta che siete a Confederation Music, per cui vi chiedo di presentarvi.
1: Eh ben, Valentin Girardet est un des deux membres fondateurs du groupe Jalisco.
2: Sono Valentin Girardet, uno dei due membri fondatori del gruppo Jalisco. Sono un chitarrista ritmico e canto metà delle parti soliste. Abbiamo fondato la band quasi 4 anni fa e abbiamo pubblicato 2 album. Nella vita quotidiana lavoro nel settore sociale, ma anche in ambito giornalistico.
1: J'ai 2 job, un dans le social e puis un autre plutôt dans le journalisme, on va dire.
0: Chi è invece David Torsch?
3: Salut, alors moi c'est David Torsch. Dans le groupe Jalisco, je suis le batteur.
4: Io sono David Torsch, sono il batterista e uno dei cantanti solisti di Jalisco. Sono qui più o meno dall'inizio di questo gruppo con Valentin, con cui avevo iniziato a gemmare. È da questo secondo album che canto e lo faccio in circa metà delle canzoni. Lavoro anche io nel sociale, consegno pasti a domicilio per l'organizzazione IMAD a Ginevra.
3: Je suis livreur de repas, on est livreur de repas à domicile. A IMAD a Ginevra.
0: Adesso siete 2, ci sono altri 2 membri del gruppo, li presentiamo.
1: On a Tariq Lazouni alla basse.
2: C'è Tariq Lazouni al basso, che si è unito a noi 2 anni fa. E Anthony Savary, chitarrista solista che è con noi da 1 anno e mezzo e che ha un progetto solista tutto suo, un po' più bossa e surf.
1: Un po' più bossa e surf.
5: Confederation Music.

0: Orange Orange è la canzone che dà il titolo al nuovo album dei ginevrini Jalisco. Valentin Girardet, David Torche. Jalisco è un neologismo, è una parola che avete inventato voi per dare il nome al vostro gruppo. Che significato ha il colore arancione?
1: Je vais répondre, vu que ça vient de la chanson que j'ai composée.
2: Viene dalla canzone che ho composto e che dà il titolo all'album. Per me evoca una sorta di quadro molto luminoso, un'idea di lentezza, tramonto, vita rilassata e natura, una fonte di serenità. E in alcune canzoni siamo proprio in quella dimensione. Non so cosa pensi, David, ma credo che l'arancione, in generale, descriva bene il nostro universo.
1: Non so cosa pensi, David, ma penso che ça rejoint bien un peu notre univers, on pourrait dire.
3: Quando abbiamo deciso di adottare quel titolo per il disco, ci sembrava che quello della canzone rappresentasse bene l'ambiente del secondo album. È stata una scelta naturale, descrive bene l'idea.
0: Il primo brano è la porta d'accesso per un disco. Perché accogliete l'ascoltatore con Mirage?
1: C'est intéressant. Quand on a décidé de l'ordre des chansons, on a essayé.
2: È interessante. Quando abbiamo deciso l'ordine delle canzoni, abbiamo cercato, come per il primo album, di creare un percorso per l'ascoltatore. E penso che Mirage, non so se David sarà d'accordo con me, si distingua rispetto al disco precedente.

0: Mirage, la canzone che apre Orange Orange di Jalisco.
1: Trovo affascinante come il suono di una chitarra possa portarti indietro verso un'epoca musicale, in questo caso il surf, gli anni 60, 70, garage. Che cosa vi affascina di quell'epoca musicale che in fondo non avete vissuto in prima persona?
2: C'est clairement quelque chose qu'on a parlé, je pense, dès le début.
3: È un argomento di cui abbiamo parlato sin dall'inizio. Il suono di quell'epoca ci interessa e non siamo gli unici ad esserne ispirati. È un suono caldo che deriva in gran parte dalla strumentazione analogica, che si tratti degli amplificatori o delle tecniche di registrazione. Ha delle sfumature, qualcosa di tipico di quell'epoca e che ancora oggi caratterizza il suono di molti artisti. Non è perfetto, ma ha qualcosa di speciale rispetto a quello digitale e all'avanguardia. Ha un fascino tutto suo che adoriamo e che si ricollega anche all'estetica, alla fotografia e a tutto ciò che è analogico e che mette in armonia il suono con le immagini.
2: A livello foto, tutto ce che è analogico, argentico, ça rejoint, en fait, le son e l'image.
1: David, tu sei batterista che fa anche una delle due voci principali assieme a Valentin. È questa formazione, questa musica che lo richiedono o è sempre stata una tua caratteristica come batterista?
2: C'est intéressant et rigolo du coup parce que au tout début.
3: È interessante e divertente perché all'inizio, durante i primi concerti, Vale e io ci divertivamo a scambiarci di ruolo. Dalla batteria passavo alla chitarra e cantavo. Non avevo ancora sviluppato la mia capacità di cantare suonando la batteria. È successo a poco, ma era anche una questione tecnica perché il cambio di scena richiedeva tempo e anche Val non si sentiva a suo agio dietro la batteria. Piano piano però con Jalisco ci sono arrivato e non è una cosa da poco, all'inizio fai fatica, è una piccola sfida, bella, stimolante. Cantare suonando la batteria è una cosa degli ultimi anni. A casa mia ovviamente canto più spesso accompagnandomi con la chitarra piuttosto che a cappella con la batteria.
2: Più souvent évidemment sur une guitare che sur ma batterie a cappella.

0: che cosa determina la scelta della lingua con cui decidete di cantare una canzone?
1: Moi sur cet album je chante uniquement en français.
2: In questo album canto solo in francese. Lo desideravo dopo il primo album. Volevo tornare alla mia lingua madre e valorizzare il francese, che nel mondo del rock è spesso trascurato a favore dell'inglese. È stata una sfida anche personale chiedermi se fossi in grado di comporre e scrivere testi in francese, ma questo vale solo per me, visto che David nell'album canta sia in spagnolo che in inglese e potrà sicuramente dire la sua.
1: Puisque David ha chanté lui en espagnol e en anglais sur l'album, alors il pourra donner aussi son avis.
3: Interessante perché cronologicamente le canzoni in spagnolo e in inglese

0: sono arrivate piuttosto vicine tra loro, sono le prime che ho composto dopo il primo album. Non avevamo ancora approfondito l'idea di cantare di più in francese per il secondo. È venuto fuori discutendone con Val, riflettendo sulla composizione in francese. Ci interessava l'idea di cantare nella nostra lingua madre perché è di grande conforto, mette a proprio agio sul palco, dà una certa libertà, una certa disinvoltura, direi.
1: Ça procure une certaine liberté, une aisance, quoi, je dirais.
2: Uno dei brani cantati in spagnolo di Orange Orange è Nada Más.

0: Confederation Music.
1: Prima stavamo parlando del colore arancione, parlatemi delle Orange Orange Sessions o Orange Orange Session.
2: È stata tutta una coincidenza, perché fino al giorno prima non avremmo dovuto farlo lì, bensì in uno showroom di mobili vintage in stile mid-century. Ma alla fine c'è stato un problema e abbiamo ripiegato sul piano B, ovvero uno studio fotografico alle Charmilles. Sapevamo che c'era un muro bianco su cui si poteva proiettare della luce
3: e la scelta del colore era ovvia,
2: ovvero l'arancione. Siamo finiti lì per caso e siamo contenti del risultato. Era da tanto tempo che volevamo fare una sessione dal vivo ed è stato un grande piacere.
4: Ça faisait longtemps qu'on voulait faire une live session et c'était un grand plaisir en tout cas.

0: Ginevra è una città ispirante, è un buon ambiente per un musicista?
1: Oui, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se passent ici.
2: Sì, qui succedono un bel po' di cose. Puoi vedere tanti concerti sia d'inverno che in estate, al chiuso, all'aperto, nei festival organizzati dalla città. Ginevra è anche una città internazionale che richiama artisti internazionali. Ci sono tante cose da scoprire e luoghi diversi. Da un punto di vista interpretativo c'è anche molta varietà. Puoi trovare configurazioni diverse a seconda delle dimensioni della sala, all'aperto o al coperto.
1: De setup différent selon la taille de la salle, dehors, dedans.
3: Genève è un endroit, je pense, ouais, aussi, clairement inspirant.
4: Ginevra anch'io la trovo decisamente stimolante. Io adoro la natura, la montagna, i fiumi, il lago. Siamo ben serviti, diciamo. Per riallacciarmi al discorso di Val, è un peccato che quell'epoca sia finita, ma a un certo punto c'era una piccola organizzazione, Rock This Town Extra Fine, davvero fantastica, che faceva venire molti artisti dall'estero e organizzava tanti piccoli concerti. Ne ho approfittato, me li sono goduti, era stata una grande fonte di ispirazione, mi ha fatto venire voglia di farne parte, di suonare in un gruppo come questo. Penso che la scena attuale sia molto ricca, ci sono tante proposte in luoghi come Bongo Joe o l'Écurie.
1: Beaucoup de propositions entre les lieux, pour ne citer comme Bongo Joe, l'Écurie.

0: nelle Orange Sessions siete in 6. È sostenibile finanziariamente girare con così tante persone?
1: En fait, on a décidé un peu de tourner à 6 vraiment pour les gros concerts.
2: In realtà abbiamo deciso di girare in 6 unicamente per i grandi concerti. Dipende dalla disponibilità e di restare in 5 per le date restanti. Abbiamo suonato tanto in 4, fin dagli esordi del gruppo. Ciò che ci ha spinto ad essere in 5 sono le molte parti di tastiera presenti in questo album rispetto al primo. E ci sembrava un peccato non avere quello strato melodico che, dopo tutto, è parte integrante delle canzoni. E abbiamo trovato un tastierista motivato e di grande talento. Probabilmente faremo ancora dei concerti in 4, ma non è ciò che preferiamo in termini di groove e di esperienza, anche per il pubblico. Di sicuro finanziariamente non è sempre ideale, ma abbiamo fatto questa scelta e penso che siamo tutti abbastanza soddisfatti del risultato.
1: C'est pas toujours idéal, mais voilà, on a fait ce choix et je pense qu'on est tous assez contents du rendu aussi.

0: couleur d'automne, de l'album Orange Orange de Jalisco.
1: Quand j'écris mes chansons, la contemplation et l'immagination, c'est vraiment les choses aussi qu'on...
2: Quando scrivo le mie canzoni, metto in risalto proprio la contemplazione e l'immaginazione. Fa parte del viaggio di Orange Orange e la contemplazione del mondo, della bellezza, della natura e di ciò che ci circonda. Ci piace far viaggiare anche il pubblico, quindi prestiamo molta attenzione alla preparazione della scaletta per il concerto e alle emozioni che possono suscitare le canzoni, all'alternanza di calma e di energia. Cerchiamo di creare un viaggio.
1: On essaie de créer un voyage, je pense, effectivement.
3: C'est intéressant parce que je pense que dans les chansons de Val, il y a...
4: È interessante. Penso che le canzoni di Val, tranne forse il brano L'Oiseau, siano generalmente più orientate verso una dimensione contemplativa. Io gioco molto con le parole e ognuno può interpretarle in modi diversi, a seconda della propria immaginazione, ma pensandoci bene... È vero che quelle di Val sono nell'insieme più contemplative.
3: Ça me fait me souvenir que les chansons de Val sont peut-être un peu plus contemplatives dans l'ensemble.

0: musica liberamente interpretabile per consentire all'ascoltatore di viaggiare con la mente. Jalisco.
1: On aime bien aussi justement faire des chansons instrumentales aussi pour.
2: Ci piace comporre canzoni strumentali proprio per questo motivo, per consentire all'ascoltatore di immaginare ciò che desidera.
1: À l'auditeur de s'imaginer ce qu'il a envie.
3: Et ce qui est cool, c'est qu'en live, c'est des moments aussi où.
4: I momenti dal vivo in cui nessuno canta musicalmente sono davvero belli. Riesco più facilmente a osservare gli altri, a interagire con loro. Quando canti sei concentrato, a volte lo faccio anche con gli occhi chiusi. Per questo i brani strumentali ci piacciono sempre.
1: Les instrumentales, on aime toujours ça, nous.
0: Jalisco hanno incluso un paio di strumentali dentro Orange Orange, Zuriola, che abbiamo ascoltato in apertura, e Sei, questa.

0: Ragazzi, siamo alla fine. Io sono un grande fan di La Clé e vorrei chiudere con quella. Che cosa apre quella chiave?
1: Allora, là, justement, lì aussi, il y a une part de.
2: Quella canzone può essere interpretata liberamente. Io ho cercato di dire che nella vita ci sono alcune piccole cose che ognuno di noi può esplorare e mettere in pratica, o anche rifletterci su. Quella chiave può aprire nuove strade, sbloccare nuove possibilità. Potrebbe, in un certo senso, aprire la mente. Ecco, mi sembra un bel modo per descriverla.
1: Elle pourrait ouvrir en quelque sorte l'esprit, ouais. Ouais, c'est une belle manière de le dire aussi.
0: Valentin Girardet, David Torch e Alisco, grazie mille per il vostro tempo e buona musica.
3: Merci Marco per l'invitation, c'était un plaisir.
1: Avec plaisir, c'est rien, et merci à toi pour avoir pris du temps avec nous aussi.
0: Trovate Valentin Girardet e David Torch dentro Orange Orange, l'ultimo album di Jalisco, uscito il 6 marzo 2026 con Table Bass Records e Le Pop Club Records. Potete ascoltare la versione integrale di questa intervista nel podcast RSI di Confederation Music. Nella prossima puntata ospiteremo il musicista e produttore zurighese Nicolas Balmer e la musicista cinese Cheyenne Shen, storica dell'arte, nonché interprete sperimentale del Guzhen. Ci racconteranno Inhabiting Me, il nuovo album del duo Guzhu. Vi saluto con Jalisco e La Clé. Buona serata!

Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Le fatine dei dischi presentano Swiss Bites, il meglio della musica svizzera.

Possono passare gli anni, le mode e può cambiare il modo di fare e concepire la musica, ma un disco dei Cypress Hill, per quanto mi riguarda, merita sempre attenzione. Un gruppo epico, leggendario, che affascina ancora oggi. Un gruppo trasversale che trova seguaci non necessariamente orientati all'hip hop e che dal vivo riesce a intrattenere come pochi. A livello discografico, i Cypress Hill hanno raggiunto quota 11 album, l'ultimo uscito recentemente dopo un'attesa di 4 anni, intitolato Dios Bendiga. Rispetto alle uscite passate, la principale novità è che per la prima volta il lavoro è interamente in spagnolo. Fino ad oggi ci sono state tracce, rime e una raccolta delle migliori tracce, rifatte in spagnolo, uscite nel 99. Ma tutti gli album della loro storia sono stati rappati principalmente in inglese. In un periodo storico importante per il rap latino, il gruppo apre quindi un nuovo capitolo con un disco che vuole essere un ritorno alle origini e rappresenta un legame diretto con le radici del gruppo e con le persone che li hanno sempre aiutati a restare con i piedi per terra. Per quanto riguarda la parte musicale, Dios Bendiga è un disco diretto musicalmente da Eric Bobo e prodotto da DJ Flick, che hanno portato il tocco latino che il gruppo voleva per questo nuovo viaggio. Per quanto mi riguarda, nessuno al mondo potrebbe mai produrre un disco dei Cypress Hill meglio di DJ Muggs, produttore storico del quale in questo nuovo lavoro purtroppo non c'è traccia. Capisco ovviamente che se l'idea era quella di avere un tocco più latino, per forza di cose si doveva guardare altrove, ma in me c'è sempre la speranza che Muggs prenda in mano tutte le produzioni come ai tempi migliori. Forse proprio per questa mia speranza, le produzioni di Dios Bendiga le ritengo il punto debole del disco, non nel complesso, ma in qualche episodio specifico. Niente comunque di particolarmente compromettente e che possa rovinare quello che rimane un disco godibile e con qualche momento decisamente

0: Anne-Sophie voleva scrivere. Da sempre, in qualsiasi modo, lei voleva scrivere. Dopo poco aver sposato Edward, un tipografo di Plymouth, si trasferirono a Portland, nel Maine, e fondarono la rivista dove Anna iniziò a pubblicare le sue storie. Nel 1937 poi vendettero la testata e si spostarono a New York. E ancora, di nuovo, uno dei primi pensieri di Anne fu trovare un posto ai suoi racconti. I wish I was in the land of cotton, no time there, not the cotton, look away, look away, look away, Dixieland. Iniziò così il lavoro al The Lady's Companion, sulle cui colonne pubblicò più o meno 25 romanzi a puntate in una manciata di anni. Fu l'editore Beadle ad accorgersi di quelle storie. Erano perfette. Lingua povera, titolo melodrammatico, 100 pagine in tutto, la ricetta perfetta per conquistare i giovani e la classe operaia, soprattutto con una guerra civile alle porte. Copertina color salmone, formato comodo, prezzo fisso, 10 centesimi, un dime. È il 9 giugno 1890, con l'uscita di Maleska, The Indian Wife of the White Hunter, nascono le dime novel.
1: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: diventando automa cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

com'è. Siamo tutti pesci. Qualcuno più grande, qualcuno più piccolo. Tutti in una pozza gigantesca. Che è l'oceano. Non si fanno mangiare dai predatori. E non finisce più. Siamo sempre qui, siamo sempre giù.

0: wanna go back there. I just wanna feel like when we were laying in the grass beneath September skies. It was so clear and wide. And I don't wanna miss a thing. Running up and down the hill, we got lost for a while beneath September skies. Just you and I, you and I, you and I.
1: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
2: Una Schwinn. Oggi non è un nome magari che sentiamo spesso, ci sono nomi più contemporanei, ma all'epoca, per un ragazzo americano, e stiamo parlando degli anni 50, avere una bicicletta Schwinn era un grandissimo segno distintivo. Costava $50 di allora, che non erano poco. Ma il proprietario di quella Schwinn, Cassius Marcellus Clay, era un ragazzo abbastanza sbadato, nemmeno intelligentissimo, con parecchi problemi scolastici, che un giorno però decise di andare a una di quelle feste che negli Stati Uniti si tenevano e si tengono all'interno dei grandi convention center che loro già negli anni 50 avevano. Ci andò con la Schwinn e l'appoggiò al muro. Perché andava a vedere una cosa del genere? Quanto gli poteva interessare? Perché il popcorn era gratis, e un popcorn gratis per un afroamericano dell'epoca valeva tantissimo. Ma uscito dal convention center, la bici, la sua adorata Schwinn, non c'era più. Era un ragazzo magro, sottile, capace di collere, e quel giorno, oh, che collera, era furibondo. Gli dissero che dall'altra parte della strada c'era un poliziotto che poteva eventualmente raccogliere la sua doglianza, e lui disse: ci vado subito, dov'è che è? Lì, dove c'è scritto gym, ovvero sia ginnasio, ovvero sia in questo caso palestra. Se sei lì dentro e chiedi di Joe Martin. Si chiama Joe Martin. Entrò e vide i ragazzi che saltavano la corda, che lavoravano al sacco, e disse: c'è il signor Martin, Joe Martin? Sono io, Joe Martin. Ah, un bianco. E che mestiere fa? Il poliziotto. Già, me l'hanno anche detto. Mi hanno rubato la bicicletta, e se io trovo, anzi mi aiuti a trovarlo quello lì, io quello lo smonto. E come fai a smontarlo, ragazzo? Non lo so, lo riempio di... Sai tirare di box? No, sir, non ho mai tirato di box nella mia vita. Ecco, potrebbe esserti utile, ma non per andare a prendere quello che ti ha portato via la Schwinn, perché per un ragazzo come te potrebbe essere un obiettivo, una disciplina. Quando anni dopo a Martin, che è il primo che ha messo i guantoni addosso al più grande di tutti i tempi, gli è stato chiesto: ma com'era questo ragazzo quando è entrato da lei? Magro, molto magro. Come pugile non riesco neanche ad arrivare al termine ordinario, ma come Angelo Dundee, il manager che lo ha fatto diventare, prima Cassius Clay e poi Muhammad Ali, il ragazzo più disponibile a qualsiasi sacrificio pur di arrivare.
3: Rete 3.

0: Radio Giornale.
1: Siccità in Ticino, le acque del Verbano stanno raggiungendo livelli mai stati così bassi. Le previsioni meteorologiche non rassicurano. Il Consiglio federale taglia i fondi di un programma di prevenzione incendi approvato dal Parlamento. No TAV, dopo 3 giorni di protesta contro la linea ferroviaria, si è concluso il presidio pacifico in Val di Susa. In studio Federico Talarico, lo avete appena sentito nei titoli, il Lago Maggiore sta raggiungendo livelli che non erano mai stati visti prima, mai stati così bassi. Il contributo è di Marcello Ierace.
2: A partire dallo scorso 8 giugno la quota del Lago Maggiore è in costante discesa. Si è passati in meno di 2 mesi da 193,77 metri agli attuali 192,23, oltre 1,5 metri in meno.
3: Il Lago Maggiore si trova effettivamente a livelli molto molto bassi. Siamo vicini ai minimi storici della regolazione del lago, che è stata raggiunta nel 1976 o nel 1990, dove c'erano stati eventi di siccità prolungata simili a questi.
2: Andrea Salvetti dell'ufficio cantonale dei corsi d'acqua. Quali sono le conseguenze immediate con un lago così basso?
3: Problemi alla navigazione per l'entrata e l'uscita delle barche, problemi legati alle temperature delle acque che sono particolarmente elevate in questi giorni e in queste settimane proprio per questa prolungata canicola, e poi in generale problematiche che possono interessare anche la fauna ittica.
2: Una fauna ittica che potrebbe andare in sofferenza, e c'è da attendersi nei prossimi giorni anche delle restrizioni su alcuni approdi, quelli che diventeranno più difficoltosi da raggiungere per barche e soprattutto battelli. E poi c'è la proliferazione dei cianobatteri. E il problema è che per le prossime settimane non sono previste precipitazioni di rilievo, come ci conferma Guido Della Bruna di Meteo Svizzera.
4: La prospettiva non è molto favorevole. Anche per le prossime 2 settimane, possiamo dire quasi sicuro, avremo un tipo di tempo che resta tendenzialmente quello, quindi avremo ancora qualche fenomeno temporalesco. Questo potrà influire sul livello dei piccoli corsi d'acqua, ma sicuramente avrà scarsissimi effetti sui grandi fiumi e soprattutto sul livello dei laghi.
1: Breve parentesi estera sul tema: la siccità colpisce anche il Danubio, le cui condizioni si rivelano ancora più aggravate se si considera che la stagione secca è appena iniziata. La diminuzione del livello dell'acqua porta alla luce lingue di sabbia, relitti nazisti addirittura, e lo scheletro di un dinosauro. La secca ha anche un impatto sul settore energetico ungherese. Il tratto che scorre nel paese funge da raffreddamento della centrale nucleare di Pax, fonte del 40% del fabbisogno energetico. Ieri mattina i suoi 4 reattori sono stati spenti per la prima volta in 44 anni di attività. Lo spegnimento era previsto per la metà della settimana appena iniziata, dopo che a Budapest mercoledì scorso si è registrato il minimo storico di 23 centimetri di altezza delle acque. Ma la situazione ha obbligato il governo a decidere lo spegnimento già da ieri. Restiamo in tema perché dalla politica elvetica in termini di lotta al caldo e al surriscaldamento globale giungono segnali preoccupanti. Nonostante il pericolo incendi e la situazione in altre località europee, il Consiglio federale ha tagliato i fondi destinati a un programma approvato dal Parlamento per rendere le foreste più resilienti ai cambiamenti climatici. Da Berna, Alessio Veronelli.
5: Giocare col fuoco, titolo tutt'altro che ambiguo di un articolo che ci porta a spasso per boschi e foreste della nota regione appenzellese dell'Alpstein, accompagnati da una vecchia conoscenza della Berna federale, l'ex consigliere agli stati Daniel Fessler, attuale presidente dell'Associazione Svizzera dei Proprietari di Bosco. Fessler fa notare come querce e castagni piantati pochi anni fa soffrano in modo particolare la siccità attuale, e parla più in generale dei boschi dell'altipiano che risultano non attrezzati per condizioni climatiche come quelle di quest'anno. E sì che il Parlamento era intervenuto, ricorda Daniel Fessler, lui che aveva presentato 2 diverse mozioni che chiedevano 100 milioni di franchi per rendere i boschi più resilienti ai cambiamenti climatici, piantando ad esempio alberi più resistenti a caldo e siccità. Finanziamento approvato dal Parlamento, ma poi drasticamente ridotto e ora praticamente sparito. Il capo del dipartimento competente, Albert Rösti, l'ha infatti tolto dal piano finanziario, come conferma l'Ufficio federale dell'Ambiente. un approccio incomprensibile, sostiene Fessler. E sulla stessa frequenza c'è anche la conferenza cantonale per la fauna selvatica, le foreste e il paesaggio, con gli scienziati dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio, che prevedono inoltre un aumento significativo del numero di giorni con rischio di incendi estremi. Il Dipartimento, diretto da Rösti, ha però anche aggiunto di riconoscere l'importanza degli investimenti nella salvaguardia dei boschi, ma che per rispettare il freno all'indebitamento il Consiglio federale ha deciso di non proseguire con questo programma.
1: E un piccolo aggiornamento sugli incendi in Europa: sono morti entrambi i membri dell'equipaggio di uno dei due elicotteri che sono entrati in collisione nella zona di Psata, ad ovest di Atene, mentre erano impegnati a combattere gli incendi. I due piloti del secondo velivolo sono stati recuperati e sono in buone condizioni di salute. Ora andiamo in Italia, dove nel pomeriggio a Venaus, in Val di Susa, si è concluso un presidio pacifico del movimento NOTAV, che per 3 giorni ha protestato contro la linea ferroviaria ad alta velocità che collega Torino a Lione. Il nostro collaboratore Alessandro Braga.
0: Sono stati tutti identificati dalla polizia i partecipanti al fine settimana dei presidi organizzato dai NOTAV a Venaus, in Val di Susa. L'ultimo sberleffo dei militanti e gli agenti impegnati nelle operazioni di identificazione, un balletto improvvisato dedicato al prefetto di Torino, che nei giorni scorsi aveva emanato diverse ordinanze di divieto per le manifestazioni dei contrari alla linea ad alta velocità Torino-Lione. Gli attivisti NOTAV, poco più di un centinaio, alla fine sono risaliti sulle loro automobili e se ne sono andati dopo 3 giorni di presidio. Il non campeggio lo avevano ribattezzato, visto che il prefetto del capoluogo piemontese aveva vietato di piantare tende nelle immediate vicinanze dei cantieri. E allora i manifestanti se ne sono stati per 3 notti in presidio permanente, in piedi attorno ad una grande bandiera palestinese, per protestare contro i lavori della linea ferroviaria e ribadire la loro contrarietà all'opera. Una manifestazione pacifica ordinata, niente a che vedere con quanto accaduto una settimana fa, quando il corteo organizzato dai militanti NOTAV si era trasformato in un'autentica guerriglia, con scontri con la polizia, lacrimogene e cariche delle forze dell'ordine e diversi feriti. Una giornata che si era conclusa con l'identificazione di quasi 3.000 partecipanti alle iniziative e il fermo di 4 militanti. Questa volta niente di tutto ciò, semplicemente la voglia di ribadire che la valle è contraria alla grande opera e la promessa che non finisce tutto qui. Già nelle prossime settimane ci potrebbero essere altre manifestazioni in un territorio senza pace ormai da diversi decenni.
1: Il Ministero dell'Interno marocchino ha diffuso in serata un bilancio provvisorio delle vittime tra i migranti che nei giorni scorsi avevano tentato di

0: di essere implacabile contro gli attraversamenti con piccole imbarcazioni su entrambe le sponde della Manica, raddoppiando gli agenti impegnati nella lotta contro le bande di trafficanti di esseri umani, lo riporta la BBC. Per Burnham è cruciale affrontare la questione immigrazione e ha anche aggiunto che urge costruire un sistema che offra rotte sicure per le persone, così da eliminare anche il vantaggio competitivo delle bande criminali. Prima dello sport, una notizia ad oltreconfine: grave omicidio a Somma Lombardo, in provincia di Varese, dove un 36enne è stato travolto da un'auto e ucciso mentre si era fermato a dare indicazioni a una donna. Al volante c'era l'ex compagno di lei e che ha scambiato l'uomo per un rivale. L'omicida è poi sceso per picchiare la donna, è stato fermato da passanti che hanno chiamato i carabinieri. E per l'attualità sportiva sentiamo Patrick Locatelli.
1: Ben ritrovati, il Lugano ha fatto 4 su 4 in questa stagione, sconfiggendo in trasferta e in rimonta il Grasshopper 4-1. Alla Lezegrun sono andati in rete due volte Cimignani, Moncada e Pilström. Prossimo impegno dei bianconeri, a quota 6 punti in campionato, giovedì alla AEL Arena nell'andata del Q3 di Conference League contro i faroesi del Runavik. Gli altri due risultati di Super League: Sion Lucerna 3-0 e 3-2 della San Gallo a Vaduz. Gli europei di mountain bike a Monteceneri sono stati un trionfo per la nazionale svizzera, che ha concluso con un bottino di 16 medaglie, di cui 6 d'oro, le ultime ieri nel cross country grazie al primo e secondo posto di Frey e Keller tra le donne e al terzo di Puntener alla maschile. La seconda tappa della Tour de France femminile ha visto un altro successo di Lorena Wiebes, giunta prima al traguardo di Ginevra. L'olandese ha conservato la maglia gialla in vista della terza frazione odierna, l'ultima su suolo elvetico, con partenza da Ginevra e arrivo a Poligny. Infine, gli europei di tuffi: Michelle Heimberger si è messa al collo un'altra medaglia continentale, la settima in carriera, conquistando l'argento a Parigi nel trampolino da un metro.
0: Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, lunedì 3 agosto. Abbastanza soleggiato in tutto il paese, con temporali isolati, soprattutto in montagna e nel pomeriggio. Temperatura minima compresa tra 19 e 22 gradi, massime sui 33. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio Televisione Svizzera.

0: Mr. Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Trovarsi nel profondo Ohio ad inizio anni 70 non rendeva certo facile trovare i giusti agganci per poter incidere il proprio funk strumentale. Lo sapevano bene i Soul Tornadoes, che guidati dall'organo Hammond del giovane Bobby Heller si erano dovuti accontentare di un contrattino con una scalcinata etichetta locale. I nostri si sbattevano come anguille per suonare praticamente ovunque e in qualunque situazione nel tentativo di farsi finalmente notare da qualcuno che potesse aprir loro le porte del mondo discografico, quello tosto. Incredibile totale. Durante una serata in un localaccio della periferia, mica salta fuori che tra il pubblico ci sta un talent scout della Motown. Delirio e paura, Soul Tornadoes suonano con i petardi nel chiappettato e tirano in piedi uno show che colpisce l'ambasciatore della Motown. Dall'oggi al domani, Soul Tornadoes si ritrovano dalle stalle alla porta della più importante etichetta funk soul del mondo. Ma come nei peggiori incubi, ecco palesarsi il Bau Bau, nelle vesti del proprietario della piccola etichetta Marcia, preso cui i Soul Tornadoes erano accasati. E come nel super super peggiore dei peggiori incubi, il mostro manager imbraccia il loro scalcinato contrattino ed impedisce che i nostri firmino per la Motown, convinto di poter sfruttare lui con tanto talento. Inutile dire che la fortuna mai più bussò una seconda volta alla porta dei Soul Tornadoes.

la terra con